0: sembra quasi esagerato, ma contiene quello che tu hai detto adesso, no? Per cui evidentemente chi ha pensato questo gesto, che è stato Don Giussani appunto 30 anni, quasi 30 anni fa, conosceva bene l'umano, e, perché facendolo si scopre che c'è qualcosa in noi che spesso è dimenticato e sconosciuto, dove il fare per gli altri dice qualcosa di noi che
1: e dà senso, che ci riempie, anche al nostro, alle nostre, esatto, azioni, al nostro stare al mondo, diciamo. E ecco, faccio un passo indietro. Mi hai citato lo scorso weekend, perché appunto Cremona si è tenuta la 29ª giornata nazionale della colletta alimentare. A livello regionale i dati sono molto buoni. Si parla di, leggo per non sbagliare, 1950 tonnellate di alimenti donati, quindi pari al 5,4% in più rispetto all'anno scorso, dove comunque i numeri erano decisamente alti. Buon traguardo regionale. Su Cremona com'è andata?
0: Su Cremona è andato bene, segue il dato, il trend che hai citato. Per la precisione abbiamo raccolto quasi 39 tonnellate di alimenti, che corrisponde a un più 6% in più.
1: Più 6%, quindi sì, superiore alla media regionale.
0: Di qualche centesimo, di qualche però, se vogliamo dirlo, sì, abbiamo superato la media regionale, e questo è sorprendente perché è un gesto che ormai da un lato è sì nelle corde della cittadinanza, perché molto spesso quasi non bisogna spiegare
1: che cosa si sta facendo. Sanno, esatto, chi siete, sanno cosa fate.
0: Sanno cosa facciamo, anche se è un gesto che va sempre riguadagnato, perché non è mai scontato, come dire, muovere quasi 800 volontari tra adulti e bambini.
1: Parliamo della tua zona in questo caso?
0: Della zona, sì, okay, qui di Cremona. E non è mai scontato ricevere dei sì, eppure è così attrattivo e così semplice partecipare a questo gesto che non mancano mai le centinaia di incontri e le centinaia di sì che vengono detti quel giorno.
1: E che senso ha oggi il dono silenzioso, quello in cui siamo molto abituati a essere esposti anche quando facciamo qualcosa di bello? Il dono della corretta alimentare è un dono appunto invisibile, perché la persona offre del cibo che arriverà a una persona che non conosce. Che senso ha oggi questo e come è cambiato l'approccio delle persone a questo gesto?
0: Ma io posso dirti quello che significa per me. Io credo che in un contesto sociale dove siamo invitati, diciamo, immersi nell'individualismo, no? Dove siamo invitati a pensare per lo più a noi stessi, a realizzarci da soli, a pensare solo a se stessi.
1: All'individualismo, quindi siamo,
0: esatto,
1: molto orientati a sé.
0: Questo gesto spacca questa misura e anche per me va sempre rivissuto, perché non è banale e non è scontato rendersi conto che da soli siamo perduti.
1: Siamo soli.
0: Esatto. E, grazie, per questo è anche un gesto, mi piace dire, educativo, no? Perché racchiude un significato appunto che alla fine riempie il cuore, perché se posso dire semplicemente, ogni volta che vado a letto il sabato sera della colletta alimentare mi ritrovo contento. Con tutto l'impegno, con tutta la fatica,
1: la stanchezza,
0: non mi sono ancora ripreso, ma è veramente geniale, perché c'entra qualcosa in noi che però abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo proponga. Ecco, io ho la fortuna e la grazia di avere qualcuno che mi propone di fare cose che mi fanno del bene.
1: E a tua volta fai un po' la scintilla, cerchi di essere catalizzatore di questa energia che poi appunto arriva a destinazione, ma ogni volta rilancia questa possibilità anche per chi dona e per chi accoglie.
0: Ci proviamo, sì.
1: E chiudo con una domanda un po' più personale. Ti è mai capitato di ricevere delle... di avere un

0: diciamo, un momento particolare con una persona che dona, con un volontario che ha espresso quanto fosse importante per lui o per lei la possibilità di fare questo?
1: Allora, personale sì, è successo sabato mattina presto, nel senso che noi con un gruppo di amici ci piace, desideriamo iniziare insieme la giornata con la messa presso i frati Cappuccini. Al termine di questa messa ho incontrato, prima di partire per i 700 appuntamenti della giornata, ho incontrato un ragazzo, un africano, che ho conosciuto proprio lì quando chiedeva l'elemosina, no? E chiacchierando, come stai, come non stai, insieme ad altri amici abbiamo detto: oh, ma oggi c'è la corletta alimentare, ti ricordi, vieni a farla con noi. Lui, senza battere ciglio, ha detto, con il suo italiano impacciato, assolutamente sì, e si è coinvolto per quello che poteva. Non poteva donare perché non ha di che dare, ma questo poco conta, perché ha dato qualcosa di se stesso. È venuto con noi in un supermercato. Lui ha detto poteva dalle 10 alle 15:30, lui ha preso la sua bicicletta, l'ha caricata sul treno, è venuto qua, ha fatto il suo turno.
0: Quindi è diventato un volontario.
1: È diventato un volontario e con gli amici africani nigeriani che entravano nel supermercato si spendeva per spiegare che cosa stesse succedendo, ed è bellissimo perché questo conferma che questo è un gesto dove, tutt'altro che borghese, no? Dove chi può permetterselo dà del proprio superfluo a chi invece è svantaggiato. Alla colletta alimentare ciascuno può dare qualcosa, nessuno è privato dell'esperienza del dono.
0: E in questo caso può essere anche il tempo.
1: Può essere anche il tempo. Se vogliamo fare un ultimo esempio materiale, in un altro supermercato della città, la classica signora che alla fine si presenta al nostro punto di raccolta con un carrello pieno e dice: questo è per voi. È venuta apposta per fare unicamente
0: l'intera spesa per la
1: colletta. Al momento dei ringraziamenti lei ha risposto: è dovere. Ora, quando si ascoltano queste testimonianze, non ci sono parole da aggiungere, come no?
0: Sì, devo dire che ha riassunto tutto.
1: È così.
0: E ultimo appuntamento? Prossimo appuntamento?
1: Prossimo appuntamento, noi dobbiamo correre per consegnare quello che ci spetta. Fondazione va avanti tutto l'anno. Prossimo appuntamento, novembre 2026. Non so ancora il giorno, ma io ci sarò.
0: Grazie mille a Francesco Bruschi per aver raccontato la sua esperienza, per averci ricordato quanto è importante il dono e quanto sia un gesto spontaneo che si rigenera anche attraverso la partecipazione. Grazie davvero.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: E grazie per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e anche su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: l'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: Giugno, nell'orto e nel giardino è arrivata l'estate. In studio Betty Cattaneo. Col mese di giugno arriva l'estate e con l'estate si sa il gran caldo. In questo periodo il giardino e soprattutto l'orto richiedono un grande impegno, non solo per la cura e la manutenzione alle piantine già a dimora, ma anche per le nuove semine. Le elevate temperature che possono verificarsi e la scarsità di precipitazioni creano, soprattutto nel sud, il grosso problema dell'irrigazione. Sia le piante da orto sia quelle da giardino, da questo mese in avanti hanno elevatissime esigenze idriche, alle quali è necessario far fronte per non compromettere il successo dei lavori già iniziati. In giugno le piante sono nel momento del maggior sviluppo e per le piante da frutto inizia la crescita del frutto stesso.

Nell'orto il terreno va tenuto sempre fresco per mezzo di frequenti e leggere irrigazioni a pioggia, meglio se distribuite di notte o la mattina presto, quando il suolo non si è ancora scaldato. Se infatti si innaffiano le piante in pieno giorno, si crea internamente uno squilibrio termico. Ricordatevi che la pacciamatura contribuisce a mantenere l'umidità del terreno. Giugno è ancora tempo di semine, ma è più prudente farle precedere da un'abbondante annaffiatura del terreno, in modo da creare un letto idoneo. Per avere un prodotto tardivo da consumare fino all'inverno, è possibile seminare carote, prezzemolo, barbabietole rosse, coste ed erbette. Chi non l'avesse ancora fatto può seminare zucchine, fagioli, fagiolini nani e finocchi precoci. Devono essere preparate per il semenzaio le piantine degli ortaggi che andranno in produzione nel tardo autunno. Oltre a tutte le specie di cavoli invernali che già da fine maggio potevano essere poste in semenzaio, è ora il momento delle insalate. A cominciare dai primi del mese si semina il radicchio rosso di chioggia e per tutto giugno si continua con l'indivia riccia, la scarola e le lattughe a cappuccio estive. Alcune coltivazioni già in campo hanno bisogno di tutori per sviluppare meglio il loro apparato vegetativo e offrire più superficie ai raggi del sole. Bisogna mettere i sostegni ai fagioli e ai fagiolini rampicanti, operazione che richiede semplicemente canne o bastoni lunghi, almeno 2,5 metri, conficcati nel terreno e legati tra loro all'estremità superiore, in modo da formare una solida incastellatura. Anche le piantine di pomodori richiedono un sostegno individuale, al quale devono essere legati con cura ma senza strozzare il fusto. In questo momento è bene eliminare i germogli deboli che crescono all'ascella delle foglie di ogni pianta perché sottraggono linfa ai futuri frutti. L'irrigazione dei pomodori, delle melanzane, dei peperoni e dei cavoli estivi è meglio che avvenga nel solco tra le file, poiché le foglie bagnate sono più suscettibili all'attacco dei funghi. Altre operazioni importanti in questo periodo sono la concimazione e il controllo degli insetti. Per entrambi questi problemi si può ricorrere al macerato di ortica. Questo si prepara utilizzando 1 chilogrammo di piante di ortica raccolte intere poco prima della fioritura, collocandole in un recipiente di plastica o di legno, mai di metallo, e riempiendolo con 10 litri di acqua potabile. Il contenitore deve essere collocato all'ombra, lontano da casa per l'intenso odore che emana e coperto da un telo. Dopo 8-10 giorni il macerato è pronto e si separano quindi le erbe dalla parte liquida. Le prime si utilizzano nel compost, il macerato invece, dopo filtrazione, si distribuisce sulle piantine con un'irroratrice a spalla o un nebulizzatore, evitando le ore più calde.

L'ortica ha funzione fertilizzante perché è ricca di elementi minerali e funzione insetticida, soprattutto contro gli afidi, per l'acido formico che si libera dai peli urticanti. Questo trattamento insetticida può essere rivolto anche alle rose o ad altre piante ornamentali, ripetendolo una volta alla settimana. È importante continuare il lavoro di eliminazione delle infestanti prima che fioriscano e formino il seme, perché avvenuta la disseminazione il problema delle infestanti è destinato ad aggravarsi. Nei piccoli orti familiari è meglio non ricorrere a diserbanti chimici, il cui impiego è inevitabile su larga scala, in ogni caso consigliabile solo a chi possiede esperienza di trattamenti fitosanitari con principi attivi tossici.

Una bella pianta da coltivare, anche se non disponiamo di un orto, è il sempreverde rosmarino. Bella pianta sempreverde, il rosmarino si sviluppa in cespugli corposi e viene particolarmente apprezzato per i rami odorosi che, freschi o essiccati, sono l'ideale per insaporire la cottura delle carni. Ma ancora più interessante questa perenne diventa quando la si accosta ad altre aromatiche o a fiori rustici. Il rosmarino dai fiori cerulei, infatti, ben si sposa all'argento della salvia, al bianco delle margherite o alla blu viola dell'agatea. Questa famosissima aromatica cresce senza difficoltà in qualsiasi terreno, purché ben drenato e in posizione soleggiata. Non teme neppure climi rigidi, a patto che sia ben protetta. Ovviamente i risultati migliori si ottengono nelle regioni costiere mediterranee da cui proviene e dove arriva a formare delle vere e proprie siepi. Maggio e giugno sono i mesi giusti per mettere a dimora le piantine, mentre la raccolta dei fusti odorosi può essere effettuata tutto l'anno.

Sicuramente la pianta incontrastata dell'estate, quindi anche del mese di giugno, è il pomodoro. L'origine di questo diffusissimo ortaggio è americana. Il termine tomato, da cui derivano le diverse traduzioni adottate da molti paesi, viene infatti dall'antico termine messicano tomatl. Del resto, in ampie zone del Perù, del Texas e del Centro America in generale, il pomodoro cresce anche allo stato spontaneo. In Europa fu portato da spagnoli e portoghesi e ben presto si diffuse in tutto il bacino mediterraneo, dove conobbe larga popolarità. Oggi il pomodoro è coltivato e consumato pressoché in tutto il mondo e la portata della sua popolarità lo ha reso non solo un prodotto a basso prezzo, ma anche presente sulla nostra tavola in ogni mese dell'anno. Numerosissime sono le varietà di questo ortaggio, anche se la distinzione più importante riguarda i pomodori grossi, a cuore di bue, dalla pelle liscia, e i San Marzano, i famosi perini, ampiamente utilizzati sia freschi sia nell'industria alimentare. Eppure il pomodoro, largamente usato in cucina e base di numerose succulente ricette, è un prodotto di modesto valore nutritivo. Oltre il 90% del suo peso, infatti, è costituito d'acqua. Buono invece l'apporto vitaminico. Insomma, una verdura fresca, digeribile, che incontra il favore dei consumatori di tutto il mondo. Il pomodoro si coltiva in serra o all'aperto, secondo le varietà cresce a cespuglio o in posizione eretta, mediante tutori. Vuole molta luce, caldo e terreno ben letamato. Si semina in cassette a metà primavera, spaziando i semi di circa 2,5 cm. A fine primavera si trasferiscono le piantine in serra fredda e infine, all'inizio dell'estate, si piantano in piena terra. Il pomodoro generosamente regala frutti fino all'autunno. Due parole anche sulle melanzane. Arrivano dal lontano oriente, con il loro bel viola lucente e la morbida polpa bianca dal gusto amarognolo. Protagoniste di molte ricette estive, le melanzane si sposano con il pomodoro e la pasta, con molte altre verdure, con la carne e con diversi formaggi. Le melanzane sono un ortaggio di antica memoria, erano già conosciute in Oriente parecchi secoli fa. Il nome deriva dall'arabo Adinjan, preceduto dalla parola mela, che nel Medioevo veniva spesso preposta a frutta e verdura di origine straniera. In Europa furono portate poco prima del Rinascimento, ma venivano guardate con molta diffidenza e considerate addirittura pericolose e portatrici di pazzia. Oggi per fortuna sono state rivalutate e ci forniscono ottime ricette. La forma più classica di questo ortaggio è allungata, con buccia di un colore viola lucente e picciolo un po' spinoso. Ci sono però anche altre varietà con forma tondeggiante e con buccia che sfuma dal viola al bianco, le famose melanzane seta. La melanzana lunga ha polpa di sapore più piccante, quella tonda è più delicata. Il loro gusto è un po' amarognolo a causa del succo un po' forte che contengono. Per tale motivo, prima di cucinarle, vanno tagliate a fette o a pezzetti, salate e messe su un tagliere a perdere questo liquido di vegetazione. Poi vanno lavate e asciugate, quindi si procede alla cottura.

Abbiamo già accennato prima all'erba infestante. Chi ha un giardino o un orto conosce certamente quella terribile infestante che si chiama portulaca. Spunta nella primavera inoltrata, qui al nord in estate, e dà filo da torcere a chi ama le aiuole pulite. È presente in tutto il mondo, se questo vi può consolare, ed infesta un bel numero di colture. 45, sostengono gli esperti. Oltre ad autoimpollinarsi, non aspetta quindi l'insetto che la visiti, i suoi semi sono fertilissimi e di facile germinazione, tanto da avere diverse generazioni in un anno. Forse l'unico sistema per liberare i nostri giardini è quello di darle una caccia continua. Ne beneficerà la nostra cucina, perché questa grassoccia e strisciante pianticella è una vera bontà. Le foglie sono carnose, brillanti, senza picciolo e a forma di spatola. Sono disposte intorno al fusticino, formando simpatiche rosette. I piccoli fiori gialli si aprono col sole. I frutti neri, durissimi, tanto da essere chiamati spaccadenti, sono disseminati anche dalle formiche. Di origine asiatica, la pianta è diffusa in Europa sin dall'epoca dei Romani, quando veniva coltivata. Il tempo di raccolta comprende tutta l'estate e l'autunno. Questa pianta vive nei giardini, negli orti, nelle crepe del selciato, nei suoli calpestati, quindi si coltiva senza problemi. Della portulaca si usano le foglie spiccate dal fusto, che vengono utilizzate crude. Tutta la parte aerea, privata dei fiori e dei frutti, viene lessata o stufata.

Facciamo ora due passi nel giardino fiorito del mese di giugno. Giugno è il mese delle rose e voi forse sognate da tempo una rosa rampicante le cui cascate di fiori coprono i muri della vostra casa. Vi consigliamo allora la vigorosa Marmède. Questa rosa raggiunge in pochi anni i 9 metri di altezza, ma già dopo 2 anni avrà scalato il secondo piano. Il fiore è semplice ma molto grande, 12-15 cm di diametro, giallo chiaro, con gli stami molto evidenti giallo ombra. La fioritura comincia quando quella delle altre rose è alla fine, dura tutta l'estate e si prolunga fino all'autunno inoltrato. Le foglie sono molto belle, lucide, con una caratteristica speciale per una rosa. Sono semi persistenti. La Marmède non va potata e questo vi risparmierà un lavoro difficile e noioso. Questa rosa ha un'altra particolarità inconsueta. Può essere piantata su una facciata che riceve poco sole, ma naturalmente non niente del tutto. La rosa è un fiore meraviglioso, ma l'eccellente carattere e la fioritura generosa fanno del geranio il re incontrastato dei balconi e delle terrazze. La gamma oggi in commercio è molto estesa, va da quelli ricadenti a fiori semplici ma numerosissimi, come il geranio edera, a quelli eretti con grandi fiori vellutati, come il geranio zonato. Ecco qualche regola base che vale per tutti i tipi di gerani. Ricordate che i gerani amano il sole e temono le correnti d'aria. Le annaffiature possono anche essere irregolari perché i gerani sopportano bene dei brevi periodi di siccità. Fate attenzione a non bagnare mai le foglie, ciò provoca la comparsa di una malattia, la ruggine. Il fertilizzante va somministrato fino a settembre, ogni 15 giorni, facendo attenzione che sia specifico per gerani. La malattia più comune dei gerani è la ruggine, come detto prima. Le foglie si coprono di macchioline rossastre, che si cura con fungicidi. Non è vero che il togliere ai gerani i fiori appassiti stimoli la produzione di altri, ma fatelo lo stesso, saranno molto più belli.

Non solo nell'orto, ma anche nel giardino bisogna pensare al sistema di irrigazione che meglio si adatta alla situazione. In commercio esistono numerosissime soluzioni con irrigatori collegati a timer programmati che mettono in funzione l'apparecchio nelle ore prestabilite e con un preciso dosaggio dell'acqua. Il prato necessita di innaffiature frequenti e abbondanti perché la siccità estiva può danneggiarlo irrimediabilmente. Si può ricorrere ad irrigatori che eroghino acqua pari a 2-3 cm di pioggia. Questa operazione va eseguita almeno una volta alla settimana. Anche il taglio dell'erba in questo periodo dovrà essere più frequente in modo che il tappeto erboso rimanga ad un'altezza di pochi centimetri. Nei rosai devono essere recisi i fiori appassiti perché non sviluppino il caratteristico frutto e concentrino le energie in nuove fioriture.

Ancora alcuni consigli per quanto riguarda giardini e balconi. Se vi accorgete che le foglie delle piante in giardino hanno dei fiori a mezzaluna e i bordi sfilettati, può darsi che siano state oggetto degli appetiti delle lumache. Per fermarle, spargete alla base della pianta un po' di segatura o di farina di riso. Ricordatevi di pareggiare le siepi con l'aiuto di un buon paio di cesoie. Controllate lo sviluppo dei rampicanti e, dove è necessario, risistemate i nuovi tralci. Concimate arbusti di rose e altri fiori con un buon terriccio a base di stallatico o terra di castagno o di lombrico. Con un concime liquido o con terra di lombrico concimate anche il prato. Se vi sembra che ci siano buche o zone più rade, effettuate nuove semine e prima di innaffiare passate il rullo.

Una curiosità. Il basilico greco ha un effetto decorativo e un intenso profumo. Seminatelo in questo mese di giugno.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Il mese di giugno nell'orto e nel giardino. In studio Betty Cattaneo.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: L'estate galoppa ormai a passi ampi e ben distesi e qui noi da In Blu 2000 con Restate in Italia cerchiamo di farvela assaporare momento dopo momento. E allora quest'oggi una regione al giorno, quest'oggi io e Livio Cosentini in regia vi portiamo in Valle d'Aosta. E se pensiamo all'estate, uno dei grandi protagonisti nelle notti d'estate è senza dubbio il cielo. E questa sera vogliamo sondarlo e scandagliarlo in lungo e in largo e lo facciamo con Fortunato D'Amico, curatore di Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture. Benvenuto, buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera.
1: Allora, noi che siamo romantici e che quindi alziamo gli occhi al cielo, ci troviamo di fronte a un cielo che in realtà ha molto più da raccontare di quello che vediamo. E ciò che sta curando lei va proprio in questo senso. Innanzitutto, che cos'è Sotto il cielo di stelle?
2: Sì, è qualcosa di. È un evento intanto, un evento articolato sull'interdisciplinarietà. Nasce da questa idea che alzare gli occhi al cielo non è più la stessa condizione di un secolo fa, nel senso che alzare gli occhi al cielo voleva dire essere ispirati per una proiezione verso il divino oppure per una dimensione romantica, però non è più così. Oggi la tecnologia, l'intelligenza artificiale, tutti questi satelliti, droni, missili, aerei che circolano sulla nostra testa ci dicono che il cielo è antropizzato, cioè praticamente umanizzato dagli artifici. E quindi guardare questo cielo ovviamente non è la stessa cosa che pensare che sia solo un elemento romantico. Bisogna prendere consapevolezza che il cielo oggi, così come la terra, è un insieme generale di artifici che danno anche a questo pianeta una possibilità di vita sulla terra diversa. Quindi viviamo in una situazione particolare dove il cielo è antropizzato, la terra è antropizzato, il sottosuolo è antropizzato. L'idea nasce proprio da questo, cioè come oggi queste esplorazioni spaziali, questi droni, satelliti, ma anche la poesia, questa non è stata assolutamente, diciamo, cancellata da questa serie di eventi, possono in qualche modo raccontare una nuova dimensione di questo cielo, e di allora, questa vita sotto il cielo di stelle.
1: Esattamente. Fortunato, come avete pensato, come ha pensato questi eventi, anche perché si tratta di un qualche cosa che riguarda più luoghi articolati in diverso modo?
2: Sì, perché ovviamente affrontare queste tematiche diventava difficile tutte messe insieme in un luogo, per cui l'idea è stata quella di fare praticamente 5 livelli di lettura in 5 location diverse della Valle d'Aosta, per cui bisogna ringraziare gli amministratori della Valle d'Aosta e dei comuni che hanno comunque dato la possibilità di mettere insieme e di far cucire questo evento, per cui praticamente la location, diciamo, da cui partiamo è a Châtillon, al Castello Gamba, che è il museo di arte contemporanea e moderna, in cui esiste già un'installazione di Massimo Berti, artista che è scomparso da poco e che praticamente cinge questo castello museo ed è un'orbita che è luminosa, passando per l'autostrada si vede, e che Massimo Berti ha fatto proprio con questo principio. Abbiamo pensato che questa era la stazione orbitante, le traiettorie espressive del contemporaneo, e qui abbiamo fatto incontrare una serie di artisti che adesso vi cito perché poi ci accompagneranno nel percorso, che sono Massimo Berti, appunto, Marco Nereo Rotelli, Daniela Pellegrini, Gilberto Zorio, Grazia Todari, Franco Perotti, Mimmo Palladino, Angelo Bonello, poi in altre sedi Michelangelo Pistoletto, Giuliana Cuneaz. E quindi questi artisti qui discutono delle nuove espressioni del linguaggio dell'arte guardando le stelle. È una mostra molto suggestiva, dialogano insieme, per cui i segni vengono letti in base al dialogo degli artisti. Poi un'altra location assolutamente interessante è quella del Mega Museo di Aosta, dove abbiamo intitolato questa installazione Archeologia del cielo futuro, paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo. Perché? Perché, come sappiamo, l'archeologia ci insegna che le città antiche venivano create sotto le stelle, e questo è uno dei grandi temi che hanno consentito poi oggi di fare dei passi, diciamo, da gigante per comprendere anche il passato e di come il cielo veniva proiettato in terra con la costruzione delle città e come su questo si organizzava la vita, per cui grazie alle stelle abbiamo la possibilità di conoscere le stagioni, di fare agricoltura, di fare i riti religiosi, i riti sacri in cui la visione delle stelle, della luna, del sole e dei pianeti diventa importante. Questa archeologia del cielo futuro è interessante perché le installazioni dialogano con un passato e che in qualche modo ci fanno capire che passato, presente e futuro in fondo è una situazione atemporale in cui l'uomo continua a discutere per fare la propria cultura. Senza le stelle non avremmo avuto questa possibilità di crescere culturalmente, di avanzare come esseri umani, no?
1: È interessante pensare come sotto lo stesso cielo che vedevano gli antichi i ragionamenti di quest'oggi sono molto diversi e che mettono insieme sia il passato archeologico, come ha detto lei, sia anche il futuro. Qual è la percezione delle persone, visto che comunque la mostra diffusa sta andando avanti già da un po' di tempo, qual è la percezione del pubblico che vi assiste?
2: Ma devo dire che sono diventati tutti dei gran fans, perciò il cielo comunque è una grande calamita. E appunto dicevamo, oggi il cielo è diverso, c'è un'altra location che sono le Maison di Judith in Val Ferret, Prasec, dove si chiama proprio il luogo, l'abbiamo chiamato Geografie del Cosmo Contemporaneo, perché arte e scienza per immaginare il futuro. C'è una bellissima mostra di Michelangelo Pistoletto e qui abbiamo chiamato i massimi scienziati delle stelle, gli astronauti come Paolo Nespoli, l'ex direttore dell'Agenzia Spaziale Roberto Battistone, il direttore, l'amministratore di Altec, che sarebbe poi la società che gestisce la SSL, la base spaziale praticamente dove i nostri astronauti vanno a fare ricerca. E quindi anche qui abbiamo avuto Fabio Grimaldi che ci ha raccontato come questa Cape Canaveral viene gestita qui in Italia, tra Piemonte e Valle d'Aosta abbiamo un 50% di produzione di spaziale proprio qui, in questi territori, quindi sembrava proprio un legame giusto. E su questa idea poi abbiamo anche lavorato sull'idea di che cos'era il cielo, ad esempio al tempo dell'Arca di Noè, vi ricordate, c'era la colomba che volava nel cielo come simbolo della pace, della pace ritrovata, degli equilibri, e invece a Courmayeur nella chiesa appunto valdese e all'esterno abbiamo messo questa installazione di Franco Perotti dedicata appunto al fatto che la colomba oggi piccione nero è un piccione drone che fa la guerra, e ci è sembrato doveroso raccontare anche questo perché in fondo oggi tutte le guerre si fanno attraverso il cielo telecomandato dal digitale. Un'ultima diciamo installazione, ma qui non abbiamo messo opere di artisti, è a San Bartolomé all'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, dove la tecnologia della visione cosmica oggi ci aiutano a vedere orbite di pianeti lontani piuttosto che galassie distanti miliardi di anni luce, che con l'intelligenza artificiale, cose che vediamo in un telescopio normale di qualche millimetro, vengono così ingigantite che entriamo dentro una dimensione temporale di miliardi di anni, e quindi l'osservazione qui diventa il punto strategico per mettere insieme tutte queste 5 location.
1: L'estate è ancora lunga, quindi, per poter assistere e partecipare a questa mostra diffusa. Voglio ricordare il nome Sotto il cielo di stelle. Voglio ringraziare Fortunato D'Amico per essere stato con noi. Grazie e buona estate, allora.
2: Grazie a lei.
1: Grazie. Noi riprendiamo con un po' di musica che ci porta sempre nell'atmosfera della notte, magari sempre sotto le stelle. E questa è Malika Ayane con Animali Notturni.

0: Notturni.
1: E anche noi come animali notturni continuiamo a viaggiare con Restate in Italia su In Blue 2000. Chissà se il nostro prossimo ospite è un animale notturno, sicuramente è un animo sensibile, l'animo è quello di uno scrittore che ci vuole raccontare quest'oggi la Valle d'Aosta, ed è Angelo Filsero Battaglia, a cui do il buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per essere con noi e vogliamo conoscere attraverso i tuoi occhi, attraverso il tuo sguardo, attraverso chi non ha vissuto, non è nato in Valle d'Aosta, ma per varie ragioni la vita ce l'ha portato e con la sua sensibilità si è affezionato anche ai luoghi. Allora è proprio l'occasione per capire di che cosa uno si può innamorare dalle tue parti. Ci sono dei luoghi del cuore che fanno parte della tua vita?
2: Assolutamente, io sono ormai in Valle d'Aosta da oltre 10 anni e mi sono assolutamente innamorato di questa regione. Io vengo dalla parte opposta allo zenith dell'Italia, perché sono siciliano, ma questa regione mi ha accolto con una sensibilità e un calore incredibili. Volevo proporti un viaggio molto breve, partendo da 3 parole come spunto per anticipare i luoghi del mio cuore, insomma della Valle d'Aosta. Le parole sono 3. Sono memoria, buio e mitezza. Comincerei con la memoria. Perché memoria? Il primo luogo in cui ti vorrei portare è una piccola chiesa romanica nella bassa valle, siamo ad Arnaldir, la chiesa di San Martino di Arna, una chiesa romanica che nasce da una tragedia, una chiesa del IX secolo. Ci fu un'inondazione della Dora Baltea, la chiesa originaria benedettina fu distrutta e a quel punto fu ricostruita l'attuale chiesa di Arna, una chiesa deliziosa, splendida. Tutte le volte che ci vado io mi rinnamoro. C'è un portale con 2 tronchi intrecciati stupendi, degli affreschi rinascimentali, ed è una chiesa poco conosciuta della Valle d'Aosta. Invito tutti a visitarla perché merita assolutamente.
1: Noi ce la puntiamo molto volentieri.
2: Assolutamente. La seconda parola per anticipare il prossimo itinerario invece è buio. Dici perché il buio con la montagna, cosa c'entra? La montagna è il luogo più vicino al cielo per definizione. Ti porterò in un posto che si chiama Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta. Perché il buio è importante? Perché è un requisito fondamentale per un parco stellare. Tu pensa che all'interno di questo osservatorio astronomico è stato creato un vero e proprio parco stellare, perché c'è un inquinamento luminoso bassissimo.
1: Molto ridotto.
2: Esatto, una cosa fondamentale per vedere a occhio nudo tutte le stelle. Tu pensa che si possono vedere già a occhio nudo le Pleiadi, la galassia di Andromeda, insomma tutte le costellazioni già a occhio nudo. Ed è importante perché è stato il primo osservatorio in Europa a ricevere il titolo appunto di parco stellare. È stato creato una Starlight Stellar Park ed è uno dei pochi luoghi in Europa in cui veramente il buio è una risorsa da difendere. Il terzo luogo invece in cui ti voglio portare è anticipato dalla parola mitezza.
1: Che è una splendida parola, e ti ringrazio per averla. È una parola che non si usa più tanto oggi, quindi grazie per portarcela.
2: È vero, e io la associo strettamente alla montagna, e credo che sia una delle qualità più chiare e definitive che definisca meglio proprio la montagna. Perché? In che senso? La montagna è mite perché è accogliente, riesce ad accogliere, riesce a ospitare, non chiede molto in cambio, chiede però rispetto. Il luogo in cui ti porto, che è correlato alla parola mitezza, è la Val Serret, è una delle valli occidentali più vicine alla Francia della Valle d'Aosta, e ospita al suo interno il ghiacciaio di Plan Pensieux. Probabilmente ne avrete sentito parlare, è un ghiacciaio antichissimo, enorme, siamo sulle pendici diciamo del Monte Bianco, quindi il versante italiano del Monte Bianco, ed è un luogo fortemente a rischio perché il ghiacciaio si sta lentamente sciogliendo. Quindi tu immagina questa valle meravigliosa che è solcata da torrenti, da rivoli, da fiumi maestosi, da cascate sublimi, e c'è in pendenza appunto questo ghiacciaio fortemente a rischio per via del cambiamento climatico. Quindi, come tutte le persone miti, la montagna non va diciamo offesa oltre, perché poi il rischio è che, come l'ira di miti, no? È qualcosa da temere, ecco, perché le conseguenze potrebbero essere imprevedibili.
1: Ci richiama sicuramente alla nostra responsabilità individuale e collettiva.
2: Assolutamente. assolutamente interventi politici, ma anche proprio singoli, per cercare di fare in modo che la montagna non diventi una nimica, ma diventi, continui ad essere mite come è sempre stata.
1: Tu ci hai regalato delle bellissime, un bellissimo viaggio, delle bellissime parole quest'oggi, che sono memoria, buio e mitezza. Chi volesse sentire più parole, da chi le sa mettere bene insieme l'una con l'altra, per chi avesse questo interesse, io voglio consigliare, è uscito da poco un tuo libro, quindi mi fa piacere anche consigliarlo, si chiama Fuga in Sol Maggiore, è un libro che parla di tantissime cose, fra le una parola che non abbiamo detto è radice, parla sicuramente della ricerca delle proprie radici, a volte inaspettata, è sicuramente un viaggio ulteriore che può fare chi ha ascoltato le tue parole di oggi e si è lasciato sedurre da questo viaggio. Angelo, io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci guidato attraverso i tuoi luoghi del cuore.
2: Grazie mille.
1: Grazie, buona serata a te, buona serata a tutti quanti voi. Io e Livio Cosentini vi aspettiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia.
0: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A qualcuno sarà capitato di vedere un inquietante ritratto di Elisabetta d'Austria dipinto nel 1883 da Anton Romaco. Non vi si trova più alcuna traccia del fresco sorriso di quella Sissi che a 16 anni aveva sposato l'imperatore Francesco Giuseppe e che un secolo dopo sarà incarnata sugli schermi da Romy Schneider. Lo splendore dell'imperatrice che a 30 anni disputava Eugenia di Montijo, moglie di Napoleone III, il titolo della più bella testa coronata d'Europa, quale risulta da un altro celebre ritratto, quello di Winterhalter, si è un po' attenuato.

All'epoca in cui Romacola dipinge, Elisabetta ha 46 anni, conserva il vitino di Vespa, il portamento altero, le labbra vermiglie e quella favolosa massa di capelli castani che, sciolti, le arrivavano alle caviglie, così pesanti da procurarle il mal di testa, per cui soleva stenderli per ore appesi ad un nastro, come panni messi ad asciugare. Nel ritratto di Romaco, Elisabetta è ancora bella, ma il mento le si è appesantito e il naso appare sproporzionatamente lungo. Colpiscono soprattutto le mani, attorcigliate in un gesto convulso, e gli occhi cupi, quasi spiritati. Un'ombra di follia e di morte traversa il suo sguardo.

Questa vulnerabilità dell'imperatrice ha incantato lo scrittore Choran, come lui stesso racconta in una bellissima intervista che figura nel prologo di Apocalisse Gioiosa, una raccolta di saggi e testimonianze. In questo testo, che potrebbe figurare nei suoi Esercizi di ammirazione, pubblicato recentemente, Choran dichiara che il suo interesse appassionato fu suscitato anzitutto da una frase di Elisabetta, da lui letta all'età di 24 anni. L'idea della morte purifica e assolve la funzione del giardiniere, che strappa le erbacce nel suo giardino ma vuole essere solo, e si adonta se i curiosi lo guardano al di sopra del muro. Perciò io dissimulo il volto sotto l'ombrello e dietro il ventaglio, affinché l'idea della morte possa tranquillamente compiere in me il suo lavoro di giardinaggio. Un profondo disincanto accomuna l'imperatrice e l'autore dell'Inconveniente d'essere nato, ma tra loro esistono pure altre affinità. Choran è nato a Rasineri, in Transilvania, nel 1911, quando la regione apparteneva ancora all'impero austro-ungarico.

Come Cioran, Elisabetta d'Austria fu sensibile al fascino magiaro, tanto da voler studiare l'ungherese, lingua che utilizzerà perfino nella corrispondenza e nelle conversazioni con i familiari. Quando a 27 anni Sissi si ribella al gioco della suocera, l'autoritaria arciduchessa Sofia sceglierà di vivere più a Budapest che a Vienna. Ed è a Budapest che decide di mettere al mondo la sua quartogenita, Maria Valeria. Ciò provoca un grosso scandalo a corte, dove si mormora che la neonata sia la figlia adulterina di un uomo politico ungherese, Gyula Andrássy. In realtà, l'amore che Elisabetta nutrì per Andrássy fu platonico, come del resto tutti gli altri amori illeciti che le vennero attribuiti. È vero invece che, diventata docile strumento di Andrássy, l'imperatrice, di solito indifferente alla politica, fece fuoco e fiamme per sostenere le rivendicazioni nazionaliste ungheresi, contribuendo così a compromettere la solidità dell'impero. A causa della sua eccessiva passione per l'Ungheria, ostile all'idea di una federazione, unica soluzione ragionevole, l'imperatrice ha accelerato in una certa misura il crollo della duplice monarchia.

Sprovveduta sul piano politico, Elisabetta fu veramente folle nel senso patologico del termine? Qui converrà rifarsi alla fondamentale biografia di Brigitte Ahman, in cui l'autrice, attingendo ad archivi depositati in Svizzera e rimasti segreti per decenni e ad altre fonti inedite, ricostruisce le fasi successive dello slittamento di Elisabetta verso la follia. Questa discendente della famiglia ducale dei Wittelsbach, dove i matrimoni tra consanguinei erano frequenti, è vittima di una pesante eredità. Suo nonno, il duca Pio di Baviera, era un eccentrico che trascorse gli ultimi anni della sua esistenza come un eremita. Delle sue quattro sorelle, Sofia, duchessa d'Alençon, curata dal celebre neurologo Krafft-Ebing, dovette essere internata, e le altre tre, Elena, principessa di Turnum Taxis, Maria Sofia, sposata a Francesco II delle Due Sicilie, e Matilde, duchessa di Trani, manifestarono in vecchiaia sintomi di nevrastenia. E non parliamo del cugino Ludwig II di Baviera, a cui Elisabetta fu legatissima e del quale tutti conoscono la tragica fine.

La giovane Sissi, che nel 1854 arriva alla corte di Vienna, è tuttavia una ragazzina radiosa e piena di salute, come una contadinella bavarese. Lei stessa si definisce, in una poesia, una figlia del sole.

Ma poiché è una ragazzina, non riesce a piegarsi all'etichetta e ai pesanti obblighi protocollari. Si annoia al fianco di un marito innamoratissimo ma prosaico e puntiglioso come un burocrate. Soffre soprattutto dell'invadenza della suocera, che la tratta come una bambina. Si intromette fra gli sposi fin dalla loro luna di miele e prende in mano l'educazione dei principini. Allora Sissi si incupisce, piange, comincia a rifiutare il cibo, non vuole partecipare alle cerimonie ufficiali.

Abbiamo già visto come manifestò le sue velleità di rivolta a proposito dell'affare ungherese. Sentendosi infelice, diserterà la corte e soggiornerà sempre più a lungo all'estero. A Madeira, a Corfù, in Inghilterra, in Irlanda, dove si dedica ai suoi sport preferiti, la caccia alla volpe e l'equitazione, poi in Francia, in Italia, in Portogallo, in Algeria, in Svizzera.

I suoi vagabondaggi, il fatto che trascuri i suoi doveri di imperatrice, di moglie, di madre, i suoi capricci, alimentano molte chiacchiere. Spende somme favolose per farsi costruire e arredare residenze personali che talvolta non abiterà neppure, come il celebre Achilleion di Corfù, o per l'acquisto e l'addestramento dei suoi cavalli. Fa scandalo per la sua mania di comparire senza farsi annunciare nelle corti straniere, ivi compresa quella della rigida regina Vittoria. Le capiterà perfino di farsi arrestare, presentandosi in incognito alla dimora della vedova di Federico III di Prussia. Negli ultimi anni, quando adotta definitivamente una dieta lattea, si porta appresso nei suoi viaggi una capra e due vacche per essere sicura di disporre sempre di latte fresco. Ha un vero culto della propria bellezza, ciò che la induce a commettere molte stravaganze. Per conservare la sua silhouette da indossatrice, 50 cm di vite e 62 di fianchi, per un peso di 46 kg e un'altezza di 1,72 m, osserverà per tutta la vita diete draconiane. Porta dei busti così stretti da diventare dei veri e propri strumenti di tortura. Si impone quotidianamente ore di ginnastica svedese, marce spossanti per le sue dame di compagnia, esercizi di scherma. Si inizia persino ad acrobazie da circo equestre.

Choran riconosce che Elisabetta fu una grande egoista, il che per lui non costituisce tuttavia un motivo di biasimo. Trovava normale, dice, che tutto un impero fosse in subbuglio per permetterle di trascinare il suo disincanto da un paese all'altro. Per i contemporanei era una provocazione. Fortunatamente per Sissi la storia è di un cinismo assoluto. Più si risale nel tempo e più i giudizi morali si attenuano. Il comportamento lunatico dell'imperatrice ne fa l'interesse e il fascino. Lo scrittore è sensibile al romanticismo di questa donna, la cui filosofia deriva da Shakespeare, o più precisamente dai buffoni di Shakespeare. Chiama il Faust di Goethe, le rime di Heine, di Byron e di Sappho, che scrive poemi e li firma Titania. Elisabetta ha composto versi, un po' da dilettante, durante tutta la sua vita, ma ha creduto seriamente alla gloria postuma di quelli da lei scritti negli anni Ottanta e riuniti sotto il titolo di Canzoni d'inverno e Canzoni del mare del nord. Ci credeva tanto che diede disposizioni testamentarie per la loro pubblicazione dopo il 1950. Nella cassetta in cui depositò questi manoscritti in Svizzera figurava una lettera firmata a Titania e indirizzata a una cara anima del futuro, cioè all'ignota persona che avrebbe scoperto un giorno i suoi poemi e alla quale affidava il compito di pubblicarli, a beneficio dei condannati politici più meritevoli e dei loro familiari bisognosi.

Lo strano incanto esercitato da Elisabetta è legato al suo perpetuo ondeggiare fra la pazzia, che lei considerava più vera della vita, e la tentazione della morte. Sapeva di essere insidiata dalla follia e forse questa minaccia la lusingava. Era sostenuta dalla coscienza della propria singolarità e le tragedie familiari non hanno fatto che favorire la sua decisione di allontanarsi dagli esseri umani e sottrarsi ai propri doveri, offrendo così al mondo un raro esempio di diserzione.

La più grande tragedia della sua vita fu il suicidio a Meierling dell'arciduca Rodolfo, quell'unico figlio maschio di cui lei non si era mai occupata. La morte di Rodolfo la riempì di rimorsi e da allora la si vide sempre vestita a lutto, il volto nascosto dietro un ventaglio nero, sino a quel fatidico 10 settembre 1898, in cui, a Ginevra, un anarchico italiano, Luigi Lucchini, le trafisse il cuore con una lama acuminata. L'imperatrice spirò dopo pochi minuti, senza nemmeno essersi accorta della pugnalata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Terra Ligure è la piccola comunità parrocchiale di Aveggio nel comune di San Colombano Certenoli.
1: Questa parrocchia è da 5 anni che sono qua, c'è proprio i cristiani, i parrocchiani che vogliono bene alla parrocchia, che si interessano alla loro comunità. Il prete fa la guida, ma la parrocchia è per i parrocchiani.
0: Don Salvatore Bizimana è originario del Burundi, incardinato nella diocesi di Chiavari, qui ha compiuto il suo percorso di formazione come seminarista e ora come sacerdote. È parroco di 3 piccole comunità della Val Fontanabuona alle periferie della città. Sono realtà che sopravvivono allo spopolamento anche grazie all'attaccamento alle tradizioni e alla vita delle parrocchie. Ad Aveggio la chiesa è intitolata alla Santissima Trinità, ma la festa patronale è in onore di Nostra Signora della Pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Qui ad Aveggio la Madonna della Pace è una devozione sentita. Noi ricordiamo bene che quelli che hanno combattuto per la dignità, per la libertà, per i diritti umani sono innanzitutto persone di grande fede, e noi abbiamo invocato questa pace con la Madonna della Pace perché nel mondo anche oggi ce n'è bisogno.
0: Gli abitanti della piccola frazione, poco meno di 300, non sarebbero riusciti da soli a restaurare il tetto della chiesa parrocchiale.
3: C'era il manto di copertura malorato che dava già dei grossi problemi di infiltrazione, specialmente sopra l'arco trionfale, in alcuni punti della navata e poi nella zona del presbiterio.
0: Osvaldo Garbarino, il direttore dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, ha seguito gli interventi di rifacimento della copertura con la caratteristica pietra d'ardesia estratta proprio in questa zona.
3: C'è stato un iter progettuale anche abbastanza faticoso, difficile, che è durato per un po' di tempo. C'è stata la defezione del progettista, quindi il cambio, eccetera, però quando si è dato inizio ai lavori le cose sono andate benissimo.
1: Pioveva dentro, c'è stata l'infiltrazione che cominciava a rovinare proprio l'affresco di dentro la chiesa, e quindi per il momento sono stati fatti i lavori sul tetto mettendo l'edesia, proprio quella ligure, ok, e sotto l'edesia c'è proprio l'impermeabilizzazione, che è un lavoro che è stato proprio fatto, dico davvero, divinamente fatto.
0: Il costo complessivo dell'opera è stato piuttosto oneroso per una comunità piccola come quella di Aveggio, ma grazie all'aiuto dei fondi dell'8 per 1000 è stato possibile portarla a compimento.
3: Complessivamente è intorno ai 170.000 euro.
1: Dalla preoccupazione siamo arrivati proprio alla gioia più grande, che è di avere una sicurezza, di avere proprio un tetto sulla testa, soprattutto un edificio di culto come la parrocchia. Eravamo preoccupati, ma adesso non c'è più la preoccupazione, e su questo vogliamo davvero ringraziare tutte le persone di buona volontà che firmano l'8 per 1000, perché se non ci fosse la firma dell'8 per 1000 noi eravamo proprio senza il tetto della chiesa.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni, e oggi, mentre continuiamo a provare a leggere il mondo attraverso il loro sguardo, ci siamo posti una curiosa domanda. Nel terzo millennio, può quello sguardo riempirsi della stessa meraviglia dei loro nonni, dei loro genitori, di fronte alla macchina scenica di un'opera lirica scritta secoli fa, di fronte alla coreografia originale di un balletto? Insomma, possono i ragazzi lasciarsi attraversare e travolgere dalle emozioni suscitate dal melodramma? Perché c'è chi, come insomma l'attore Timothée Chalamet, proprio in prossimità dell'Oscar, e forse se l'è anche giocato in parte per questo, ha sollevato un bel polverone dichiarando di non essere interessato a lavorare nell'opera, nel balletto, in queste cose. Ha detto: non sono interessato, di cui nessuno importa in più. Però c'è anche chi, come il maestro Riccardo Muti, proprio in questi giorni se ne va in giro per le arene d'Italia con la sua orchestra di giovani e i suoi 600 studenti dei conservatori, fa numeri da serate pop con gli intermezzi delle opere di Puccini e Mascagni. E poi c'è l'opera Camion del Teatro dell'Opera di Roma, che la lirica la porta su due ruote nelle piazze delle periferie della capitale in mezzo a un pubblico di tutte le età. E allora non è proprio facile tirare le somme, e ci facciamo aiutare dal nostro ospite, però tra qualche secondo.

0: In tanti avranno riconosciuto la divina Callas alle prese con la celebre aria della Tosca di Giacomo Puccini. Allora benvenuto a Giuliano Danieli, un dottorato in musicologia presso il King's College di Londra, docente di storia della musica presso l'Università Sapienza di Roma, social media manager del Teatro dell'Opera di Roma. Giuliano, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie di questo gradito invito.
0: Allora, diciamolo subito che quest'aria ce l'ha suggerita lei. Come a dire, si tratta di uno di quei brani che un giovane non può non aver ascoltato almeno una volta nella vita, così come non può aver visto la Gioconda da vicino e ammirato un panorama mozzafiato.
1: Esattamente, si tratta di un capisaldo della storia dell'opera, quest'aria da Tosca, e chiaramente ci dice che l'opera è qualcosa di gigantesca bellezza, e questa è sicuramente la ragione primaria per cui occorre mantenere vivo l'interesse, la passione per questo genere artistico, anche fra le nuove generazioni, cosa che sembra difficile ma è tutt'altro che impossibile. Sembra difficile perché oggi siamo abituati a dei tempi di fruizione di tutto ciò che ci circonda, incluse le arti, diversi da quelli che l'opera ci propone, che
0: come
1: è
0: minimo accelerati.
1: Esatto, però in realtà si tratta semplicemente di essere curiosi e di trovare la chiave per entrare in questo mondo che, appunto, come l'aria che abbiamo appena ascoltato, di cui abbiamo appena ascoltato l'incipit, in realtà è un mondo davvero ricco di
0: ecco,
1: bellezza.
0: E così abbiamo insomma anche un po' stato i conti con il povero Chalamet, che però ha un merito, ce l'ha, lo ringraziamo, perché ha scatenato un putiferio tale che ci ha fatto discutere parecchio di quanto invece l'opera è viva e può appassionarci. E tra l'altro ci sono in giro moltissimi ragazzi che hanno preso a divulgarla sui social.
1: Certo.
0: E poi, Giuliano, noi abbiamo bisogno di storie per guardare il mondo da prospettive diverse, per attraversare i tempi particolarmente difficili, per imparare o reimparare a calarci nei panni degli altri. Se pensiamo a Verdi, a Puccini, cioè con il dramma ci arrivano passioni potentissime, dunque insomma i giovani li possiamo riagganciare come?
1: Certo, allora diciamo che il grande repertorio verdiano, pucciniano, pur essendo appartenendo ad un'epoca ormai passata, parlando dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, in realtà, come giustamente dicevi, contiene dei messaggi che sono tuttora molto attuali o che comunque è possibile attualizzare, cosa che viene fatta regolarmente in teatro da delle regie che magari riescono a tradurci quei messaggi in un linguaggio che ci è più familiare, no? Più vicino. Quindi sì, sicuramente il discorso relativo ai messaggi insiti all'interno di questi capolavori che ancora ci parlano è un discorso sensato, che va un po' a contraddire le parole di Chalamet, che erano certamente anche fondate forse su un po' di ignoranza rispetto a questo genere artistico, non nascondiamoci.
0: È ancora in tempo, chissà se gli è venuto il desiderio insomma di formarsi.
1: Ma secondo me
0: un po' più.
1: Sì, anche perché diversi teatri del mondo lo hanno invitato,
0: sì,
1: in maniera
0: infatti,
1: un po' provocatoria.
0: Infatti, e forse siccome il ragazzo è intelligente, insomma questa certo. opportunità la coglierà. Passo anche io al tu, che mi viene veramente decisamente più spontaneo. Senti Giuliano, ma tu a questo genere come ti sei appassionato? L'hai respirato in famiglia perché i tuoi genitori ti hanno cresciuto a pane e lirica?
1: In realtà io mi sono avvicinato prima di tutto alla musica sinfonica e poi soltanto più in là, verso diciamo i 18 anni, all'opera lirica. Opera lirica che inizialmente mi sembrava una cosa molto strana, persone che cantano con una tecnica sicuramente lontana da quella della musica pop, no? Cui siamo più abituati, e quindi all'inizio mi sembrava un po' respingente. Dopodiché però mi sono recato in teatro, ho aperto un po' la mia mente, i miei orizzonti, e ho scoperto che all'interno di questi luoghi, teatri d'opera, ogni sera si svolge una magia incredibile, e ho quindi piano piano affinato il mio orecchio per apprezzare meglio questo genere di teatro musicale. Quindi diciamo è una cosa che è nata un po' con una
0: gradualità,
1: con una maturità interiore,
0: con gradualità.
1: Esatto, e infatti io credo che l'angoscia relativa ai giovanissimi che non frequentano i teatri d'opera sia una preoccupazione relativa. Ogni cosa ha bisogno di una certa maturità interiore.
0: E questo è un punto di vista interessante. per maturare, cioè un interesse che dobbiamo far crescere, però dei semi li dobbiamo gettare, su questo tornerò, perché volevo evidenziare un aspetto anche interessante e particolarmente attuale in un tempo che è attraversato da uno stato di conflitto praticamente mai permanente. Vedere tante persone sulla scena che suonano insieme e accompagnano il canto producendo bellezza è una metafora potente di come tante voci potrebbero e dovrebbero armonizzarsi, in sé è qualcosa di rivoluzionario.
1: Assolutamente, il mondo dell'opera è un mondo dove non soltanto tanti musicisti collaborano, dai cantanti ai coristi all'orchestra, ovviamente fra questi artisti mettiamo anche i danzatori che spesso fanno parte delle produzioni liriche, ma è un mondo dove collaborano dietro le quinte anche tantissimi, chiamiamoli tecnici o maestranze, gli scenografi, gli attrezzisti, gli operatori delle luci, insomma veramente si tratta di un mondo, un piccolo mondo, ma in realtà un piccolo grande mondo dove tutti devono collaborare alla riuscita dello spettacolo, ed è un miracolo, ripeto, che ogni sera si riesca a trovare una coesione così forte da produrre quella magia che vediamo.
0: E allora, a proposito di incanto, di magia, ci godiamo la voce insolita nel contesto, ma ne parleremo, dell'attore scozzese Ewan McGregor alle prese con Your Song.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Giuliano Danieli. Questa versione della celebre Your Song di Elton John, cantata da Ewan McGregor con Alessandro Safin, è tratta da dove? Dall'immaginifico pirotecnico film Moulin Rouge, ispirato alla Traviata del regista australiano Baz Luhrmann. Il cinema che incontra l'opera, ma l'opera si è sempre lasciata ispirare, Giuliano, dalla letteratura. Pensiamo alla Signora delle Camelie di Alexandre Méafigliaux, da cui è parzialmente tratta la Traviata. Certo. Tu hai detto una cosa molto interessante al nostro Giacomo Di Fruscolo. Hai detto le arti, insomma, a scuola, visto che non si fa vera e propria educazione musicale, dovrebbero poter andare a braccetto. Noi potremmo capire meglio un grande romanzo se conoscessimo la musica del tempo in cui è stato scritto e viceversa.
2: Lo credo fermamente, penso che l'opera è soltanto uno tra i tanti generi artistici che dialoga intensamente

0: parallelamente con tutte le altre forme d'arte. In realtà nell'opera c'è proprio una coesione, una copresenza di linguaggi artistici differenti. Ma davvero, com'è possibile comprendere ad esempio la letteratura italiana dell'Ottocento senza conoscere Verdi, ad esempio, che è stato forse la figura di uomo di musica, di teatro, intellettuale capitale di quel periodo della storia d'Italia, della storia della cultura italiana? Credo sia davvero difficile. Purtroppo la scuola italiana, per come è impostata ormai da decenni, tende un po' a mettere fra parentesi la nostra tradizione musicale, e però appunto sarebbe fondamentale conoscerla un po' meglio, anche perché, ripeto, si tratta di bellezza che i giovani possono apprezzare quanto le persone delle generazioni precedenti.
1: Certo, noi abbiamo un patrimonio tale cui attingere, tra l'altro opera ricca di docente patrimonio immateriale dell'umanità, certo, dell'UNESCO, ma ben vengano in questa chiave anche i musical, le opere rock, e il che mi riporta alla questione, anche questa so che ti sta particolarmente a cuore, che l'opera lirica è libertà, può essere riletta e anche rifatta in mille modi diversi attraverso regie estremamente contemporanee, maggiormente in grado di parlare a un pubblico più giovane.
0: Non solo può, ma deve essere oggetto di queste riletture, a mio avviso. Non significa che arbitrariamente possiamo sovrapporre alle opere del passato dei messaggi che nulla c'entrano con quelle opere, ma significa fondamentalmente affidare questi capolavori alle cure di registi, soprattutto, ma anche interpreti musicali molto capaci e sensibili, i quali sappiano tirar fuori dei temi e insomma delle linee interpretative che davvero possano parlare alla contemporaneità, anche perché molte opere del passato contengono, non bisogna nasconderselo, dei messaggi un po' controversi per la società di oggi. Per esempio il modo in cui certe donne vengono rappresentate all'interno delle opere è problematico, e quindi sta a noi cercare di attivare o disattivare alcuni messaggi, leggerli in maniera critica e riuscire a rendere questi capolavori, che sono immortali, davvero immortali e in grado di parlare all'oggi.
1: E poi, diciamo, Giuliano, c'è anche un discreto patrimonio che sta crescendo di opere proprio contemporanee, scritte, certo, da giovani compositori che andrebbero divulgate e conosciute, però c'è anche un tasto dolente: i biglietti costano parecchio. Ed allora, è comprensibile, perché tu ce l'hai descritta, sì, questa opera scenica complessa che coinvolge tante persone, quindi i costi ci sono, però diciamo che questo un po' scoraggia il pubblico più giovane.
0: Però mi sentirei di dire che è anche una certa narrazione sbagliata, questa relativa al prezzo altissimo dell'opera. L'opera costa tanto farla, e mediamente i biglietti non sono certamente a buon mercato. Però c'è modo per tanti giovani di andare a teatro con 10-15 euro, meno del prezzo di una serata in pizzeria. Io ho sempre fatto così, prima ancora di impegnarmi come lavoratore all'interno dei teatri d'opera. Io andavo all'opera assiduamente, alla Royal Opera House, per esempio, visto che sono stato a Londra
1: che, insomma, è
0: anni,
1: piuttosto costosina, diciamo.
0: Che tende a essere molto costosa. Se si prende un posto in platea sono 300 sterline. Io entravo con 10 sterline, mi adattavo, magari non vedevo tutto il palcoscenico alla perfezione, ma non si tratta di quello. L'importante è riuscire ad entrare in questi luoghi magnifici che sono i teatri e fruire lo spettacolo, che poi lo si veda al 100% con una visibilità appunto ideale, o magari uno spicchio di palcoscenico si sfugge.
1: Però intanto ti sei immerso nella bellezza. In conclusione, faccio fatica anche a concludere perché andrei con te avanti per ore, un'iniziativa come l'Opera Camion, che prende e gira come un carrozzone dei vecchi tempi su due ruote per le piazze della capitale e porta l'opera. Può funzionare? Cioè, quelle piazze si stanno riempendo non solo di bambini, di persone più anziane, ma anche di ragazzi?
0: Sì, assolutamente, è un'iniziativa lodevole del Teatro dell'Opera di Roma, che prosegue ormai da diverse stagioni, coinvolgendo migliaia, direi, di cittadini in tutti i quartieri, anche periferici della città, che questa è la cosa bella, dove magari le persone non hanno modo, anche economicamente a volte, di avvicinarsi al mondo dell'opera, oppure semplicemente il mondo dell'opera gli è sempre risultato distante. Ecco, Opera Camion porta l'opera direttamente sotto le loro case, e questo avvicina persone, direi, di ogni fascia anagrafica. Magnifico. Non soltanto i giovani, è veramente un esperimento riuscitissimo a mio avviso, e infatti la gente continua a chiedere al Teatro dell'Opera di organizzare altre stagioni di Opera
1: Magnifico.
0: Gamma, e infatti verranno.
1: Magnifico, io ringrazio Giuliano Danieli, che da giovane professore è in grado di riportare e coinvolgere le giovani generazioni e riportarle a teatro, riportarle dentro la bellezza dell'opera lirica. Ringrazio Giacomo Di Fruscolo per il suo contributo a questa bella puntata, il regista Stefano Sciurpi, la rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella, che ci ha riportato Ewan McGregor dentro lo studio. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, ci risentiamo e ritroviamo la prossima tappa di Giovani si diventa.
2: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione. La missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
2: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora prenderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria,

davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui c'è l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana, lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri. Allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte, e così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora, ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi, disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi

da dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali. Molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il Figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio, perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di Lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa, e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene.
Cioè tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis. È stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare questo dipinto oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere. E Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine quo vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro che, secondo questa tradizione apocrifa, decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo.

0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri, ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.
1: Gesù non solo scaccia i demoni dalle persone, liberandole dalle peggiori schiavitù, ma impedisce ai demoni stessi di rivelare la sua identità. Ed insiste su questo segreto perché è in gioco la riuscita della sua stessa missione, da cui dipende la nostra salvezza. Sa infatti che per liberare l'umanità dal dominio di peccato egli dovrà essere sacrificato sulla croce come vero agnello pasquale. Il diavolo, da parte sua, cerca di distoglierlo per dirottarlo invece verso la logica umana di un Messia potente e pieno di successo. La croce di Cristo sarà la rovina del demonio, ed è per questo che Gesù non smette di insegnare ai suoi discepoli che per entrare nella sua gloria deve patire molto, essere rifiutato, condannato e crocifisso, essendo la sofferenza parte integrante della sua missione. Gesù soffre e muore in croce per amore. In questo modo, a ben vedere, ha dato senso alla nostra sofferenza, un senso che molti uomini e donne di ogni epoca hanno capito e fatto proprio, sperimentando serenità profonda anche nell'amarezza di dure prove fisiche e morali.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: i conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Tu conosci i comandamenti?
1: Sì,
0: li osservo sin dalla mia giovinezza. Bene, non ti manca niente. Una cosa sola: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Semplice, no? Il giovane se ne va deluso e triste. Gesù ne resta amareggiato. L'ironia nasconde sempre un'amara consapevolezza. Sono istanti di turbamento lunghi quanto una vita intera. Segue un'affermazione durissima. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Impossibile? Si chiedono i discepoli atterriti. Quasi, sembra ribattere Gesù quando dice: tutto è possibile a Dio. Adesso proviamo a fare una semplice riflessione. Come avrebbe risposto una persona ammalata al posto del giovane ricco? Probabilmente in ben altro modo. Il malato guarda la vita da una prospettiva diversa, quella della vulnerabilità e della fragilità dell'esistenza umana. Egli si sente povero perché manca di un bene prezioso. Per Schopenhauer, non solo per lui, il più prezioso e assoluto. Prova ne è il fatto, scrive il filosofo tedesco, che quando perdiamo la salute siamo disposti a sacrificare ogni ricchezza materiale al fine di poterla riacquistare. Per questo, dice ancora, un re malato è sicuramente più povero di un povero in piena salute. Il malato che versa in gravi condizioni ha praticamente perso tutto e ha pertanto la piena coscienza del suo declinare lento verso la morte. Al sofferente, Gesù non avrebbe potuto dire: diventa povero, poi vieni e seguimi, perché di fatto già lo era. La malattia infatti ci spoglia di tutte le nostre ricchezze e ci espone al bisogno di una salvezza che ricerchiamo in qualcosa o qualcuno di più grande. Il giovane ricco non ha questa consapevolezza ed è convinto di poter bastare a se stesso. Le sue ricchezze lo rassicurano al punto tale da fargli scegliere la vita terrena, rinunciando perfino all'idea di un possibile paradiso. Egli sembra essere il prototipo dell'uomo moderno, anzi, post-moderno.

Dare per avere. L'arte di saper dare. Il capo di un'azienda del settore dei servizi alla salute, durante una riunione con il personale, alla fine di motivare i suoi collaboratori a una maggiore disponibilità reciproca, si rivolse loro dicendo: cercate di rendervi disponibili con i colleghi senza badare a un'immediata contropartita. Dare per primi può significare avere in futuro. Concluse: vi consiglio di essere in avere piuttosto che in dare, alludendo alle rispettive colonne di un simbolico foglio di registro di cassa. Per fare questo sarà necessario poter vantare un credito verso coloro cui abbiamo dato noi per primi. Un siffatto discorso potrebbe apparire, di primo acchito, un po' calcolatorio. Ma le vere intenzioni del capo erano di stimolare la generosità del personale, facendo leva sulla naturale inclinazione dell'uomo a ricercare un proprio tornaconto. Anche Gesù sembra costretto in qualche occasione a un discorso simile. Per esempio, la frase diventata proverbiale «date e vi sarà dato» spiega, come nel caso dell'imprenditore, una regola che il più delle volte si fa fatica a capire. È dando che si riceve, magari non subito, ma certamente con il tempo. Un giorno un mio amico e insegnante fu sorpreso dai suoi ex alunni che organizzarono per lui una festa allo scopo di ringraziarlo e manifestargli tutto il loro affetto. Lui mi raccontò della bella serata trascorsa insieme, poi commosso mi disse: «Ho sempre creduto che l'investimento umano sia il migliore che si possa fare». Devo ammettere che il termine investimento, utilizzato nel contesto delle relazioni, mi meravigliò e mi piacque molto. Ero abituato a usarlo parlando del denaro e del tempo che si dedica a un progetto, ma mai ad applicarlo ai rapporti interpersonali. Per uscire dall'isolamento nevrotico nel quale ci si richiude dal momento in cui ci si sente incapaci, inetti e privi di forza, è necessario provare a dare qualcosa di sé all'altro. Non posso dare nulla perché non ho nulla. È una frase fra le peggiori menzogne che imprigionano la persona nella povertà del proprio egoismo, alienandola dal mondo. Chi si chiude in se stesso, rinunciando a dare il proprio contributo a una comunità, non ha scampo. È destinato ad ammalarsi. Si legge spesso che i concetti di normalità e anormalità sono categorie da intendere solo in senso descrittivo, mai in modo assoluto. Ritengo che queste potrebbero anche essere reinterpretate in termini di adattabilità e integrazione socioaffettiva, secondo la dinamica del dare-avere, delle relazioni e del suo armonico funzionamento.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, Edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

paura di non farcela. Noi lo guardiamo passare, il suo coraggio, fantasia, lucidità, il sorpasso con un colpo di magia.

0: not the moment I found it in the little institution of you. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Riservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Eccomi, sono la serva del Signore.
2: Si compie in me la tua parola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si fece carne
2: e venne ad abitare in mezzo a noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. Amen.
3: Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe.
1: Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen.
3: Per Papa Leone, Ave Maria,
4: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera Maria Santissima Bambina. Dolce Maria Bambina, che destinata ad essere Madre di Dio, sei pur divenuta augusta sovrana e amatissima Madre nostra, per i prodigi di grazie che compisti fra noi, ascolta pietosa le mie umili suppliche, nei bisogni che mi premono da ogni parte e specialmente nell'affanno che ora mi tribola. Tutta la mia speranza è in te riposta. O Santa Bambina, in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi e dei meriti che hai acquistati, mostrati ancora oggi verso di me pietosa. Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi è inesauribile, perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì fin dai primi istanti del tuo immacolato concepimento, esaudisci, o celeste bambina, la mia supplica e loderò in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.
3: Grazie.
5: Signore, con canti di gioia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio, nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore.

0: comprende per tutte le generazioni.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
0: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

È importante nella nostra vita invocare l'azione dello Spirito Santo. È importante cercare di far lavorare nella nostra esistenza lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci riempie della saggezza e dell'intelligenza di Dio e ci permette di riconoscere ciò che è buono da ciò che buono non è. Ci permette di riconoscere l'azione del maligno dall'azione di Dio. Ci permette soprattutto di comprendere la strada che il Signore ha tracciato per noi e anche di seguirla. Noi invochiamo poco l'azione dello Spirito Santo, invece avremmo bisogno di invocarlo molto di più, di pregarlo molto di più, anche per essere più forti di fronte alle tentazioni che purtroppo non mancano mai. Maria ci è proprio di esempio in questo, perché ha lasciato agire lo Spirito Santo nella sua esistenza, si è posta nella condizione di ascolto della parola di Dio e ha permesso a questa parola di trovare un terreno fertile dentro di lei e quindi di produrre frutto.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra supplica a Gesù, il Santo di Dio, perché ci soccorra con la sua potenza. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, ricordati di noi.
1: Signore, ricordati di noi. Per quanti sono alla ricerca della verità, perché lo Spirito Santo, che scruta le profondità di Dio, li renda capaci della conoscenza spirituale che viene da Lui. Preghiamo.
0: Signore, ricordati di noi.
1: Perché coloro che sono impigliati nei loro errori

0: e in varie forme di schiavitù, nel nome di Cristo vengano liberati e salvati. Preghiamo.
1: Signore, ricordati di noi.
0: Perché in questo tempo di grazia e di salvezza cerchiamo di conoscere meglio la parola di Cristo e crediamo nella sua potenza. Preghiamo.
1: Signore, ricordati di noi.
0: Perché i medici, gli infermieri e tutti coloro che si occupano della salute fisica e psichica delle persone esercitino la loro professione nel rispetto dei diritti dei malati, senza superficialità e senza abusare del loro potere. Preghiamo.
1: Signore, ricordati di noi. Per i coniugi Lina e Renzo, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
0: Signore, ricordati di noi.
1: Signore Gesù, tu non sei venuto per condannarci, ma per donarci la salvezza. Liberaci da tutto ciò che ci impedisce di venire a te, facendo risuonare in noi la tua parola che salva. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei tu, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: liberati dalla morte eterna e risorgendo dai morti ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo, che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nella Pasqua di risurrezione hai fatto risplendere per tutti gli uomini una nuova salvezza, libera il tuo fedele Andrea dal potere delle tenebre e donagli la luce della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti ci presenteremo al Tribunale di Dio, perché sta scritto: «Io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio». Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Insieme ripetiamo: io spero, Signore, attendo la tua parola.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Io spero
0: Signore, attendo la tua parola.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia,

Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

È sempre significativo quando un membro della nostra comunità che ha vissuto sostanzialmente lontano da Caravaggio ritorna qui, perché è un po' come quel tornare a casa. La casa non sono i muri che abbiamo costruito, ma sono le relazioni, il senso di appartenenza. Ed è di questa casa che il Signore parla, il Signore Gesù, quando ci dice che è andato a prepararci un posto. Non sappiamo niente di quello che succede dopo la morte, Gesù si è guardato bene dal dircelo, ci ha assicurato solo la risurrezione, la vita che c'è dopo la morte, ma non ci ha detto com'è, perché non è importante, non è significativo, non dobbiamo preparare niente per la nostra vita eterna. Dall'altra parte però il Signore Gesù ci ha detto quali sono, diremmo così, i percorsi per i quali noi possiamo ritornare a quella casa. Ed è un ritornare nella misura in cui abbiamo custodito e creato quelle relazioni che danno il senso di appartenenza. Lo diceva San Paolo nella prima lettura, noi siamo del Signore, che non vuol dire siamo sua proprietà, non che siamo comprati in un certo senso, ma apparteniamo come lo sposo appartiene alla sposa, come i figli appartengono ai genitori, con un senso cioè di attenzione, di cura, di prendersi carico di. E il Signore è colui che si prende carico sempre di ciascuno di noi. A noi riconoscere questa appartenenza, anche perché questa appartenenza, se è vero che condiziona per certi aspetti il nostro vivere, però rasserena il nostro morire. Paolo dice: noi siamo del Signore intanto che viviamo, ma siamo del Signore anche quando moriamo. La morte porta sempre dentro di sé un senso di sofferenza, perché è una privazione, ci viene portato via qualcuno, qualche persona che amiamo, la relazione viene in un certo senso interrotta. È vero che custodiamo la memoria, che manteniamo gli affetti, però la persona non è più qui in mezzo a noi. La morte però non separa la nostra vita dal Signore. Paolo dice: sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore, siamo in relazione con Lui. Custodire allora la relazione con il Signore è quello che ci permette di tenere aperta la via per arrivare a quella casa dove siamo aspettati. Gesù dice: io sono la via, nel senso che la relazione con me permette di non smarrire quel senso di appartenenza che ci lascia nella condizione di poter morire serenamente. Non tanto perché non ci sono problemi.

sofferenze o malattie, non è questo che fa la differenza nel momento della morte, ma nel momento della morte è la capacità di affidarsi, di sentirsi ancora di qualcuno che ci aspetta, che ci accoglie, che ci porta nella sua casa. In questo senso allora noi prepariamo veramente la nostra morte proprio coltivando le relazioni belle con le persone che abbiamo qua giù come esercizio per coltivare la relazione bella con il Signore. E quello che sperimentiamo allora nel momento della morte non è l'interruzione di una relazione, ma l'imparare a pensare il nostro fratello Andrea ancora vicino a noi, non tanto nella sua presenza fisica, quanto nell'incontro con lui, che diventa vero, reale, ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia. Il saluto cristiano è proprio questo. Ed è un saluto cristiano non semplicemente perché tra poco noi ricorderemo qui sull'altare Gesù morto, il pane spezzato, il vino versato, segno della sua passione, ma noi ricordiamo Gesù vivo in quel pane, Gesù che si rende presente qui insieme a noi vivo. E allora in Gesù vivo, da questo momento in poi, noi possiamo riconoscere vivo anche il nostro fratello Andrea. Il vero modo cristiano di ricordare un defunto non è il pellegrinaggio al cimitero dove custodiamo i suoi resti, che pure è significativo, ha un suo valore, diciamo così, ma il vero modo di ricordarlo e di incontrarlo è cercarlo nella presenza del Signore, è cercarlo nell'Eucaristia. Non per niente ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, dopo aver consacrato il pane e il vino, il sacerdote sempre ricorda tutti i nostri fratelli defunti, perché lì loro sono vivi insieme al Signore. La nostra preghiera allora serve ad accompagnare il nostro fratello Andrea perché arrivi là, alla presenza del Padre, nella casa preparata per lui. Ma nello stesso tempo serve a noi per imparare a riconoscerlo presente in un altro modo.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per il nostro fratello Andrea, per quanti soffrono a causa di questa morte, e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo, e diciamo: accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica per il nostro fratello Andrea, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolto nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per questo nostro fratello Andrea, perché purificato da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli il nostro fratello Andrea nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Andrea, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Andrea che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Andrea che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

«Questa è la brutta vita», amava dire scherzosamente papà, quando doveva spronarci a qualche obbligo indigesto. In verità per lui la vita è stata tutt'altro che brutta. La sua è stata una vita piena, realizzata, felice. E oggi, nel salutarlo, dobbiamo celebrare soprattutto questo. Le sue fortune le ha trovate e le ha anche sapute conquistare. Ha completato i suoi studi di ingegneria, di cui era tanto orgoglioso, e che sono stati il trampolino per una brillante carriera, sempre in ascesa, che gli ha dato una realizzazione lavorativa piena, di successo. A Caravaggio, nella sua amata Caravaggio, casa dell'infanzia negli anni di guerra, ha saputo amministrare le sue proprietà con capacità, dedizione e passione, ottenendo grandi risultati. Eppure, nonostante i suoi veri successi siano stati in altri campi, chi lo ha conosciuto, familiari, amici, ma anche solo conoscenti di passaggio, sa di che cosa amava sempre parlare e vantarsi papà: delle sue imprese sportive, le innumerevoli marce longhe, di sci di fondo, le 100 chilometri del passatore, le gare in canoa o la ormai mitologica attraversata a remi fino alla Capraia con il suo fratello Gippi, le camminate in montagna, lo sci da discesa. Erano imprese sportive costellate di sofferenza, di arrivi tragici, di ritiri, ma papà le ammantava di eroismo e a tutti, volenti o nolenti, toccava sentirne costantemente i racconti e gli aneddoti. Sicuramente queste imprese lo rappresentano bene, nella forza, nella resistenza impressionante alla fatica e alla sofferenza, nella determinazione. Sappiamo che papà non si arrendeva mai. Non l'ha fatto nemmeno in questi ultimi anni tristi di crollo fisico, anni che vorremmo dimenticare e che lui vorrebbe sicuramente dimenticassimo, ma che ci hanno ancora una volta mostrato la sua forza sovrumana. Io sono come l'artiglieria di montagna, vado lento ma sicuro, amava dirci quando lo superavamo nelle gite. Tra le fortune della sua vita, la più grande è stata sicuramente la mamma. Più di 60 anni insieme, così diversi ma così complementari, sempre uniti tra mille battibecchi, ci sono sempre stati, l'uno per l'altra. La mamma ha badato a noi figli e a 100 altre cose, lo ha seguito e assistito in ogni sua necessità e gli ha consentito di darsi pienamente al lavoro e alle sue passioni. Insieme, i Billy, per noi erano sempre un'unità. E tutti insieme, nelle nostre differenze, siamo stati davvero famiglia, nel senso più profondo del termine. Che la mamma sia stata la sua più grande fortuna, papà lo ha sempre detto. Chiaramente lo diceva a noi, mai a lei, a cui al massimo ha dedicato direttamente un «in fondo non ti voglio poi così tanto male», il suo massimo sentimentalismo. Ora che papà ha tagliato l'ultimo traguardo della sua gara, passando nel grande mistero che c'è dopo la morte, possiamo sperare che possa aver ritrovato il suo papà, il nonno Franz, suo modello e idolo irraggiungibile per l'intera vita, e la sua mamma, la nonna Rita, di cui ci parlava meno ma che ha amato tantissimo. Negli ultimi anni, in cui papà poteva ancora godersi tante cose, ogni tanto sospirava «che peccato dover morire». Era il suo modo di riconoscere tutto il bello di cui ha sempre potuto godere. Altro che «questa è la brutta vita». «Ciao, papu, ti diamo la solita testata, il nostro saluto. Con la mamma non hai bisogno di saluti. È un po' arrabbiata perché te ne sei andato senza di lei, ma lei sa che vi troverete per stare insieme, come sempre. Francesco, Matteo, Paolo».

Una vita lunga e ricca come la tua è stata colorata da mille aneddoti che, a fianco agli obiettivi importanti o alle grandi imprese, hanno reso la nostra vita familiare divertente da ricordare. Il triciclo che hai sottratto al figlio per scendere la ripida discesa di Paveto con il risultato di sfasciargli la ruota. Giochi e sfide con noi bambini dove non ci hai mai lasciato vincere. Piuttosto che perdere, eri disposto anche a barare maldestramente. Durante una corsa mi hai suggerito di rallentare con la frase storica «ti scoppia il cuore». Certo, quando poi le nostre vittorie contro di te sono iniziate ad arrivare, sapevamo essere vittorie vere. Il Brunello di Montalcino, offertoti alla cena di Natale, una spesa grossa per noi allora, e tu che lo allunghi con l'acqua frizzante perché così assomiglia al tuo Lambrusco. Il tuo segreto è non mangiare, un segreto che hai tenuto nascosto molto bene, visto che mangiavi tanto di gusto e saccheggiavi il frigo anche di notte con la mamma che doveva nascondere il cibo che non trovava più. La macchina fotografica finita in mare alla mamma, che tu hai cercato inutilmente di ripulire, il commesso del centro riparazione che asseriva che l'apparecchio aveva ricevuto un colpo, la mamma arrabbiata che gli urla che era solo stata bagnata, e tu che solo dopo le confessi che ti era caduta cercando di ripulirla. L'amico Marcello, compagno di ferrate, abbandonato lungo l'ascesa sul Monte Civetta, solo perché non se la sentiva e ti stava rallentando troppo. Ma come, papà? Dopo tutto tu dovevi arrivare. Invece quando hai scuffiato in barca a vela, la mamma, guardandoti da riva alla deriva, ha trattenuto a lungo lo zio Carlo dal venirti a recuperare. Sai com'è, per non ferire l'orgoglio dell'intrepido velista. Invece in quel caso l'aiuto dello zio in gommone è stato ben apprezzato. La maglietta sudata dopo uno sforzo va cambiata subito, perché sennò si prende la pleurite, raffreddore, torcicollo, no, pleurite. Buh. Un qualche tuo conoscente misterioso dicevi fosse morto per questo. La mamma, quando ha letto Guerra e Pace, saltava le noiose parti di guerra. Invece tu, quando l'hai letto, amavi proprio quelle e scorrevi rapido le parti d'amore. In pratica avete letto due romanzi diversi. Anche questa è complementarità. Sostenevi, citando Epicuro, che la felicità è la cessazione del dolore. E con queste parole ci forzavi a fare quel passo in più, anche se stremati, per rendere una gita una piccola impresa. Ci portavi a prendere quella seggiovia nella tormenta di neve, per rendere una giornata di sci eroica. Ci spingevi a sopportare un po' di scomodità per rendere ogni esperienza unica, ed è stato un insegnamento che abbiamo recepito bene, tutti e tre, e che ci ha permesso di ottenere belle soddisfazioni. Grazie, che di questo. Beh, papà, se la felicità è la cessazione del dolore, dopo questi ultimi anni difficili, voglio pensarti davvero molto, molto felice.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Andrea giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il corpo del nostro fratello Andrea scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarlo presso il Signore nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dall'unzione crismale, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da Lui, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Andrea di ritrovare pienezza di vita nella tua casa. Il suo corpo scompare al nostro sguardo, le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fa che insieme con lui anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona il Dio, Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Andrea sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 28 settembre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

I wish you knew.

0: Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Katiuscia, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, ci sono due sacerdoti disponibili per le confessioni alla cappella del confessionale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposo. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona al tuo Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di
2: Dio, la te, Signore,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi. Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia, il nostro affetto ai familiari di Katusha che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte! Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Vogliamo allora ritrovare il coraggio di ascoltare parole non nostre, ma di Dio sulla vita e sulla morte. Su questa vita e su questa morte, sulla vita e sulla morte del Figlio di Dio. Entriamo in questa liturgia di saluto e di speranza, rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio, che tutto sostiene e tutto perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Fu necessaria la morte, o Padre, perché la nostra sorella Katusha non soffrisse più. Ma la morte è per noi sorgente di un altro dolore. Ci rivolgiamo a te, Signore nostro Dio. Noi sappiamo bene che dopo l'agonia del tuo Figlio Gesù Cristo e la sua morte sulla croce, tu l'hai risuscitato dai morti. Concedi a noi di seguire i suoi passi, per riscoprire che il cammino del Calvario conduce tutti quelli che lo salgono fino al sole del mattino di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal Libro delle Lamentazioni. Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere e dico, è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo intendo richiamare al mio cuore e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo, per questo in Lui spero. Buono il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme. Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Dal profondo a Te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i Tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con Te il perdono. Così avremo il tuo timore.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attende al Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso. Egli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Ancora una volta la morte ha visitato la nostra comunità, è venuta a prendere in età ancora relativamente giovane e in tempo così breve la nostra sorella Katiuscia. E quella risposta che noi stiamo dando alla realtà della morte è la vera, diremmo così, sconfitta della morte, è il fare assemblea, è il riunirci insieme, è il dire che la morte, che sembra rompere le relazioni, non è capace di allontanare gli uni dagli altri. Perché se può sembrare che la nostra sorella si sia allontanata, noi siamo certi che è ancora parte di quel fare comunità che noi esprimiamo quando ci riuniamo insieme, quando facciamo la celebrazione eucaristica domenicale in modo particolare. Noi lì diciamo il contrario di quello che dice la morte. Noi siamo forti della nostra unione, non quella creata da noi, ma quella che Gesù ha fatto con noi. Perché è Gesù che dice che chi ascolta la sua parola è passato dalla morte alla vita, che non è l'allungare per tanti anni la nostra esistenza, ma è l'essere nella vera vita, che è il vivere insieme al Signore e in comunione con i fratelli. In questo senso, allora, pur dentro la sofferenza, possiamo seguire quel suggerimento che ci ha dato l'autore del libro alle Lamentazioni, il quale, dopo aver comunque espresso tutta la sua sofferenza, dice: «Mia parte è il Signore, per questo io spero in Lui». È questa speranza, cioè questa certezza dell'essere in relazione con il Signore, partecipi della sua presenza, che permette a noi, pur rattristati dalla perdita di una persona conosciuta, di essere qui non solo a celebrare l'Eucaristia, ma nell'Eucaristia esprimere i canti di gioia e della lode, cantare l'Alleluia, che è canto pasquale. Cantare la lode di Dio, santo, santo, santo è il Signore. Queste realtà sono dei nostri sentimenti. Sentimenti col tempo passano. La certezza della comunione con il Signore invece resta. Ed è per questo che noi dobbiamo riaffermare con più forza, proprio nel momento della sofferenza, della tristezza, la certezza che mia parte è il Signore. Anche la nostra sorella Katiuscia ha cercato di fare questo cammino, ha cercato di rendere la sua professione un modo di esprimere la vicinanza con il Signore e la solidarietà con i fratelli. Non si è trattato semplicemente di vendere oggetti sacri, che pure sono quelli che hanno permesso di realizzare la sua vita, la sua professione, ma è la capacità di esprimere dentro in questi gesti la sua devozione, che ha voluto esprimere anche nel momento della morte, quando sono stato a trovarla pochi giorni prima del suo morire, ha espresso proprio col filo di voce che le restava quella fiducia nel Signore, quell'abbandonarsi nelle mani del Signore, la certezza che il Signore è mia parte. E anche la sua capacità di tessere quelle relazioni umane a cui teneva tanto, espresse proprio da quella capacità di dialogo con tutti, dell'incontrarsi con tutti, nel non lasciare da solo nessuno in un certo senso, che l'ha caratterizzata nel suo cammino. Se vediamo in queste due realtà, la relazione con il Signore, la capacità di relazione con i fratelli, la vera dimensione cristiana, allora noi possiamo con fiducia affidare la nostra sorella Katiuscia all'amore del Signore. Lui che è mia parte non l'abbandonerà.

0: Apriamo il nostro cuore alla preghiera per accompagnare l'ultimo tratto di cammino della nostra sorella Katiuscia, affidandola alla misericordia del Padre. E diciamo, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Perché il Padre raccolga la sofferenza della nostra sorella Katiuscia. Per noi la sua lotta è finita con la vittoria della morte. Che Dio ora combatta per lei e faccia vincere la vita che mai avrà fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i suoi cari, perché il Padre non lasci che la morte vinca l'amore e prepari per loro e per tutti noi una nuova casa dove vivere per sempre nella concordia e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma prestino ritornino, guariti, a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro le malattie, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi, qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. In quest'ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, Signore, parlaci con forza. Ricordaci le tue promesse di salvezza. Ricordaci che il tuo figlio è risorto. Mentre la morte distacca da noi la nostra sorella Katiuscia, tu aprile le porte della vita e tu che la ami più di noi, conservala nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dal mondo questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, e per il mio
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Catiuscia, per la quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti». Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciato il nostro Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato qui alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Catiuscia, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima. I nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo sicuri.

0: simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La volontà del Padre che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Catiuscia, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro,
3: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
5: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

Verrai al cimitero e mi porterai dei fiori. Ciao, Cati. È difficile accettare quanto poco tempo ci sia stato dato per dirti addio. Te ne sei andata via così, all'improvviso, con la stessa discrezione con cui hai sempre vissuto, lasciando un vuoto immenso in tutti noi. Chiunque ti abbia conosciuta sa quanto fossi speciale. Hai sempre donato amore, eri sempre la prima a preoccuparti per gli altri, a chiedere come stavamo, mettendoti da parte per assicurarti che chiunque intorno a te stesse bene. Una persona con una bontà d'animo così pura e sincera, che ci ha lasciato troppo presto nello sconforto. Cara Cati, è stato un privilegio immenso averti nelle nostre vite, non solo come cugina, amica, ma come persona fondamentale. Ti ha sempre legato un infinito amore a tuo fratello Gigi, Beppe, Ugo. Voi quattro eravate come fratelli, tu la più piccola, ma sempre pronta ad avere un pensiero gentile per loro. Lascio un vuoto incolmabile, cara cugina. I ricordi dei momenti vissuti insieme, la tua costante dolcezza, l'amore che hai sempre donato a tutti noi, sono tesori che terremo stretti per sempre. Nel dolore ci consola sapere che il bene che hai seminato non andrà perduto, ma continuerà a vivere in ognuno di noi. Oggi ti affidiamo il Signore, certi che la sua luce saprà avvolgerti con la stessa grazia e il calore che tu ci hai sempre donato. Fai buon viaggio e ricordati sempre che il tuo fratellone Gigi non sarà mai solo.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Catiuscia giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. È arrivato il momento di salutare per l'ultima volta la nostra sorella Catiuscia. È il momento in cui, mentre ci separiamo dal suo corpo e l'accompagniamo alla sepoltura, si affollano nella memoria ricordi e rimorsi che rischiano di tenerci nel passato. Il rimorso di non averla amata a sufficienza, l'angoscia per non averla potuto far guarire. Invece il nostro addio e il nostro ultimo saluto vogliono aprirsi al futuro che è Dio per lei, per noi, per tutti. Salutiamo la nostra sorella con l'acqua, l'acqua delle origini, l'acqua materna che genera vita, l'acqua del battesimo. Dio la faccia rinascere ad un mondo nuovo. La salutiamo con il profumo dell'incenso che sale fino a Dio insieme alla nostra preghiera. Dio le regali la sua stessa gloria e l'eredità promessa ai suoi figli. La salutiamo con il canto, per dire la nostra fede nella vita, in attesa di cantare insieme con lei l'inno dei salvati.

0: Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questa tua figlia Katiuscia, rigenerata al fonte battesimale e segnata per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione chiamala tra gli eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito nei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi, e donale la felicità dei poveri in spirito, di quanti ricercano la giustizia e costruiscono la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
2: La nostra sorella Katiuscia sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 28 settembre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti l'augurio di una felice e serena giornata. Oggi, cari amici, conosceremo l'organizzazione internazionale CBM Italia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Oggi, cari amici, ci occuperemo di CBM Italia, un'organizzazione internazionale impegnata nella salute, nell'educazione, nel lavoro e nei diritti delle persone con disabilità, dove c'è più bisogno, nel mondo e in Italia. E per parlare di questa organizzazione ho invitato il dottor Massimo Maggio, che ne è il direttore.
1: Togliere la vita, mani senza volto che stringono un fucile e sparano nel cuore, dimmi per non...
0: Dottor Maggio, buongiorno e grazie per essere questa mattina con noi.
2: Saluto, un saluto a lei, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e davvero un grazie per questo invito.
0: Dottor Maggio, prima di parlare della sua recente missione in Uganda, dove è stata aperta un'area giochi del Ruaro Mission Hospital a Mbarara, ci presenta brevemente la sua organizzazione e quanti sono stati i progetti portati avanti in questi anni? Quante le persone raggiunte?
2: Sì, grazie. Beh, in buona parte l'ha già detto lei. Aggiungo una cosa importante per noi. CBM è acronimo di Christian Blind Mission e facciamo parte di un network internazionale che rappresenta una delle più grandi organizzazioni umanitarie al mondo che si occupa e che lavora per e con le persone con disabilità. E quando dico una delle più grandi, vuol dire che in questo momento noi abbiamo tutti insieme 376 progetti in 44 paesi, e tutti gli anni, perché con poco si riesce a fare tantissimo, tutti gli anni raggiungiamo circa 10 milioni di persone.
0: Quindi CBM Italia, come diceva lei, fa parte del CBM Christian Blind Mission, organizzazione questa internazionale riconosciuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, sono tantissime le persone nel mondo con problemi visivi, dottor Maggio.
2: Sì, con problemi visivi sono veramente tante, si parla di qualche miliardo, ma il nostro intervento nasce soprattutto, per questo c'è la B di Blind, nasce soprattutto e lontano nel tempo, nel 1908, proprio per essere vicino alle persone con disabilità visiva. Negli anni ci siamo aperti anche a tutte le altre disabilità, che possono essere fisiche, che possono essere mentali, che possono essere di qualsiasi tipo, e soprattutto una cosa alla quale io ci tengo particolarmente, il nostro lavoro è veramente, siamo veramente impegnati in questo, sono i diritti delle persone con disabilità, in accordo con quella che è la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che invito tutti ad andare a leggere perché è di una bellezza incredibile.

0: Ha richiamato la mia attenzione, dottor Maggio, il mio interesse, anche un altro vostro progetto che riguarda le persone affette da albinismo, che è una malattia rara, ecco mi corregga se dico stupidaggini, che è una malattia rara caratterizzata da una riduzione o dall'assenza congenita della melanina nella cute e negli occhi, e questo albinismo oculare. Il termine albinismo deriva dal latino albus, che significa bianco. L'albinismo si manifesta in tutto il mondo, in tutti i gruppi etnici. Ma cosa vi proponete voi con questo progetto che state portando avanti?
1: È proprio così, e fa veramente specie e colpisce quando sei in Africa e trovi una persona di colore che è completamente bianca, perché gli mancano proprio gli agenti che sono la melanina. E queste persone sono fortemente discriminate, e sono persone che vivono in un contesto, ad esempio quello africano, dove il sole, come dire, è di casa, possiamo dire così, e quindi in questo senso sono discriminate, ma vivono una difficoltà incredibile. Vivono una difficoltà incredibile perché questa discriminazione porta anche a non trovare possibilità di poter vivere una vita davvero piena. Allora, con questo progetto che noi stiamo portando avanti in Uganda, a circa 8 ore di macchina dalla capitale, all'interno soprattutto di un campo profughi che raccoglie circa 100.000 persone che vengono dai paesi limitrofi, il nostro obiettivo è quello innanzitutto di dare la dignità a queste persone. Loro chiedono sicuramente creme solari, perché senza creme solari non possono stare all'aperto, chiedono occhiali da sole, chiedono di mangiare, ma chiedono soprattutto la dignità, perché queste persone, soprattutto le persone disabili con albinismo, mi ripeto su questo, sono fortemente discriminate e quindi non riescono a costruirsi un futuro. Ecco, noi assieme a questa associazione che si chiama Albinismo Umbrella cerchiamo di fare proprio questo, quindi garantire da una parte la sussistenza, creando ad esempio dei gruppi di risparmio e di investimento. L'abbiamo fatto per 1.000 persone, di cui il 66% sono donne, acquistando centinaia di occhiali da sole, di cappelli a tesa larga, di flaconi di crema solare. Ma soprattutto quello che ci interessa e che è importante soprattutto per loro è avere il diritto alla salute, ma soprattutto il diritto alla vita.
0: Ecco, ascoltando le sue parole, ecco, mi sento di dire e di affermare che il vostro Evangelo vissuto, dottor Maggio.

0: E veniamo adesso alla sua missione. È appena tornato dall'Uganda, dove è stata aperta l'area giochi della Ruaro Mission Hospital, situato esattamente a Mbarara, credo si pronunci così,
1: esatto,
0: nella parte occidentale dell'Uganda, punto di riferimento per la cura del tumore all'occhio in questa parte proprio dell'Africa. Perché CBM ha voluto fortemente quest'area giochi? Qual è lo scopo?
1: Sì, innanzitutto il tumore all'occhio, il cancro all'occhio, si chiama retinoblastoma e colpisce i bambini soprattutto fino a 3 anni di età. Devo dire due numeri che mi sembrano fondamentali e importantissimi. In Italia, nei paesi occidentali, il tasso successo dell'intervento di retinoblastoma è attorno al 96%. In Africa, anche a Ruaro Mission Hospital, è del 35%, è del 65%. Cosa vuol dire? Vuol dire che circa 4 bambini su 10 muoiono per questo tumore agli occhi. E questi bambini, soprattutto tutti quelli dell'area subsahariana, afferiscono a questo ospedale, che è l'unico ospedale che si occupa di questo tumore agli occhi. E quindi passano molto tempo all'interno di questo ospedale, perché oltre all'intervento chirurgico, spesso è l'enucleazione dell'occhio, quindi tolgono l'occhio malato, c'è la chemioterapia, c'è la radioterapia, c'è la crioterapia, c'è soprattutto, e questo è l'intervento che viene fatto a Ruaro, c'è innanzitutto l'attenzione e la priorità va alla vita del bambino, poi all'occhio del bambino e poi alla vista. Allora, questi bambini spendono molto tempo all'interno di questo ospedale, che sono fondamentalmente due stanze che tengono 40 bambini, 20 bambine e 20 bambini, con i genitori che dormono per terra, tanto per darvi un'idea dello stato degli ospedali spesso in quel continente. Ecco, il desiderio era quello di dire: ma i bambini che stanno a Ruaro Mission Hospital, prima di essere dei pazienti oncologici, sono dei bambini, hanno i bisogni dei bambini, e il bisogno prioritario dei bambini è stare insieme, vivere insieme, giocare insieme. Allora, durante la mia penultima visita a Ruaro Mission Hospital, ho pensato e abbiamo pensato: ma costruiamo qualcosa che possa renderli non solo felici, ma garantire anche una terapia ulteriore a quella che viene concessa attraverso le terapie tradizionali. E quindi abbiamo costruito quest'area giochi. Quest'area giochi, che mi consenta di dire questo, mi sta particolarmente a cuore perché è dedicata a un amico diacono, e che ci ha lasciato proprio per un cancro nei mesi scorsi. E attorno a questo desiderio suo di poter contribuire a questo progetto si è sviluppata una solidarietà senza precedenti, e una solidarietà che è proprio tipica nostra, tipica del nostro mondo, una solidarietà che ha permesso e ha concesso di costruire velocemente quest'area giochi.
0: Ecco, un'area giochi, aggiungerei, curata, leggevo, nei minimi particolari, per esempio uno spazio organizzato in modo da permettere ai bambini di passare da un'attività ad un'altra, e questo riducendo il rischio di urti e cadute, dottor Maggio.
1: Assolutamente, assolutamente così. È molto bella, perché e invito tutti ad andare sul nostro sito, che è cbmitalia.org, per poterla vedere. Ha tutta una pavimentazione in una moquette verde, che diventa quasi una specie di prato dove i bambini possono stare tranquillamente senza vivere nel pericolo.
0: Dottor Maggio, io la ringrazio, anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto, ci aggiornerà. Grazie. Sulle altre iniziative, e ripeto, il vostro è un Vangelo vissuto.
1: Grazie, grazie a lei.
0: Grazie veramente di tutto, e le dedico il prossimo brano. Buona giornata al dottor Massimo Maggio, direttore CBM Italia. Buona giornata.
1: Buona giornata a voi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Celebriamo anche noi la giornata mondiale della Terra e non possiamo che farlo con tre ospiti che ci aiuteranno a ragionare proprio su questo tema. Passiamo subito alle presentazioni. Abbiamo con noi Maurizio Ori, architetto e paesaggista ancora in tempi non sospetti, ci diceva prima che diventasse davvero un percorso formativo. Ben arrivato, benvenuto nel nostro Torrazzo, che non è nostro, però a noi piace dire lo stesso che è il nostro Torrazzo. Mauro Ferrari, sociologo e formatore, ben trovato, direi. Grazie. Che ci siamo già incrociati l'anno scorso. E Cristina Aroldi, docente e volontaria di Los Limpiadores de Estrella.
1: Grazie dell'invito.
0: Poi ci racconterai un po' in cosa consiste. Volentieri. Abbiamo tutti gli ingredienti, ci resta solo una cosa da fare ed è affacciarci. Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Parliamo del nostro pianeta in occasione della giornata mondiale della Terra e i temi sono tanti. Partirei subito dal primo, che è l'inquinamento, e proprio su questo primo tema aprirei una rubrica. Il nostro Torrazzo ospita un orologio che, come tutti gli orologi, ha un suo quadrante, quindi diamo i numeri. Sigla! Vi do qualche dato che poi vi chiederò di commentare, dati che non conoscevate prima, quindi li commenterete a caldo come viene. Relativamente alle PM10, nel 2024 25 capoluoghi di provincia hanno superato il limite massimo consentito. Come media annuale, tra le altre città, Cremona dovrà ridurre la concentrazione di emissioni per rientrare nei nuovi limiti del 2030. E questo vale per il 71% delle città che saranno fuori legge secondo i nuovi criteri. Come commentiamo questi dati? Chi comincia?
2: Facciamo in ordine di presentazione.
0: Parlando di inquinamento, architetto, cosa vuol dire parlare di inquinamento in una città?
3: Domanda difficile. Onestamente, però parlare
0: di domande facili non ne facciamo.
3: Diciamo che in questo momento di domande e risposte facili non ce ne sono. Io penso che parlare di inquinamento vuol dire parlare su delle modalità che ci consentono di superare questa criticità, o almeno cercare di immaginare. Quindi vuol dire anche ragionare su come attenuare questi elementi attraverso dei piani di adattamento, di miglioramento, che possono passare anche, ieri era la giornata nazionale del paesaggio, e io ho riflettuto, leggendo anche stamattina sul giornale, che c'è stata anche una crisi, diciamo, di massima piovosità che accentua questi fenomeni, per cui il tema dell'inquinamento è un problema proprio di generale, no, di attenuazione di queste crisi. Quindi bisogna avvicinarsi in maniera radicale, perché anche il tema di ieri, di queste alluvioni che stanno avvenendo, ci pongono una certa radicalità, e introdurre dei piani, delle modalità di adattamento che magari nell'ambito della giornata potremmo ragionare.
0: Assolutamente sì, poi torniamo sugli aspetti più architettonici, magari urbanistici, legati a questo tema. Se parliamo di inquinamento, Cristina, non si parla solo di inquinamento atmosferico.
1: Assolutamente no.
0: Tu ne sai qualcosa?
1: Lo spaccato che vedo io come cittadina e come volontaria, come limpiadora d'Estrella, è una situazione abbastanza preoccupante. La finestra che noi abbiamo sulla città, sul territorio, proprio sui dintorni, sulla natura, è una finestra che ci fa vedere qualcosa di poco edificante. Quindi posso pensare agli obiettivi e agli orientamenti di cui diceva l'architetto, quindi più universali, più ampi, quindi quello certamente sì, ma dall'universale anche al particolare, quindi a quello che ciascuno di noi può fare nel suo piccolo, nella sua quotidianità, per cercare di arginare un fenomeno che sembra, ahimè, abbastanza dilagante, che è quello del disinteresse nei confronti dell'ambiente, della natura, di quello che non è pertinente direttamente con la mia singola esistenza, il mio piccolo mondo.
0: La vostra esperienza di volontari va un po' nella direzione opposta, giusto?
1: Assolutamente.
0: Ci racconti al volo?
1: Certo. Los Limpiadores de Estrellas è un nome un po' particolare, no? I pulitori delle stelle. Nasce da un racconto di Julio Cortázar, che è uno scrittore argentino, e così racconta un po' di questa voglia di andare in controtendenza, di non farci spaventare dal dilagante, quindi da questa dilagante disaffezione verso la natura, verso la cura del paesaggio, verso la cura dell'ambiente in cui noi viviamo, e invece fare qualcosa di assolutamente concreto e quotidiano. Quindi siamo dei semplici volontari che a diverso titolo impiegano il loro tempo per dare una mano. Certo, è un
0: a volte sfida complessa.
1: Hai l'impressione di volere raccogliere il mare col cucchiaino, è vero, però c'è dentro di noi anche questa voglia un po' utopistica e un po' fortemente realistica. C'è un po' di tutto in noi, e soprattutto l'amore verso la natura e il nostro territorio.
0: Torniamo anche su questa cosa. Inquinamento, si parla di ambiente, si può parlare anche di socialità quando si parla di inquinamento?
2: Beh, messo al plurale, inquinamento diventa inquinamenti, nel senso che abbiamo modi di stare al mondo, di stare in relazione tra noi e le merci, il mondo delle merci, per esempio, che è altamente inquinante, no? Se pensiamo a tutto il tema del trasporto, della logistica. Le città un tempo erano circondate dalle mura, oggi sono circondate da centri commerciali e poli logistici, questo qualcosa potrebbe raccontarci. Ma una volta che parliamo di un tema di questa complessità, come ricordava correttamente Maurizio, dovremmo cominciare a raccogliere dei dati in maniera più analitica, no? Per cui PM10, bene, ma da chi? Chi emette? L'agricoltura intensiva, il traffico, il riscaldamento domestico, piuttosto che le industrie, che pure sono presenti, anche industrie pesanti nel Cremonese. E allora a quel punto per ciascuno di questi luoghi possono essere individuate delle strategie differenti, no? E quindi studiare il fenomeno a partire dai dati per poi cominciare a elaborare delle strategie. Insomma, non è un caso che ho elaborato il metodo DEEP, che significa prima descrivi, quando parli di un tema descrivilo, fotografalo, fai delle mappe, raccogli gli elementi fondamentali. Poi lo interpreti, cioè studi, cerchi di capire chi altri ha studiato il fenomeno e chi ha proposto le soluzioni. E infine progetti, cioè trovi delle soluzioni il più partecipate, il più condivise possibili, in modo che non ci sia il solito esperto che trova la ricetta favolosa. Ci sono città, luoghi, anche in ambienti inquinati, com'è tutta la pianura padana, non solo Cremona o Soresina, che è stata etichettata come il luogo più inquinato della Lombardia, ma in realtà ci sono pochissime differenze a pochi chilometri di distanza. Quindi siamo in un ambiente decisamente molto compromesso, molto dicotomizzato, per così dire, fra aree che vengono rese produttive e pochissime aree, ormai oasi, no? Rarefatte, dove si tende a proteggere la natura, gli ecosistemi, la biodiversità. Ecco, dovremmo trovare un tipo di equilibrio un po' differente.
0: Architetto, ce lo accennava prima, quali step possono essere fatti a livello di urbanistica, di progettazione, per tentare di arginare il problema?
3: Gli step sono, come diceva anche Mauro, dico bene, una visione complessa, olistica, che supera gli specialismi, lavora in termini di ecologia urbana e introduce delle modalità singole, specifiche, possono essere la decostruzione, immaginare delle decostruzioni, perché i dramma di ieri e in questi giorni, io ho dei colleghi toscani con cui sono
0: giusto per chiarire, dramma di ieri parliamo del 13, 14, 15 marzo, che è il giorno in cui stiamo registrando, ok? Così anche sì, chi ci segue sa di che giorni stiamo parlando.
3: Dell'Arno, no? Che mette in evidenza come, e ne parlavo poco fa in attesa di incontrarci, c'è stata una pioggia di 180 mm in 2 giorni che avviene in Toscana, soprattutto nella zona livornese, in 2 mesi. Mentre prima però la pioggia veniva concentrata, adesso è stata diluita nel giro di una settimana, per cui anche i paradigmi di calcolo, di gestione di queste crisi climatiche mettono in evidenza come anche a gestire questi cambiamenti diventa sempre più

0: possibile, per arrivare a cosa? Che in una visione così complessa, così drammaticamente presente, e che potrebbe anche venire da noi, diciamocelo, perché noi abbiamo un luogo che è una pianura padana, che una volta erano delle paludi, e la natura si riprende questi luoghi, governati sì dal punto di vista idraulico, ma questo non significa che. Per arrivare a che cosa? Una visione complessa che individui dei metodi di adattamento, di miglioramento dell'aria attraverso forestazione, attraverso qualità, diciamo, di produzione agricole che siano consapevoli dell'aumento della biodiversità, di una produzione attraverso l'agroecologia e una pianificazione integrata tra il costruito e la natura, dove i due elementi si contaminano per migliorare questo quadro complessivo. In
1: Serve
0: maniera
1: anche un.
0: molto semplicistica, perché il tema è un po' più complesso, oltre che bisognerebbe andare a perforare per aumentare la permeabilità dei suoli, depavimentare, introdurre la biodiversità e quant'altro.
1: Serve una riflessione politica nel senso più bello del termine, quindi di
0: Sì.
1: confronto vero tra chi fa questo lavoro e chi si occupa di progettare in modo più ampio la realtà.
0: Sì, in effetti anche la nostra dimensione professionale e scientifica, perché si nutre, è stata messa in difficoltà, cioè noi non possiamo più pensare di avere la cultura urbanistica, la cultura dell'architettura. La cultura urbanistica e l'architettura si deve contaminare con il tema dell'ecologia, della biologia, della sociologia e avvicinarsi ai luoghi, comprendere, come diceva Mauro, i luoghi, contaminarsi con essi anche dal punto di vista sociale e culturale, perché questi crimini climatici si portano anche con sé tutta una serie di migrazioni, no? Di tipo anche personale che contaminano i paesaggi, che li cambiano anche nel loro modo di utilizzarli.
1: Cristina, e i singoli cittadini in tutto questo come si posizionano?
2: I singoli cittadini, a nostro giudizio, a giudizio mio e del mio gruppo, ma ovviamente anche di tutti, chi ci fa una riflessione lo capisce, hanno un ruolo enorme, hanno una responsabilità civica, una responsabilità morale altissima. Ciascuno di noi può agire nella tutela dell'ambiente, del paesaggio, della natura, nel suo piccolo, beh, intanto non inquinando, che è la prima cosa.
1: Primo step
2: Sembra, no? Sembra una
1: banale, ma.
2: banalità, in realtà è l'obiettivo principale. Noi recentemente io ho aperto con i miei compagni e per i miei compagni di sogno, ecco, di sogno ambientale, una pagina Instagram de Los Limpiadores. Perché? Perché abbiamo pensato che fosse molto importante comunicare quello che noi stavamo facendo, per far crescere un pensiero collettivo, per far, sentire le persone facenti parte di come dire, di un consesso sociale, umano, civico. Ecco, per far crescere questa volontà di fare qualcosa. Poi dirò che succede una cosa particolare, cioè
1: Siamo curiosi.
2: alcune persone scrivono dicendo vogliamo farne parte, perché c'è, come dire, un sogno, no? Che diventa un sogno condiviso. Poi in realtà poi magari non si attivano per fare nulla. Non, cioè, la verità è che bisognerebbe che non ci fosse bisogno de los limpiadores. Cioè, ciascuno di noi è un
1: Che
2: limpiador.
1: ci dovrebbe diventare naturale per una persona.
2: Naturale, che vuol dire non sporcare e raccogliere ciò che vedo che è nel posto sbagliato, senza alzare il piede facendo finta che non ci sia. Questo è quello che dico ai miei alunni, che sono il nostro futuro. Io credo tantissimo nel fare questo lavoro, credo tantissimo nell'insegnamento, nella forza, nella potenza dell'esempio. E quindi io parlo con loro, io insegno all'ITIS, al Liceo delle Scienze Applicate degli ITIS Storiani di Cremona, che è una scuola molto impegnata su tantissimi fronti, e i ragazzi sono veramente sensibili, vogliono anche loro sognare questa cosa. Per cui da una parte è importante voler sognare, dall'altra è importante pensare che non c'è bisogno di essere cioè un limpiador, un
1: Supereroi.
2: supereroe con la mascherina, no? Che noi giochiamo su questa cosa di non essere conosciuti, tant'è che avrei voluto fare le foto con la
1: Devi
2: mascherina.
1: presentarti
2: Sì.
1: oggi
2: Ci
1: qui.
2: avevo
1: Diamo
2: anche
1: tutto, signori, la
2: pensato.
1: registrazione si
2: Si
1: interrompe
2: interrompe,
1: qui.
2: certo. Però non, ciascuno di noi è eroe di se stesso. Ecco. Non serve essere un limpiador per essere, come dire, per essere attivo in questa politica.
1: Ho sentito parlare di relazioni, interconnessioni, ambito
3: Mi tocca,
1: specificatamente
3: sì, mi
1: tuo.
3: tocca nel senso che non solo mi compete, ma mi tocca, mi affascina ovviamente. Sì, non a caso è stato citato prima il tema delle contaminazioni o delle migrazioni, esito di crisi o di catastrofi ambientali. Noi sappiamo che il nostro mondo è meticcio, ma spesso tendiamo a considerare come opportuno frequentare solo ciò che ci è utile, immediatamente utile, a scartare il resto. E questo crea delle scissioni anche dentro ciascuno di noi, ma ci impedisce di conoscere parti del nostro mondo che sono lì a disposizione e che non aspettano altro che di essere incontrate. Ma c'è un altro tema che anche Cristina sollevava, cioè che chiedevi a Cristina, che cosa può fare ciascuno? E noi siamo in una fase storica, secondo me, molto interessante. Per esempio, dal punto di vista interessante e ambivalente, come tutte le fasi storiche, da un lato c'è il tema di che cosa possiamo fare. Possiamo, per esempio, attuare, renderci complici, manifestare interesse verso questo grande movimento che è in terra cremonese, in diocesi cremonese, qui sono contento di essere ospite vostro qui, si chiamano comunità energetiche rinnovabili, che è una modalità straordinariamente interessante che sta prendendo corpo e vita proprio in questi giorni. Io ho espresso la mia manifestazione di interesse l'altro ieri.
1: Possiamo anticipare che avremo una puntata interamente dedicata a questo
3: Perfetto.
1: Tema. Quindi...
3: Però quello che ancora non sapete è che ho inventato 3 giochi di parole sulle CER, che spiegano anche un po'. CER intanto può diventare cero e mi sento di, come dire, spero che quando andrà in onda questa puntata Papa Francesco stia meglio, ci serve, anche perché questo movimento che ha ispirato le diocesi nasce dalla Laudato Si. Esatto. E tutto il resto si è messo in moto a valle, come dire, quindi mi sembra davvero, accenderei un cero se potessi anche oggi qui. La seconda è cerchio, cioè è una modalità di economia circolare. Cioè si collabora consumatori o prosumer in inglese, no? Per cui ciascuno produce, consuma e si scambia dentro lo stesso circuito l'energia che produce, che è un'energia squisitamente rinnovabile, pannelli fotovoltaici fondamentalmente. E quindi abbattimento dell'inquinamento, tanto per restare sul tema, dovuto al riscaldamento, che sia legna, masse, piuttosto che metano o, peggio ancora, combustibili fossili. E la terza invece è il cerotto. E c'è rotto perché siamo dentro comunità che faticano a stare insieme, a creare legami.
1: C'è un aspetto curativo.
3: Sì, e mettere una pezza sulle ferite delle nostre comunità, no? Per cui le CER aiutano non solo perché facilitano l'incontro fra persone che si incontrano e si scambiano producendo e consumando energia elettrica, ma anche perché una percentuale abbastanza significativa nella CER a cui appartengo, Piade Negussola, si parla addirittura del 40% dei ricavi che viene destinato a persone in situazioni di povertà energetica, che non riescono a pagare le bollette. E anche questo allarga lo sguardo, cioè non è più una dimensione egoistica, io la chiamo così con un ossimoro, insomma è una forma di egoismo solidale, cioè penso a me, risparmio sulla bolletta, mi viene pagata l'energia che produco, ma nello stesso tempo genero relazioni impregnate di senso.
1: Architetto, l'ho sentita annuire su alcune tematiche e proprio su queste tematiche su cui le annuiva aprirei la nostra seconda rubrica che è l'osservatorio. Ci spostiamo lì? L'osservatorio del nostro Torrazzo ci permette di ampliare un po' lo sguardo e guardare più in là. Abbiamo parlato di inquinamento, un problema, ma non mancano i segni di speranza. Si parlava di economia circolare, si parlava di cerotti come occasione di guarigione e riprendo il sito del World Earth Day che dice che entro il 2035 l'energia che è necessaria in nazioni come gli Stati Uniti può essere sostenuta 365 giorni all'anno da fonti di energia rinnovabile. Una bella prospettiva. Se parliamo di sostenibilità, architetto, che cosa ci può dire anche nell'ambito dell'architettura? Immagino ci sia una grande attenzione in questo senso.
0: Sì, c'è una grande attenzione che è già passata nell'efficienza energetica degli edifici, in termini culturali, non ancora in termini di trasformazione degli edifici stessi per tutta la difficoltà tecnica. Secondo me c'è invece un grande bisogno di recuperare sui territori, perché il termine cerotto mette in evidenza che noi dobbiamo andare a medicare delle porzioni, mentre il problema, la drammaticità di questi eventi ci pone una visione strategica di lungo periodo e quindi ha bisogno di pianificazione. Nel nostro paese cosa avviene? Che abbiamo questo paesaggio estremamente straordinario e il tema delle fonti rinnovabili pone il tema della compatibilità tra sistemi energetici che non avevano, che non hanno nessuna attenzione alla storicità, che sono impianti tecnologici avanzati, e ambienti particolari, ricchi di storie, di identità, che invece hanno bisogno di questa attenzione. Questo cosa ci pone? Ci pone necessità di pianificare sui territori le compatibilità. Diversamente aumentano i conflitti, non riusciamo a gestirli perché sono episodici, e senza una pianificazione va a gestire il conflitto tra storia, identità, culture e innovazione, non riusciremo a raggiungere gli obiettivi climatici indispensabili per invertire le tendenze. Quindi dobbiamo necessariamente porci i problemi della pianificazione territoriale a vasta scala. Poche parole, nel centro storico il solare fotovoltaico deve essere inserito. Io ho avuto l'onore di fare la commissione paesaggio del comune di Cremona e abbiamo risolto il problema parzialmente di immaginare il colore del pannello fotovoltaico color rosso mattone, orientato non prospiciente la strada principale, che fosse quantomeno inserito in un contesto sulla storia di in altri centri storici, per dire che tra un sì e un no c'è un come. Il come ha ancora bisogno di essere culturalmente approfondito, anche in termini tecnici oltre che culturali. Quindi fare questa cosa vuol dire ragionare anche come il fotovoltaico, l'agrivoltaico si inserisce nei paesaggi, dove, i luoghi vocati, i luoghi sensibili, che tipo di energie rinnovabili, in che modo, perché abbiamo invece delle contraddizioni evidenti, che alcune popolazioni non amano la geotermia e quant'altro. Quindi il cerotto è proprio la fotografia di un bisogno, come dicevi tu Mauro e come diceva anche lei, di andare a curare, sì, ma in una visione complessa.
1: Diciamo che portiamo avanti entrambe le cose, cioè una cura immediata, bravissimo, di una situazione, bravissimo, insieme a una progettualità.
0: Non certo, so se siete intanto, d'accordo.
3: Sì, perfettamente d'accordo. Tanto il cerotto ci segnala che c'è una ferita.
0: Esatto, esatto. Bravo.
3: E poi non è esattamente la cura, è sì, una pezza, no? La cura è altro, è la visione d'insieme, ecosistemica, potremmo,
2: esatto,
3: dire.
2: Esatto, assolutamente.
0: Perché anche perché questo tema dell'inquinamento, il tema dell'economia circolare, porta a una visione complessa. Quindi la città e i territori non sono più territori da ragionare in termini urbanistici, sono territori da ragionare come ecosistemi, quanta energia entra, quanta ne esce, e poi io ho introdotto il termine la modalità, e poi Mauro invece ha introdotto, e anche la signora, il termine le ricadute sociali di questa modalità.
1: Certo, parlare
0: quindi
1: di economia
0: molto
1: circolare
0: è veramente... diventa molto interessante, perché il circolo poi ha al centro l'uomo, no? Ovvero le socialità, le comunità. Perché questa è una comunità che ha una sua realtà ambientale, storico-culturale, certo, e voglio dire il Torrazzo, siamo nella zona più elevata, perché qui il fiume non arrivava, per cui siamo in una realtà particolare. Insomma.
1: Soprattutto qui nel nostro studio, mi sento di escluderlo.
3: Per ora.
1: Per ora no.
3: Chi ha visto il cartone animato che ha vinto l'Oscar come film di animazione, Flow, sa che l'acqua potrebbe salire.
1: Questo è vero.
2: Non si sa.
1: Speriamo, almeno intanto che registriamo. No,
3: però è talmente vero quello che veniva detto adesso, che io parlo di ecosistemi relazionali, cioè non possiamo pensare l'ecosistema solo come un luogo di farfalle e uccellini, benissimo,
2: sarebbe,
3: ma come un insieme molto complesso di relazioni, di scelte strategiche, quindi o teniamo insieme il tutto, perché anche dentro le fonti rinnovabili ci sono delle ambivalenze, no? Certo. Per cui l'agrivoltaico, per esempio, è consumo di suolo.
0: Sì.
3: E le paleoliche in alcuni luoghi sono decisamente impattanti rispetto al paesaggio, quindi va proprio studiato luogo per luogo con una visione di insieme qual è la soluzione ideale. I pannelli fotovoltaici ce ne sono di rossi che rendono meno rispetto agli altri,
0: esatto,
3: però sono compatibili, quindi si tratta,
0: esatto,
3: anche lì di trovare una soluzione tra efficienza energetica e attenzione all'estetica.
0: Sì, esatto.
1: C'è un grande...
0: che anche se posso dire...
3: Però è un bel dilemma, no? Perlomeno una volta che hai scelto,
1: almeno
3: poi...
1: Almeno se ne, esatto, parla.
0: Ma è anche un bisogno di lavorare su questi sistemi per comunità. Cioè questa è una comunità,
3: che
0: è una realtà
3: condivisa e consapevoli, certo,
0: che ha bisogno di essere colta l'identità storico-culturale, perché uno dei problemi ambientali che abbiamo, che tu citavi all'inizio di questa apertura della città verso l'esterno, è che il paesaggio, il mondo sta diventando tutto uguale. Cioè voglio dire, noi troviamo una sensazione di disagio, se parliamo di bellezza, la bellezza che abbiamo perso nella storia recentemente è aver assimilato tutti i mondi in maniera analoga, mentre se ritorniamo ai luoghi, ai rapporti, alle relazioni, cominciamo a riconoscere l'identità non in termini esclusivi, come in termini proprio qualitativi, e l'architettura deve relazionarsi a questa complessità, ma anche ha forme, funzioni, materie che sono proprio questi luoghi. Ed è la caratteristica dei nostri paesaggi, che sono stati sì trasformati, ma sono anche stati valorizzati in un'ottica di attenzione tra disegno e cultura locale. Tanto è vero che noi abbiamo 30 o 40 paesaggi in tutta Italia, solo in Lombardia.
1: In questo, grande in una battuta, grande compito educativo della scuola, non solo, ma
2: della scuola, delle famiglie, del volontariato, delle famiglie e del singolo cittadino. Cioè, sarebbe importante sollecitare, promuovere una nuova o rinnovata cultura, no, dell'ambiente, dell'attenzione alla natura, perché noi siamo gente di pianura, quindi l'agricoltura eccetera ci è vicina, la terra ci è vicina, eppure ce ne siamo in parte dimenticati, quindi è importante promuovere un'idea di ambiente, di natura che sia di consapevolezza. E anche in questa ottica che si muovono lo Slimpiadores per organizzare come se fossimo un rinnovato gruppo di pressione che trova dentro se stesso l'energia per non solo per andare a pulire, ma per cercare di, appunto, mettere quei cerotti di cui diceva Mauro, che a me è piaciuta molto questa immagine, no? Perché è vero, è così, il nostro è un territorio strappato, è un territorio spesso violentato, abbiamo trovato di tutto.
1: Per esempio?
2: Le cose più incredibili, dai carrelli del supermercato buttati nei fossi, a sacchi, interi sacchi gettati nei fossi o nei campi con i pannolini dei bambini, oppure dal ferro da stiro alla spazzatura di tutti i giorni, cioè anche il singolo fumatore che butta per terra il mozzicone di sigaretta sta facendo un'azione grave. Ciascuno di noi nel micro e nel macrocosmo dovrebbe capire che cosa sta facendo, anche la carta della caramella, no? Perché poi noi ci sentiamo dire da gente che
3: colgo
2: la strada, vabbè, ma cosa vuoi che sia? Ma cosa vuoi che sia? Non è niente, ma figura. Poi però siamo gli stessi che in Alto Adige, in Trentino, quando andiamo, no? Apprezziamo, in Svizzera.
1: Guarda com'è tutto pulito.
2: Guarda com'è tutto pulito. Ma in realtà non c'è una ragione per cui Cremona non debba essere così, anzi dirò di più. Nel mio ricordo di Cremona, di quando io ero bambina, Cremona era una città dove non c'era un pezzettino di carta per terra, quindi adesso io la sento ancora di più questa cosa, perché è una città spesso violentata, sia nel micro, appunto la persona che butta via la bottiglietta di plastica, io ho litigato furiosamente con una persona, rischiando ovviamente di essere malmenata, con una persona che ha buttato fuori dal finestrino della sua macchina un sacchetto di una nota azienda eccetera, dove era andato a mangiare, pieno zeppo di carta e plastica, era buttato fuori così.
1: Piuttosto che tenerlo in macchina, giustamente.
3: È il famoso fenomeno del drive out.
2: Drive out. Quindi ho rischiato ovviamente di essere malmenata.
1: Beh, certo.
2: Va bene, noi rischiamo sempre.
1: Allora, con un invito grande alla responsabilità personale, direi, in questo senso.
2: Assolutamente
1: e
2: sì.
1: Uno ancora più grande ad una progettazione di insieme comunitaria che sia fatta davvero a 360 gradi. Chiudiamo la nostra puntata. Grazie davvero all'architetto Maurizio Ore di essere stati con noi. Mauro Ferrari e Cristina Roldi, grazie davvero della vostra presenza qui, di averci dato tanti spunti e riflessioni in occasione di questa giornata mondiale della Terra. Grazie a tutti voi che ci seguite, ovviamente grazie al Museo Verticale che ci ospita nel Torrazzo di Cremona. Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Torrazzo con Vista, dove continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Lamporecchio, oltre le divisioni. Raccontata da Marta Quilici. TV Libera.
1: In questa storia protagoniste sono le differenze. Quelle tra amici e compagni, tra parrocchia e casa del popolo, tra militanti di partito e fedeli della Chiesa. Protagoniste sono le differenze che per anni, per decenni, sono state anche divisioni, ma adesso non lo sono più. La storia della comunità solidale di Lamporecchio è unica nel suo genere. Nasce in un paesino di poco più di 7.000 anime, conosciuto quasi esclusivamente per essere la patria del Brigidino. Si estende in provincia di Pistoia, tra le colline del Montalbano fino alle acque del Padule di Fucecchio. Qui un gruppo di persone è riuscito a sublimare nella missione più alta dell'aiuto verso il prossimo le divisioni ataviche che caratterizzavano quella terra, anche nelle realtà di volontariato. Lamporecchio nel 1980 conquistò il titolo di comune più rosso d'Italia. Alle elezioni di quell'anno il Partito Comunista arrivò a percentuali tra le più alte dell'intero stivale, tanto da avere l'onore di ospitare l'anno successivo il segretario del partito in persona, Enrico Berlinguer. Sul fronte opposto c'era la parrocchia, anche questa molto frequentata e attiva. Da entrambe le parti fiorivano iniziative di volontariato, da un lato nelle case del popolo e nelle associazioni laiche, dall'altro nella Caritas e nelle altre realtà legate alla Chiesa. Parti vive e partecipate, ma se non rivali, per anni sicuramente divise.
2: Quelli che erano i principi di un socialismo vero che veniva diffuso, formato nelle case del popolo, dalla lettura dell'Unità, insomma, i miei coetanei che magari non venivano in chiesa, però con loro c'era sempre un dialogo sulla giustizia sociale, sulla voglia di cambiare il mondo, e che magari individuava nella chiesa, come anche può essere avvenuto, una forma di quasi di nemico, no? Ma forse neanche era un po' penso anche una moda, un po' siamo toscani, un po' siamo anche un po' scanzonati, ci piace anche un po' avercela con qualcuno, no, nel mondo. E però sul piano umano, sul piano, non è mai stato una barriera.
1: Un primo nucleo di persone, circa 10 anni fa, capì che se le associazioni e le realtà di volontariato avessero unito le forze, ne avrebbe tratto vantaggio l'intera comunità.
2: Sulla spinta del parroco è nato il centro d'ascolto della Caritas, abbiamo fatto il corso di formazione, però poi da lì l'incontro è stato anche con persone appunto che non avevano magari le stesse motivazioni spirituali, religiose, diciamo, però che, con cui mi trovavo veramente nella volontà di rispondere, di cercare di fare qualcosa per rispondere ai bisogni. Quindi a me poteva nascere dal Vangelo, però quell'altro da altre persone, da altre motivazioni sempre valide.
1: È nata così la comunità solidale di Lamporecchio, una comunità che aiuta se stessa trovando al proprio interno le risorse per andare in soccorso di chi, per un periodo, da solo non ce la fa.
3: C'era la necessità di mettersi insieme perché eravamo consapevoli che il welfare state non era più in grado di essere da solo e che quindi la comunità, quindi dovevamo passare alla welfare community, dove non voleva sostituirsi alle istituzioni ma dare una mano, integrarsi.
1: Il gruppo si occupa di sostegno e accoglienza ai migranti, di assistenza ai pazienti, in cure palliative, di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di combattere l'isolamento e la solitudine tra le persone anziane. Svolge attività di centro di ascolto, di distribuzione di pacchi alimentari e di vestiti per le persone in difficoltà.
3: Lamporecchio senza la comunità solidale penso che sarebbe più povera, più che economicamente, più povera forse nei valori della comunità proprio.
1: Le attività della comunità solidale sono possibili grazie al coinvolgimento di tanti volontari, tutti mossi dallo stesso obiettivo: migliorare la vita della propria comunità, stare accanto a chi ne ha più bisogno, superando le divisioni e le diffidenze reciproche. Non è un caso allora che quando il nucleo fondatore ha dovuto individuare un simbolo che rappresentasse l'attività della comunità solidale di Lamporecchio abbia scelto la ginestra, il fiore che, come cantava Leopardi, nasce e fiorisce anche sui terreni più aridi e che è metafora di compassione e di solidarietà tra gli umani davanti all'avversità della vita.
3: Dare un senso anche in maniera gratuita proprio nell'aiutare gli altri, dare un senso anche alla vita, che io dico sempre, qual è la cosa più bella? Che ci ricordino, dopo quando non ci saremo più, per quello anche se poco siamo riusciti a fare per il bene per la comunità. E questo che può essere un valore cristiano ma anche laico, no? Anche di un non credente.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sale in maniera inesorabile e drammatica ogni giorno la conta delle vittime della disastrosa inondazione tra Nepal e Tibet della scorsa settimana. I morti sono più di 1000, ma i dispersi sono molti di più e cresce la preoccupazione per le acque stagnanti e le epidemie che si possono diffondere.
2: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca l'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime, in Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, le truppe russe hanno nuovamente attaccato il terminal Nova Posta di Odessa, già danneggiato in precedenza da raid nemici. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, secondo quanto riportato dall'agenzia Ukrinform. Secondo quanto da lui riferito, nell'edificio è scoppiato un incendio che è stato spento dalle squadre del servizio d'emergenza statale. Non ci sarebbero stati feriti. A 83 anni d'età è morto Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, fondatore delle edizioni Chicca John. Nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica, di cui era priore. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Nato nel 43 a Castelboglione, nell'Astigiano, Enzo Bianchi è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Col caldo che non demorde, in Italia resta elevato il rischio incendi. Un vasto rogo è in corso nel territorio di Taormina, arrivando a toccare anche il centro abitato e l'ingresso della città siciliana. Le fiamme, spiega il sindaco Catino De Luca, sono partite da Contrada Sant'Antonio. L'incendio, come chiariscono le immagini postate dallo stesso De Luca su Facebook, ha avvolto almeno una villa. In azione l'elicottero dei vigili del fuoco, mentre si attende l'arrivo di un Canadair per arginare il rogo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti a Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Siamo arrivati a fine agosto, oggi è il 30 agosto e come facciamo ormai da anni abbiamo dedicato questo mese di agosto, siccome fa caldo e ci rinfreschiamo con la musica, interamente appunto alla musica. E allora vogliamo chiudere appunto agosto con un brano un po' speciale, una mia canzone, un mio canto che si intitola Attraverso di te. Ma prima di ascoltarlo voglio raccontarvi perché è nato e poi raccontarvi anche come sono nate le parole, gli accordi, perché dietro una canzone spesso, anzi quasi sempre, non c'è soltanto una melodia o un testo, no, c'è una storia, c'è una persona, c'è un incontro che ti lascia dentro qualcosa. E questa canzone nasce appunto da quello che accadde al mio parroco, a Don Mario Torregrossa, un sacerdote siciliano arrivato a Roma, è parroco poi di San Carlo d'Assisi da Cilia, all'inizio stava a Casal Palocco, ed era un sacerdote particolarmente vicino ai giovani e alle persone più fragili. Aveva fatto della sua comunità e del centro di formazione giovanile Madonna di Loreto, dove io sono cresciuto, un luogo di accoglienza e di crescita, un'opera alla quale teneva tantissimo e che aveva costruito con grande fiducia nella provvidenza. Ecco, la provvidenza è una cosa che a me mi è rimasta molto dentro, no? Allora, immaginate di camminare per le strade di Acilia, periferia sud di Roma, a metà degli anni 90, e in quel quartiere, appunto alla periferia sud di Roma, c'è questo sacerdote che vive profondamente la strada e le fragilità delle persone. Si chiama Don Mario, noi lo chiamavamo Domma, lui è Don Mario Torregrossa, è siciliano, nacque a Taormina, nella splendida Taormina nel 1944, e si era trasferito da ragazzo nella capitale scoprendo una vocazione adulta che lo avrebbe poi portato a diventare sacerdote nel 1974. Ad Acilia lo conoscevano tutti, lo conoscono tutti, e la sua vita si poggiava su tre pilastri incrollabili che sono i giovani, i poveri e la fiducia cieca nella provvidenza. Un parroco che non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide del quartiere e che ha sempre cercato di stare vicino alle famiglie in difficoltà, della sua parrocchia specialmente, che si chiama San Carlo d'Assisi. Proprio per questa sua costante presenza e il suo ruolo di punto di riferimento spirituale e sociale, però, venne un po' visto male da alcune persone e fu bersaglio di un attentato. Un ragazzo che si era sposato da poco, anzi che Don Mario aveva sposato, da qualche tempo, diciamo, non si comportava bene con la sua moglie, giovane moglie, avevano avuto una bambina e questo ragazzo, insomma, non si comportava, come dicevo, bene, senza dire altre cose. La moglie aveva deciso di prendere un periodo di allontanamento, tornando a casa dei genitori, e ogni tanto andava a confidarsi con Don Mario per cercare di tirarsi un po' su. Don Mario, diciamo, le veniva incontro e stava cercando di riconciliare questa coppia, però prima c'era bisogno di tempo. Invece, che cosa ha fatto questo ragazzo? Diciamo, in un certo senso incolpato Don Mario di questa separazione, ha riversato in lui tutto quella la sua frustrazione, e siccome era una persona che aveva già avuto a che fare con il fuoco, una mattina, era domenica mattina del 24 novembre del 1996, entrò in chiesa con un secchio pieno di benzina, glielo tirò sui piedi, accese il cerino sul muro della chiesa che è piuttosto frastagliato, e si accendono bene, e l'ha buttato sulla benzina e gli ha dato fuoco. Personalmente io questa storia l'ho vissuta in un modo un po' strano, nel senso che io la sera prima avevo ricevuto una telefonata di Don Mario, di Domma, che diceva, siccome il giorno dopo avremmo dovuto accompagnare i ragazzi del centro giovanile in una gita a Tarquinia e ci dovevamo alzare presto, lui mi ha detto: guarda, fai una cosa, tu non ci andare col pullman con gli altri ragazzi, aspetta che io finisco le messe e dopodiché mi vieni a prendere e andiamo insieme, così mi accompagni in macchina. Io dentro di me ho pensato: meglio, così non mi devo fare alzataccia e vado più tardi. Invece alle 7 mi hanno telefonato dicendo che appunto era successo questo attentato, che Don Fabrizio aveva trovato Don Mario, che era Don Fabrizio, il viceparroco, che era praticamente un carboncino, e l'aveva portato di corsa al Sant'Eugenio. Noi siamo andati di corsa anche noi al Sant'Eugenio e abbiamo trovato questa mummia, perché era completamente avvolto in una benda che non aveva mai fine, e che però era diventata rossa perché il corpo aveva subito questa ustione del 70% del corpo, ustione del terzo e quarto grado, e il sangue aveva impregnato la benda, no? La fasciatura.
E nonostante questo, mentre noi eravamo preoccupati e non solo, ma anche spaventati di questa condizione sua, lui ci ha fatto mettere in cerchio, ci ha fatto prendere per mano, ci ha fatto dire un Padre nostro, quasi che non fosse suo il problema, quasi che fosse nostro, per tranquillizzarci. E io mi ricordo che chiesi al medico che c'era lì nella sala se sarebbe guarito, no? E lui mi disse una frase che mi è rimasta ancora in testa: fra 2 mesi potremmo dire se guarirà. Cioè non è fra 2 mesi guarito, fra 2 mesi vedremo se guarirà. Quindi immaginate, lì è partito proprio tutto un discorso di affidamento al Signore, no? Questo attentato poi lui è guarito, per, non so, miracolo, fede, non lo so, è sopravvissuto per miracolo sia della medicina che della fede, ma quel giorno la sua vita è cambiata per sempre, perché l'ha costretto su una sedia a rotelle per i successivi 12 anni. Poi Don Mario ha riconosciuto anche e ha indicato alle forze dell'ordine l'identità del suo aggressore, ma è proprio nel momento del dolore più profondo che la storia di Don Mario si trasforma in qualcosa di straordinario, no? Ancora bloccato nel letto d'ospedale tra sofferenze atroci, delle ustioni, non cerca una vendetta contro quel ragazzo disturbato, al contrario sussurra al viceparroco una frase che lascerà il segno: perdono il mio aggressore dal profondo del cuore. È un perdono autentico, nato dalla comprensione della miseria e della malattia mentale che avevano armato la mano del ragazzo. Negli anni successivi, nonostante l'immobilità e i continui problemi di salute, Don Mario torna tra la sua gente. Io ricordo la prima messa, quella domenica in cui è tornato, c'era una festa allucinante, no? In chiesa. E non mostra rancore, accoglie chiunque vada a trovarlo con un sorriso sereno e anche disarmante. E accanto a lui fino all'ultimo c'è stato Don Fabrizio Centofanti, ci siamo stati un po' tutti noi. E Don Fabrizio è un po' quel collaboratore che ne raccoglierà l'eredità spirituale alla guida della parrocchia quando Don Mario si spegnerà il 30 dicembre del 2008 a 64 anni. E oggi la sua incredibile testimonianza continua a vivere nella memoria e nel cuore di tutta la comunità come un racconto di un uomo che di fronte a un fuoco appiccato dalla follia e dal dolore ha saputo rispondere con il fuoco purissimo dell'amore e del perdono. Questa vicenda a me, poco più che trentenne, mi coinvolse emotivamente tantissimo, e come ben sapete, nel momento in cui un artista viene sconvolto nella sua interiorità, la sua risposta è quella di scrivere qualche cosa. E scrissi questa canzone che si intitola Attraverso di te. Aspettate che prendo la chitarra. Ecco. Attraverso di te vuole testimoniare intanto il percorso di Don Mario, ma io dico Don Mario, no? L'ho cantata tante volte in tanti concerti. Ogni volta ho sempre detto: io, per me è stato Don Mario, ma per tutte le persone che mi ascoltano, per tutte le persone che sono qui, è il proprio padre spirituale. Per il CVS è Monsignor Luigi Novarese, è il beato Luigi Novarese. E quindi ogni persona, quando ascolta questa canzone, che non nomina Don Mario, ma semplicemente lui è un te, attraverso di te è un tu, anzi, e ognuno può cantarla, può ascoltarla pensando alla persona che è stata quel tu importante nella propria vita. Allora dice: eccoli che nascono,

chissà. Eccoli che nascono fragili realtà, perché i ragazzi sono fragili, non c'è niente da fare. L'adolescenza specialmente è il momento più fragile della crescita umana. Giovani che crescono e intanto chissà, no? Chissà, chissà come sarà questo futuro. Cuori ancora instabili, sempre questi ragazzi con i cuori ancora instabili. Poche verità, a quell'età adolescenziale hanno poche verità dentro, anche se credono di sapere tutto, sanno poco o niente, no? Ma sono anime sensibili. Anime sensibili, e intanto chissà, chissà dove siamo, quale sogno ancora cerchiamo. Allora, chissà dove siamo, questo senso quasi di smarrimento, di non capire, di non trovarsi, di non capire quale sarà il nostro futuro quando siamo ragazzi, no? Di non capire quale sogno ancora cerchiamo e chissà se ce la faremo poi a vivere come hai detto tu, cioè chissà che ce la faremo a vivere la nostra vita in modo cristiano, come tu ci hai insegnato, no? Chissà se ce la faremo a vivere come hai detto tu. E parte l'inciso, no? Attraverso di te abbiamo sperato, con te abbiamo creduto ed amato,

E adesso andiamo per vie che non sappiamo, sappiamo solo che ci sarà Dio. In questa parte del ritornello c'è un po' tutto Don Mario, no? Comunque tutte le persone che sono state importanti nella nostra vita a livello spirituale, come padri spirituali. E la fede, la speranza e la carità, attraverso di te abbiamo sperato, creduto e amato, no? E adesso andiamo per le vie che non sappiamo, quindi affidandoci completamente alla provvidenza. Però sappiamo una cosa che è importante, sappiamo che se ci affidiamo alla provvidenza del Signore, il Signore sarà lì, sappiamo solo che ci sarà Dio.

seconda parte del ritornello dice: attraverso di te il cuore si è aperto, per te pregato e sofferto. E, attraverso di te, attraverso la sofferenza anche che tu hai vissuto, no? Il cuore si è aperto e per te, proprio per la tua guarigione, perché ti vogliamo bene, abbiamo pregato e abbiamo sofferto. E prima dice: adesso andiamo per vie che non sappiamo. E invece adesso prende quasi coscienza e dice: adesso amiamo per vie che non sappiamo. Sappiamo solo che ci sarà Dio insieme a te. Lui è stato, lui e tutti i nostri spadi spirituali sono stati i veicoli che ci hanno portato al Signore, perché quello, ecco, quello che non bisognerebbe fare è quello di idolatrare e deificare queste persone, no? Ma capire che sono stati strumenti per portarci all'unico nostro Signore, che è appunto il Signore Dio. Nella seconda strofa, cioè nella terza strofa a questo punto, ma la prima dopo il primo ritornello, dico: tu per noi da subito, senza chiedere, con i nostri limiti, un semplice sì. Questa frase è bellissima secondo me, perché tu per noi da subito, senza chiedere, con i nostri limiti, un semplice sì. Ecco, tu ci hai accolto subito in un certo senso, no? Non hai chiesto chi eravamo, con cosa credevamo, che squadra tifavamo, scherzo. Ci hai accolto con tutti i nostri limiti, perché dei limiti ne continuiamo ad avere, pensa se ne avevamo quando eravamo adolescenti. Un semplice sì, cioè il tuo è stato un sì, a prescindere da noi. Un po' come fa il Signore, no? Che ci perdona, ci ama, a prescindere da quello che siamo noi. E poi dice: ma sì, che lo sappiamo. A questo punto c'è una presa di coscienza, no? Prima era chissà dove andiamo, cosa faremo, no? Invece adesso riusciamo a capire che questo tuo modo di accoglierci ci fa capire che sappiamo in quale sogno crediamo, ma sì che ce la faremo a vivere, come hai detto tu. Questa è una sorta di speranza che io ho scritto in questa canzone, no? Di speranza di farcela a vivere cristianamente, di farcela vivere secondo quello che ci ha insegnato Gesù, e questo ce l'hai insegnato tu, no? A vivere come hai detto tu. Mia, sì, che lo sappiamo, in quale sogno ancora crediamo, ma sì, che ce la faremo a vivere come hai detto tu. E poi riparte il ritornello: attraverso di te. E ho saltato un si settima. Ma sì, che ce la faremo. Ok, niente, adesso io questa canzone ve la faccio sentire come è stata arrangiata. L'arrangiamento è di Gigi Giordano, un arrangiatore, un mio amico della Calabria, e ai tempi in quei tempi là ci si frequentava un po' di più. I cori dentro sono del gruppo vocale di Lorena Scaccia, anzi Lorena Scaccia è la persona che canterà la seconda strofa. Lorena non c'è più. Lorena è stata una ragazza spettacolare, ha cantato, pensate, la Giornata Mondiale della Gioventù, era tra le ragazze che cantavano l'Emmanuel, parlo della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000 giustamente, e ci manca molto. Nel 2007 ci ha lasciato per colpa di un tumore aggressivo, e questa canzone la voglio dedicare anche a lei, perché comunque mi è sempre rimasta nel cuore, nella sua bellezza umana. Vi faccio ascoltare questa canzone, e con questa canzone chiudiamo anche la puntata e agosto, e poi ci risentiamo a settembre. Attraverso di te.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Hey you, don't be silly. Pub Candom, on your way.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli della radio giornale della Radio Vaticana, giornata mondiale di preghiera per il creato, il Papa, ciò che è usato per distruzione sia orientato alla vita. Bombardamenti su Kiev e Odessa, mentre allarme droni russi in Estonia e Lettonia. L'Unione Europea, rimaniamo a fianco dell'Ucraina. Al via la marcia tra Assisi e Gubbio sul sentiero di Francesco, 3 giorni di cammino per riflettere sulla relazione tra uomo e natura. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Con un post pubblicato sull'account @pontifexpapaleone ricorda l'odierna giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, istituita nel 2015 da Papa Francesco. Per celebrarla, alle 18.30 presiederà la messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Benedetta Capelli.
3: Una giornata dalla forte valenza ecumenica perché i cristiani di diverse confessioni osservano a partire da oggi, 1 settembre, il tempo del creato, un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune, che termina il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in coincidenza con l'ottavo centenario del transito del poverello. Il tema di quest'anno, sottolinea Papa Leone in un post sull'account @pontifex, è acqua viva. Come ho ricordato nel messaggio per questa giornata, la cura della nostra casa comune, scrive, richiede una conversione del cuore affinché ciò che è stato usato per portare distruzione possa invece essere orientato alla vita. Invito tutti a unirsi in preghiera e azione affinché possiamo farci canali di acqua viva della pace di Dio che dona ristoro al nostro mondo ferito. In occasione della giornata il Vescovo di Roma celebrerà alle 18.30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si. Verrà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione, frutto del percorso condiviso tra vari dicasteri e usato una prima volta dal Papa il 9 luglio 2025 quando, nell'omelia, aveva invitato ad ascoltare il grido della terra e dei poveri, un grido giunto al cuore di Dio e che interpella ancora l'uomo di oggi.
2: E Papa Leone ha comunicato a Monsignor Mario Delpini, che lo scorso 29 luglio ha compiuto 75 anni, la proroga per un anno del suo incarico di arcivescovo di Milano, lo rende noto la diocesi del capoluogo lombardo. Apriamo la pagina internazionale. Pesanti bombardamenti su Kiev e Odessa tra ieri sera e stanotte, almeno 12 i morti. Proteste dai paesi europei per la presenza del ministro delle finanze russo Anton Siluanov al G20 di Asheville. Intanto l'alto rappresentante UE Kaja Kallas ha invitato i paesi europei a rimanere a fianco dell'Ucraina. Il servizio di Marina Tomarro.
4: La Russia sta intensificando gli attacchi contro la popolazione civile ucraina. Luglio e agosto sono stati i mesi più sanguinosi dall'inizio della guerra, ma gli ucraini continuano a resistere con forza. Dobbiamo essere al loro fianco. Ad affermarlo è l'alto rappresentante UE, Kaja Kallas, in vista della riunione dei ministri della difesa dell'UE. Intanto la presenza del ministro delle finanze russo, Siluanov, al G20 di Asheville, ha creato imbarazzo per i rappresentanti europei, i cui governi sostengono con determinazione l'Ucraina. Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia e alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento, la NATO vigile e pronti a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Questa notte è stato lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni contro aziende del complesso militare industriale ed energetico di Kiev e contro magazzini e infrastrutture portuali nella regione ucraina di Odessa, e il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere un rafforzamento della difesa aerea e maggiori forniture di sistemi antimissile.
2: Gli Stati Uniti stanno valutando attacchi mirati con l'Iran nello stretto di Hormuz per impedire che Teheran ricostruisca radar e capacità missilistiche usate per colpire navi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian interviene dal Kirghizistan sul memorandum di intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. E il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato la cattura di un membro di alto rango del movimento islamista Hamas dopo che una milizia palestinese sostenuta da Tel Aviv avrebbe condotto un'incursione a Gaza City. Cambiamo scenario, è salito a 987 morti e 4.462 dispersi il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Ad oggi sono circa 590 i cittadini stranieri provenienti da 39 paesi che risultano ancora dispersi. In Nepal opera l'ONG Vispe in collaborazione con l'associazione GoNesa. Alessandro Guarasci ha chiesto al presidente Livio Carnevale di cosa il paese ha bisogno in questo momento.
5: Cibo, acqua, tende, piuttosto che prodotti per l'igiene personale, vestiti, coperte, medicine di base, insomma, e tutto quello che può servire per le famiglie che hanno perso la casa. Ecco. E noi ci stiamo organizzando per aprire anche un canale di raccolta fondi, perché penso che nell'immediato la cosa più opportuna è mandare risorse che possono servire a chi sarà sul campo, quindi come mediazione la Caritas nepalese, poi loro recupereranno con queste risorse i materiali più opportuni.
6: È un paese che in qualche modo sta facendo dei passi in avanti verso lo sviluppo, oppure c'è ancora molto da lavorare, anche in seguito a quello che avete visto?
5: Il fatto che le persone sono più coinvolte nella gestione della cosa pubblica è positiva, anche se esistono ancora dei grandissimi problemi, c'è sicuramente ancora molto da lavorare.
2: Ci spostiamo in Pakistan, dove per la comunità cristiana del paese la tragedia della scorsa settimana all'ospedale pediatrico di Islamabad, con 14 neonati morti per un incendio, è anche l'occasione per rinnovare una presenza fatta di compassione concreta. Andrea De Angelis.
7: Il 26 agosto è divampato un incendio nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale. Su 15 neonati, solo uno è sopravvissuto, quello tratto in salvo da un'infermiera, Razia Noren, che nonostante le fiamme e il fumo è entrata nel reparto e ne è uscita con un neonato tra le braccia. Le immagini della telecamera di sicurezza hanno raccontato i pochi istanti in cui l'infermiera cristiana ha poi tentato di rientrare nel reparto, ma il calore le ha impedito di proseguire. Amo i bambini, prendermi cura di loro è il mio lavoro e la mia passione, ha raccontato ancora profondamente provata. Volevo salvare gli altri, ma l'incendio si è propagato nel reparto in un minuto. La sua testimonianza, assieme alle immagini e la videosorveglianza, ha suscitato una vasta commozione nel paese. Il governo ha approvato per lei il conferimento della stella del servizio, una onorificenza civile. Ma accanto al gesto di questa infermiera, la piccola comunità cristiana sta vivendo da giorni la tragedia nella preghiera e nella vicinanza concreta alle famiglie.
2: Come abbiamo ricordato in apertura, oggi è la giornata mondiale del creato. Tra le manifestazioni c'è il Sentiero di Francesco 2026, partito stamattina da Assisi verso Gubbio. Don Maurizio Giannella ne ha parlato con Fra Giulio Cesario, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi.
8: È un'iniziativa che nasce da diversi anni oramai e vuole sottolineare come l'insegnamento di Papa Francesco nella Laudato Si, e cioè che tutto è connesso, si esprime in un atteggiamento nei confronti della natura che non è solo conservativo, ma è anche contemplativo, ma anche relazionale, sulla cura, che riguardano sia gli esseri umani che l'ambiente. E il cammino è un'esperienza, no? In cui si gusta la realtà, si gusta la bellezza della natura, e lo si fa insieme come un cammino di fraternità, no? In qualche modo esprime questa visione integra. Custodia della casa comune non è semplicemente fare azioni ecologiche, ma ripensare la vita nell'ottica della cura.
9: Perché il tema scelto è acqua viva?
8: L'idea nasce dal fatto che viviamo in un mondo assetato, assetato di pace, assetato di giustizia, assetato di relazioni autentiche. Allora, questo tema dell'acqua non è tanto l'idea di dire facciamo una campagna sull'acqua, ma è un modo per, prendendo anche, come dire, ispirazione dalla Bibbia, che parla dell'acqua viva, riprendere il tema della ciò di cui abbiamo bisogno.
2: Ed è morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i fondatori della comunità monastica di Bose. In chiusura di giornale, il restauro del chiostro della Basilica di San Lorenzo fuori le mura a Roma. Paolo Ondarza.
10: Magnifica. 56 archi incorniciano un piccolo giardino, colonne di marmo provenienti in gran parte da antichi edifici romani e sulle pareti epigrafi e reperti funerari pagani e cristiani. È il chiostro medievale di San Lorenzo fuori le mura, costruito alla fine del XII secolo come cuore della vita della comunità religiosa. Un luogo di passaggio, lettura, preghiera, segnato anche dalle ferite del bombardamento del 19 luglio 1943. Il recente restauro, realizzato nell'ambito del programma Caput Mundi PNRR, ha interessato la messa in sicurezza e la valorizzazione del complesso, un intervento che restituisce alla città un luogo raccolto dove ancora oggi architettura, natura e spiritualità invitano al silenzio e alla contemplazione.
2: Ed è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

immagino che sia mio figlio adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà

0: fermo e rustico martiri di Caravaggio, il Santo Rosario e a seguire la Santa Messa.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario, Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina.
2: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo i nostri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocato nostro, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo, lo Spirito Santo che dà la vita siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Prima che il nostro fratello Marcello sia tolto al nostro sguardo terreno, rinnoviamo la fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e risorgendo dai morti ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nella Pasqua di risurrezione hai fatto risplendere per tutti il giorno di una nuova salvezza, libera il tuo fedele Marcello dal potere delle tenebre e donagli la luce della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Come tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: L'uomo, come l'erba, sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi progetti per osservarli.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.

Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Ci siamo riuniti qui in assemblea nella casa del Signore per dare l'ultimo saluto al nostro fratello Marcello. E da cristiani accompagniamo con la preghiera quel pezzo di strada che separa il nostro mondo dal mondo di Dio. Del mondo di Dio non conosciamo nulla, sappiamo solo quello che Gesù ci ha detto, e cioè la provvidenza, l'amore del Padre che ci tiene ai suoi figli. E questo ci fa fiduciosi nella nostra preghiera. Non siamo persone che vivono, diremmo così, l'angoscia della morte. Pur sapendo che la morte porta con sé la sofferenza di un distacco, il passare in una realtà che noi non conosciamo, e quando si affronta un'avventura che non si sa bene dove si va a finire, tutti viviamo un po' di fatica, di ansia, di difficoltà interiore. Però quello che cerchiamo di fare in questo momento non è semplicemente il gesto umano di esprimere le condoglianze ai familiari, ma è anche il gesto di essere persone che non vogliono essere stolte, come diceva la prima lettura che abbiamo ascoltato. Agli occhi degli stolti parve che morissero. Certo, sappiamo, il nostro fratello Marcello è morto. La malattia ha segnato l'ultimo periodo della sua vita. Possiamo raccontare, diciamo così, tutte le cause che l'hanno portato a questo momento qui. Ma è lo stolto che si ferma davanti alla realtà evidente, quella della morte, e non è capace di vedere oltre questa realtà. L'autore del libro della Sapienza, proprio in frutto delle riflessioni che lui ha fatto, dice: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. La nostra vita è nelle mani di Dio, non solo quando siamo vivi quaggiù sulla terra, ma anche quando, passata la soglia della morte, che può sembrare una sciagura, una rovina, noi entriamo in una dimensione che altro non è che il compimento di quello che desideriamo per questa nostra vita. Tutti noi desideriamo la felicità. Felicità che a volte cerchiamo nelle cose sbagliate, nelle cose che non riempiono il cuore, che fanno sorridere al momento e che poi restano vuote. Felicità che gustiamo invece nei momenti in cui riusciamo a vivere l'intensa comunione con le persone che amiamo, quella comunione che si vive all'interno della famiglia, quel costruire insieme, diremmo così, nelle relazioni di amicizia, dove al di là delle cose che si fanno è lo stare insieme che è già espressione di gioia profonda, che se anche non fa ridere, però consola, non ci fa sentire soli. Ecco, quello che noi viviamo in questo momento è ribadire la consapevolezza, la certezza che il nostro fratello Marcello adesso non è solo, non è stato abbandonato, non è, diremmo così, chissà dove, ma lui è nella piena comunione con il Signore e con i fratelli che hanno preceduto nel cammino della eternità la sua vita. Per questo dobbiamo sapere che loro, i nostri defunti, vivono nella pace. Siamo noi che viviamo nel travaglio. Spesso desideriamo quel momento di serenità, di tranquillità, di pace, ma sappiamo che sarà sempre un momento precario, dura un po' e poi finisce. Mentre invece quando si entra nella dimensione della vita di Dio, là la pace è tangibile e costante. E su questo, diremmo così, noi abbiamo fiducia. Non siamo persone che sperano quasi come si spera di poter vincere la lotteria, che poi non succede quasi mai, ma speriamo nel senso che abbiamo la certezza che un premio ci è preparato, e non perché ce lo meritiamo con le opere che abbiamo fatto. Gesù lo dice, lo dichiara ai suoi amici. Nel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato dice: io sono qui per compiere il progetto del Padre. E il progetto di ogni padre è quello di riunire insieme la propria famiglia, di ritrovarsi con i propri figli intorno alla tavola. Dio desidera che i figli siano con Lui e che ci siano tutti. Per questo invita ciascuno di noi a partecipare alla sua mensa.
E se Gesù si è impegnato a fare questo, se Gesù dice io non sono qui per giudicare e cacciar via qualcuno, ma sono qui a sollecitare tutti a non mancare a questo appuntamento, allora possiamo andare con fiducia anche incontro alla morte, perché la morte altro non è per il cristiano che lo svelarsi di quell'incontro che ha cercato di costruire quaggiù nella fatica della preghiera, a volte segnato dal dubbio, dalla difficoltà di intravedere la volontà e la bontà del Signore, ma là si manifesterà tutto questo. Per questo noi siamo fiduciosi e consegniamo il nostro fratello nelle mani del Signore, sapendo che è in buone mani di chi si prende cura di lui e che lo custodisce nella sua casa, in attesa di riunire anche gli altri figli a partecipare tutti insieme a quella festa.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la preghiera a Dio per il nostro fratello Marcello, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo. E diciamo, accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica.
2: Per il nostro fratello Marcello, che ha concluso la sua vita terrena, perché si è accolto nell'eterna dimora di luce e di pace, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
2: Per questo nostro fratello Marcello, perché, purificato da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
2: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
2: Per tutti coloro, per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli il nostro fratello Marcello nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Marcello e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Dal tuo morto, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo

0: Siamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Marcello, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Marcello che Dio ha scelto per sé nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Dona la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Caro Marcello, non ci sono parole capaci di colmare questo vuoto. Posso solo ringraziarti per il tempo condiviso, per le risate e per la tua infinita disponibilità e bontà. Un proverbio popolare dice: nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. E tu rimarrai sempre nel mio cuore. Ciao amico mio.
1: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Marcello giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il nostro fratello Marcello scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarlo presso il Signore nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dall'unzione crismale, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da Lui, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Marcello di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fa che insieme con lui anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Il nostro fratello Marcello sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa il lunedì 28 settembre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Carissimi amici, carissimi radioascoltatori, bentrovati nuovamente in questo pomeriggio al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco. Ed oggi a Dritti al Cuore vogliamo fermarci a guardare ad una testimonianza che parla di famiglia, di fede vissuta nel quotidiano. Il 26 agosto è stato l'anniversario della morte della Beata Maria Beltrame Quattrocchi, una donna che insieme al suo sposo Luigi ha scritto una pagina straordinaria della storia della Chiesa. Nel 2001, infatti, Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi sono stati proclamati beati da San Giovanni Paolo II, la prima coppia di sposi ad essere beatificate insieme nella storia della Chiesa. Una santità vissuta non lontano dal mondo, ma dentro la propria casa. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare con Padre Massimiliano Noviello, al quale chiediamo di aiutarci a rileggere la storia di Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi attraverso la loro esperienza a riscoprire la bellezza di una santità possibile anche tra le mura di casa. Benvenuto Padre Massimiliano, anzi bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te, Suor Emanuela. E ringrazio di questo momento di grazia che viviamo insieme.
0: Padre Massimiliano, il 26 agosto, come dicevo, è stato l'anniversario della Beata Maria Beltrame Quattrocchi, l'anniversario del transito della Beata Maria Beltrame Quattrocchi. L'esperienza della Beata Maria Beltrame Quattrocchi, unitamente a quella dello sposo Luigi, cosa ha da trasmettere in un tempo di deforestazione della memoria cristiana?
1: Sì, l'esperienza di Maria Beltrame Quattrocchi, della Beata, ecco, teologa e pedagogista anche, ci aiuta a cogliere con uno sguardo profondo che oltrepassa l'apparenza delle cose, l'attimo sempre nuovo della vita. E questa è la cosa meravigliosa. Ella, unitamente al suo sposo Luigi, ha trasmesso, ecco, proprio come tu dicevi, in questa deforestazione della memoria cristiana, ha trasmesso una profonda cultura cattolica. E non mi riferisco semplicemente a quella trasmessa dai libri, dall'istruzione, dallo studio, che pure è fondamentale. Ricordiamo che la Beata Maria, in quanto pedagogista, scrittrice fiorentina, ha scritto ben 14 volumi, tutti concentrati sulla cultura cattolica. Ebbene, mi riferisco anche a quella cultura che deriva anzitutto dall'atteggiamento della persona, dallo sguardo che cerca e riconosce in ogni aspetto della vita il nesso con ciò che alla vita dà senso, dà valore. E questo è meraviglioso, riconoscere una connessione profonda tra quello che può essere la banalità di un fatto quotidiano, di un avvenimento, e poi, ecco, il destino del mondo, la direzione del mondo. Questa è quella che il servo di Dio, Don Luigi Giussani, ecco, definiva posizione culturale, cioè la coscienza del nesso fra il particolare e l'universale, cioè lo scopo ultimo della vita. Ecco, Maria, unitamente al suo sposo e anche all'intera famiglia, ha vissuto, l'ha praticata questa posizione culturale, e anche vissuta in mille occasioni. Pensiamo ai gruppi, alle persone, agli eventi. Tutti venivano in casa Beltrame accolti per il loro valore e guardati per il bene che erano e non per il male che avevano fatto magari. Ricordiamoci che Maria accolse ad Anzio, dove loro avevano una villa a mare, ecco, e approfitto dell'occasione anche per dire che il prossimo 28 settembre ci sarà l'inaugurazione di due monumenti ad Anzio, rappresentativi della Beata Famiglia Beltrame, una targa commemorativa della casa e un monumento iconografico dell'intera famiglia beata. E questo grazie, ecco, alla città di Anzio, nella persona del sindaco, il dottor Aurelio Lofazio, il tenente Vincenzo Liparulo e del dottor Gabriele Federici. Ebbene, accolse in quella casa ad Anzio un sacerdote in crisi, disorientato. Maria lo ascoltò maternamente, lo rincuorò, lo incoraggiò a seguire il Vangelo puntando al fine ultimo di tutta la vita della storia, cioè Gesù Cristo. Da qui, e termino, da qui anche la capacità della venerabile Richetta, della loro figlia, proclamata venerabile, ecco, proprio alla fine di questo mese, neanche a farla apposta, il 30 agosto, di comprendere la domanda di senso e di significato che stava dietro a tanti comportamenti, la capacità di questa donna di saper leggere, ecco, tutto questo, di persone che incontrava, cioè ogni cosa veniva vista, come dice von Balthasar, dall'angolo visuale di Dio. E questa è un'esperienza veramente profonda di tutta la famiglia Beltrame.
0: Padre Massimiliano, come la Beata Maria ha aiutato a riflettere sulla famiglia e a rimettere la famiglia nel suo posto d'onore?
1: Guardi, nella famiglia Beltrame emerge la grande personalità di questa donna, Maria Corsini, sposa, madre ed educatrice, una donna che, come scrisse Giulio Andreotti, che ha conosciuto la famiglia, come scrisse Giulio Andreotti, grande statista democristiano, abbina questa donna alla capacità di abbinare alle virtù bibliche di guida della casa e di educatrice rigorosa dei ragazzi doti non comuni di letterata e di scrittrice, ed insieme anche all'esercizio molteplice di opere esterne, di carità e di assistenza. Intensa infatti è l'attività nell'associazionismo cattolico. Nell'antologia dei suoi scritti di Maria Corsini Beltrame Quattrocchi troviamo delle considerazioni di grande valore. Scrive infatti, e faccio la sintesi, scrive Maria Corsini: tutti credettero che amare Dio fosse conculcare e disprezzare le doti materiali dell'intelletto e del cuore, sopprimendo e contrariando quello che Dio stesso sempre rispettò con gelosa cura anche nei santi, e cioè la natura, l'indole e le inclinazioni naturali. Noi sappiamo dal Vangelo che non le energie buone vanno soppresse, ma il cattivo uso di esse, non gli intelletti vanno mortificati. Ma la volontà deve essere fortificata e diretta all'unico fine. Non la coscienza delle leggi naturali è dannosa, ma la cattiva applicazione che si fa della scienza prescindendo da Dio. Ecco quanto scrive Maria. Allora, ne emerge allora da questa considerazione, una piccola considerazione, ma di estrema importanza, ne emerge una donna profondamente ispirata nel testimoniare i valori. E termino. E anche riguardo ai figli, è bello constatare come Maria Corsini l'incalzi alla maniera di Caterina da Siena a un comportamento vigoroso e coerente con la fede cristiana e con la responsabilità di ministri di Dio. Ecco, e questo è quanto emerge da un semplice scritto e fa capire la profondità e lo spessore di questa donna profondamente cristiana, convinta, coerente.
0: Dicevamo prima che i coniugi Beltrame sono stati i primi ad essere dichiarati beati insieme nella storia della Chiesa. Dove loro hanno attinto la forza per testimoniare il Vangelo in una società così fluida?
1: I coniugi, Sor Emanuela, ci dicono che il matrimonio è una scelta di dono totale di se stessi. Di appartenenza reciproca, di mutua educazione, di fecondità, di fatica anche, di lotta, ma sempre con l'idea straordinaria di diventare due una cosa sola, per aprirsi a una forma di condivisione sempre più ampia, profonda, alta. Tutto ciò essi lo hanno vissuto come scelta di santità, ed è bello l'articolo dello storico Clemente Marigliani, ecco, al riguardo, scritto proprio nel Mestolino di Dio, la rivista ufficiale, proprio di questa considerazione di questa donna straordinaria. Tutto ciò essi lo hanno vissuto come scelta di santità, come scelta di amore, come pienezza della vita e di risurrezione. Questa famiglia non ha attinto o scavato dall'esterno, ecco, della vita coniugale, qui la straordinarietà, ma hanno scavato dall'interno del loro matrimonio. Questo lo ebbe a dire anche il cardinale Semeraro, il prefetto del dicastero delle cause dei santi. Hanno attinto dal loro piccolo tempio, dal loro piccolo sacrario familiare, la forza, l'energia. Non è che andavano attingendo all'esterno. Questi coniugi ci indicano una via di santificazione. Essi ci dicono come vivere l'aldiqua concentrati nell'aldilà. Da qui nascono le domande profonde che sempre ci accompagnano. Chi siamo? Da dove veniamo e dove andiamo? Qual è il nostro destino eterno? Perché stare insieme una vita così lunga? Perché questa somma cura nel sistema educativo? Essi, e concludo, hanno creduto nella potenza dell'amore, che è dono di vita ogni giorno, perseguito però nell'impegno, nella passione, passione come massimo dolore, ma anche come amore per ciò che è vero, giusto e nobile, e quindi anche sacrificio, e quindi l'eroicità del loro stare insieme, che non è una cosa scontata. Guardiamo oggi un po' alle trasmissioni, guardiamo un po' oggi alle riviste, guardiamo un po' oggi a come vanno certe esperienze, è tutto da riconsiderare alla luce di questa bellissima esperienza di vita coniugale.
0: Padre Massimiliano, quale stile hanno vissuto i coniugi nella vita domestica e quale eredità lasciano alle famiglie del mondo?
1: Nella famiglia regnava la cura minuta, nella famiglia Beltrame, la cura minuta, dettagliata, ma non ossessiva però, minuziosa. Perché? Perché c'era armonia, decoro, bellezza, sorriso. Per loro è il quotidiano che educa. L'associazionismo cattolico, la parrocchia, l'oratorio, la scuola, gli amici, lo sport, la fede, era tutto vissuto senza enfasi, era la vita ordinaria, la vita di tutti noi. Questo stile di coppia non era il risultato di un come dire, progetto sociale pensato a tavolino. Entrando in una parrocchia io feci un consiglio pastorale familiare i membri del consiglio, lo sai di che cosa si preoccupavano, signor Emanuele? Di fare un documento di fare un documento, e io nel mio cuore, nella mia mente dicevo: quanto è distante lo stile di Dio che invece scende nelle periferie, altro che documenti. Quelli ci vogliono, ma già sono tanti e già su quelli possiamo applicarci, perché fare nuovi documenti? Quindi questo era il progetto di questi coniugi, partire proprio dalla concretezza della vita, considerando la naturale destinazione di un matrimonio vissuto come radicale dedizione in un rapporto solido, di vicendevole sostegno, in una fede vera, sobria, domestica, mai giudicante, non si giudicava in famiglia Beltrame. Poi c'erano le letture spirituali, il rosario serale, la messa quotidiana, questi erano gli ingredienti della loro vita, della loro quotidianità. Che dire poi della loro capacità di educare senza cattedra, ma con l'autorevolezza mite e audace di chi sa accompagnare e di chi si lascia anche accompagnare. Loro educavano i figli, ma si lasciavano anche educare dai loro figli. Nel tempo questa loro scelta produsse frutti inattesi, le vocazioni dei loro figli. La sostanza è termino, la sostanza della loro eredità sta proprio nella capacità di questa coppia di compiere gesti straordinari nella normalità dei giorni, nell'offrire dedizione senza clamore, nel trasformare la sofferenza in offerta col sorriso, Maria diceva, gioiosa per l'avvento del regno di Dio. Questa esperienza di coniugalità dei beati coniugi Beltrame, riletta alla luce del bellissimo documento del Dicastero per la dottrina della fede, e mi riferisco alla Una Caro Elogio della Monogamia del 25 novembre 2025, d'altronde anche memoria liturgica dei beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, ricorda che l'amore coniugale, quando resta unito, come quello dei coniugi, diventa fecondo, oltre ogni attesa, e che la fecondità, lungi dall'essere un vincolo, può aprire percorsi nuovi, generativi, e che due sposi, semplicemente rimanendo tali sposi, uniti, possono cambiare il destino di molte persone, a partire dai figli e quelli che li circondano. Questa è la bellezza e la luce che hanno trasmesso, come disse San Giovanni Paolo II nel discorso della loro beatificazione.
0: Grazie mille padre Massimiliano, grazie per essere stato con noi e per averci veramente fatto ancora una volta approfondire la bellissima spiritualità di questa famiglia, no? Di questi due coniugi. La loro storia ci lascia una domanda importante: è davvero possibile vivere la santità dentro la normalità di una famiglia? famiglia, nella responsabilità, nelle gioie, sì, nelle fatiche, nelle prove di ogni giorno, sì, e loro ci dicono di sì, ci danno anche la risposta. Grazie Padre Massimiliano.
1: Grazie a te, Sor Emanuele, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Continuiamo la nostra trasmissione, carissimi, e parliamo adesso di un frate cappuccino di 71 anni che alla fine del Seicento partì a piedi da Bassano e attraversa mezza Italia per arrivare a Roma. Un viaggio difficile, molto duro, fatto per obbedienza tra neve, fatica e fede. È il viaggio di Giovanni Antonio da Pordenone che ancora oggi ci parla di un cammino non solo fisico, ma soprattutto interiore. Ne parliamo con Don Alessandro Moro. Benvenuto, Don Alessandro.
1: Grazie dell'accoglienza e sono contento di poter raccontare di Fra Giovanni Antonio da Pordenone perché io sono di Pordenone.
0: Partiamo subito. Ma chi era Giovanni Antonio da Pordenone?
1: Giovanni Antonio da Pordenone era un provinciale della provincia veneta, vicario, ed era un uomo. Diciamo così, un letterato del suo ordine, quindi aveva anche scritto, anche se di lui non sappiamo molto oggi, ma se non questo manoscritto che è rimasto in copia dell'originale. Molto amico, diciamo così, del generale dell'ordine di quel tempo, che era Agostino da Latisana, sempre un friulano.
0: E oggi ha ancora senso, Don Alessandro, parlare di un santo viaggio?
1: Certo, ha ancora senso parlare di un santo viaggio perché noi possiamo trasformare un cammino, un viaggio da turistico in religioso, in base a come noi lo viviamo. Il cammino, il pellegrinaggio, dal punto di vista spaziale rimane sempre lo stesso, dal punto di vista delle testimonianze della fede rimangono sempre le stesse, ma siamo noi che le viviamo in maniera diversa, o da turisti. Al nostro tempo, ma nella misura in cui ci coinvolgiamo in quello che è appunto l'iniziazione che il pellegrinaggio fa su di noi, perché il pellegrinaggio ti trasforma, tanto più il cammino, allora può diventare veramente un santo viaggio.
0: Questo frate parte non per scelta ma per obbedienza. Oggi è ancora un concetto comprensibile questo dell'obbedienza oggi, secondo lei?
1: No, no, no. Noi oggi andiamo in pellegrinaggio per assoluta scelta, anzi attratti molte volte dalla pubblicità turistica e anche dei cammini. Quindi il pellegrinaggio è una scelta ed è sempre stata una scelta. Per i cappuccini in questo caso era un'obbedienza perché loro affidavano la loro libertà all'ordine, alla regola e quindi vivono questo per obbedienza. Però non è solo per obbedienza che è andato anche proprio perché chiamato da Padre Agostino dalla Tisana, che lo voleva a Roma come segretario in quella circostanza. E mandato anche con lo scopo di lucrare l'indulgenza in suffragio di benefattori del convento. Questo era l'impegno di quel tempo. Si chiama pellegrinaggio vicario in suffragio delle anime dei defunti. Quindi è un'obbedienza che trova diverse motivazioni.
0: Questo frate aveva 71 anni a piedi nella neve, cioè veramente è una cosa molto faticosa, no? Che rapporto c'è fra fatica e fede, soprattutto oggi dove si cerca sempre la strada più facile?
1: Ah beh, sicuramente oggi cerchiamo la strada più facile, però la fama che hanno oggi i cammini, sono stato alla fiera dei cammini a Milano, più di 100 cammini che vengono proposti, dice che oggi riscopriamo l'importanza di andare a piedi con meno fatica, sicuramente molto più attrezzati. Per i cappuccini di quel tempo era un obbligo, per tutti gli ordini mendicanti dal 1300 in poi era un obbligo andare a piedi come segno di povertà. La cavalcatura non era prevista se non in casi eccezionali di malattia. Lo stesso San Francesco cavalcò un'asina soltanto quando era infermo e dolorante per le stimmate per gli occhi. Quindi era un'espressione di povertà, che era una testimonianza vivente quando vedevi passare questi pellegrini della povertà e dell'umiltà.
0: E nel racconto il vero viaggio è quello dentro se stessi. Come facciamo oggi concretamente a iniziare questo viaggio?
1: Beh, il viaggio sicuramente diventa, ecco, non, molte volte non comincia oggi come un viaggio dentro se stessi, e comincia come un bisogno di evasione, di rigenerazione, di liberazione dall'oppressione della vita quotidiana frenetica, o come bisogno di rilancio di se stessi dopo un lutto, dopo un trauma. Comincia come una ricerca e diventa un viaggio spirituale nella misura in cui appunto ci soffermiamo con attenzione sui segni, sulle persone, sulle testimonianze che incontriamo e cominciamo a meditare, a rivisitare la nostra vita. Ma appunto il viaggio a piedi, scandito dalle tappe, per molti giorni prolungato, il cammino di frate Antonio, Giovanni Antonio fu di 28 tappe all'andata e 35 al ritorno, quindi un tempo molto prolungato porta a un ripensamento di sé spirituale, e se poi diventa un diario come nel suo caso, diventa proprio una rielaborazione della propria fede, del proprio vissuto, e diventa anche uno strumento come il suo di meditazione per altri, perché in verità il suo diario aveva lo scopo di diventare un itinerario, sia una guida per chi volesse andare a Roma, ma anche un itinerario spirituale per chi non poteva andare a Roma. E tutti i conventi delle monache che lui visita a ritorno raccontando fruirono sicuramente del suo manoscritto.
0: Don Alessandro, questo mondo era fatto di reliquie, santuari, gesti. Certo. Oggi possiamo dire che la fede è un po' più astratta, no? Qual è la differenza secondo lei?
1: Avevano un'idea del sacro molto forte, legata alle reliquie, legata ai luoghi, testimonianza della fede, Roma in particolare, legata alle origini, alle reliquie, diciamo così, che richiamano all'origine evangelica della nostra fede, Loreto, la Santa Casa di Loreto, l'incarnazione dove tutto è cominciato, legata a questi luoghi, diciamo così, concreti, a queste realtà corporee, le reliquie. Era una fede corporea, mistica ma corporea, proprio come vuole la fede cristiana, che è aderente alla storia, aderente al corpo, aderente al corpo di Cristo, aderente ai segni, e quindi è una fede fondata sulla testimonianza e sulle origini storiche. La nostra fede è un po' più astratta, un po' più emotiva, un po' più sentimentale, e noi cerchiamo più l'emozione che ci dà la folla che celebra in San Pietro, la presenza del Papa che è un mediatore tra Dio e gli uomini, lo stupore della bellezza, è più un sentimento estetico, diciamo così, comunionale che noi cerchiamo. Per noi il sacro è più legato a un sentimento, per loro è più legato alla realtà storica e testimoniale della Chiesa. Però alla fine è comunque un'esperienza mistica in entrambi i casi, ecco. Anche se la nostra è un po' più disincarnata, è comunque un'esperienza mistica che rigenera la fede e il cammino delle persone.
0: E dal punto di vista dell'attualità si dice che l'Italia può riscoprirsi attraverso il senso del sacro. Secondo lei è davvero così, Don Alessandro?
1: Sì, perché il bisogno di riscoprire il sacro è notevole. Anche se è un sacro molte volte puramente appunto emotivo, anche se è un sacro legato alle testimonianze antiche, oggi tutto ciò che è antico sembra sacro solo perché è antico, anche se è un sacro meno fondato, il bisogno c'è. Il problema è che bisogna aiutare. Ecco che una guida spirituale, uno strumento come quello di Frate Antonio per i pellegrini, aiutava ad entrare nel mistero, non soltanto visitare un luogo, ma entrare nel mistero che lì in quel luogo si testimonia o si è vissuto. Cioè, senza degli aiuti, senza una guida, senza un certo tipo di accoglienza nei luoghi, quel sacro rimane molto ambiguo e non assume le forme del volto di Cristo, perché noi sappiamo che la somma esperienza del pellegrino che andava a Roma, oltre alle reliquie, era l'incontro con il volto santo di Cristo, l'ostensione del velo della Veronica. Quindi alla fine il sacro per noi è il volto di Cristo. Bisogna riscoprirlo, c'è bisogno di fare un cammino per riscoprirlo, e gli strumenti, altrimenti rimane molto velato, confuso e ambiguo.
0: E per concludere, ai nostri radioascoltatori, se lei dovesse tradurre oggi quel santo viaggio, qual è il primo passo da fare?
1: Ma il primo passo da fare è sicuramente accostarsi a chi l'ha vissuto, perché il fascino di chi ha fatto un cammino, un pellegrinaggio, già quello è una prima testimonianza che ti spinge a metterti in cammino, a trovare il tempo, il modo. Prendere sul serio la testimonianza di chi l'ha vissuto. Sono molti, oggi si parla in Italia di persone che fanno un cammino spirituale o meno spirituale, 300.000 all'anno. Quindi gente che può testimoniare l'esperienza che ha vissuto rigenerante c'è. Bisogna prenderla sul serio, e allora forse nasce un desiderio. Poi uno fa il cammino di cui è capace. Le monache che leggevano il manoscritto di Frate Giovanni Antonio lo facevano leggendo, perché questo non era altro possibile. Quindi l'importante è maturare un desiderio attraverso le testimonianze che troviamo. È così che nasce il fenomeno e si sviluppa del pellegrinaggio.
0: E noi la ringraziamo, Don Alessandro, grazie per essere
1: grazie
0: stato con noi.
1: E a tutti gli ascoltatori.
0: E un'ultima cosa, per poter leggere questo diario del Santo Viaggio del Frate Cappuccino, dove è possibile trovarlo?
1: È pubblicato dalla libreria Il Segno, è stato fatto in collaborazione tra associazioni, l'associazione Casa della Gioventù di Maniago, l'associazione Augusto del Noce e il comitato Beato Marco D'Aviano, che ci ha dato accesso ai documenti antichi della provincia veneta. Ma l'editrice, ecco, è Libreria Al Segno di Pordenone.
0: Grazie mille ancora una volta e le auguro un buon pomeriggio.

E anche oggi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, di questo momento pomeridiano insieme, ed io vi ringrazio per essere stati con noi, come ormai consuetudine in questi mesi estivi, in questo periodo di riposo, in questo periodo di ferie. Concludiamo in musica.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Guerra in Ucraina, bombardamenti reciproci sempre più pesanti, cresce il numero delle vittime civili. Zelensky chiede sistemi di difesa aerea agli alleati nel Golfo Persico. Intanto torna a crescere la tensione Iran-Stati Uniti e il prezzo del petrolio ricomincia a salire. Mentre i conflitti diffusi scuotono il mondo, a agosto l'inflazione balza al 3,3% annuo, un rialzo che non si vedeva più da quasi 3 anni. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Per le famiglie significa avere tra i 1.000 e i 1.500 euro di spese aggiuntive quest'anno. Papa Leone celebra messa nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo nella giornata di preghiera e impegno per la salvaguardia del creato. E proprio in questo giorno, a 83 anni d'età, ha chiuso gli occhi all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura di Radio Giornale, la guerra in Ucraina che si fa sempre più cruenta, soprattutto contro i civili, per la scelta della Russia di intensificare gli attacchi aerei anche sulla capitale avversaria Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere missili antimissili e sistemi avanzati di difesa aerea ai paesi occidentali alleati. Antonio Soviero.
2: Sesta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev e la sua regione, ed è una notte drammatica, almeno 12 le persone morte, 8 nella capitale ucraina e 4 nei sobborghi circostanti. Ma le bombe degli invasori russi mietono vite anche alla luce del sole. A Kharkiv un 55enne ucciso da un drone del Cremlino, altre 4 vittime a Kherson e Zaporizhia. Zelensky inaugura l'anno scolastico in una scuola nella regione di Kiev, ricostruita dopo essere stata rasa al suolo nel 2022. Gli ucraini sono in difficoltà per la carenza di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea. Putin lo sa e ordina di intensificare gli attacchi, ma anche i suoi continuano a morire. 4 filorussi ammazzati da droni di Kiev nella regione ucraina occupata del Lugansk. Un'altra vittima nella regione di Belgorod. Infine, nuovo allarme in Lettonia e Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E la politica italiana intanto rischia di andare in fibrillazione su molti terreni, dalle accuse che arrivano da Mosca al nostro governo, al tema migranti, fino al possibile scisma nella Lega e alla legge elettorale. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, il fattore russo, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano scatena la reazione di Mosca, è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, così la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese e questa volta tocca a Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del Ministero della Difesa, la Russia che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta con il primo ministro spagnolo Sanchez, che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola di Marocco, che resta anche fonte di tensione con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. Intanto al Senato torna la legge elettorale con la presentazione degli emendamenti, dall'introduzione delle preferenze al ritorno del ballottaggio e del crisi interna alla Lega con problemi proprio con il Carroccio per quanto riguarda il simbolo di Lega Nord da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Intanto nel Golfo Persico la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire a livelli molto pericolosi, mentre le quotazioni del petrolio salgono su tutti i mercati internazionali. Fabio Bolzetta.
4: Vinceremo la guerra contro gli Stati Uniti, ma la diplomazia, senza il rispetto degli impegni, non può creare una pace duratura. Dopo il nuovo attacco militare subito dagli USA ad un mese di distanza, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, guarda la Russia. Partecipando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, incontra il presidente russo Vladimir Putin, dal quale riceve ammirazione per il coraggio nella lotta agli interessi nazionali e la disponibilità di Mosca a rifornire aiuti a Teheran. Teheran. Nelle stesse ore oltreoceano, la Casa Bianca minaccia una rappresaglia, pur escludendo l'uso di armi nucleari, e protocolla le dimissioni del segretario dell'esercito, Dan Driscoll, per frizioni interne. Il leader iraniano si dichiara comunque aperto ad un'intesa con Washington. Anche il Qatar spinge perché si torni al tavolo negoziale. L'instabilità nello stretto di Hormuz ha portato due petroliere ad essere colpite da proiettili di origine sconosciuta, mentre il costo del greggio è tornato in rialzo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E appunto col prezzo del greggio che tocca quasi ogni giorno nuovi record, la fiammata dell'inflazione a agosto è stata veramente pesante. Più 3% annuo, dicono le anticipazioni dell'Istat, sul caro vita fatto segnare appunto lo scorso mese. Preoccupate le associazioni dei consumatori che chiedono provvedimenti al governo. Giuseppe Caporaso.
2: Il rialzo all'inflazione ad agosto sale al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio. Su base mensile i prezzi vedono un più 0,5%, e quanto emerge dalle stime preliminari del mese di agosto dell'Istat. A spingere l'inflazione i prezzi dell'energia, che schizzano in alto, risentono in modo significativo delle tensioni internazionali. Se il caro vita va avanti per i prezzi degli energetici, di contro decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, cioè beni alimentari, cura della casa della persona, il caro vita si mantiene stabile. Per l'ufficio studi di Confcommercio nessun allarme inflazione, perché l'aumento ad agosto sul versante prezzi era in parte atteso. Per Confcommercio l'inflazione di fondo si mantiene su valori contenuti, ma a preoccupare sono i costi dell'energia. Per il Codacons l'aggravio di spesa a parità di consumi per la famiglia tipo supera i 1.000 euro annui, salendo a 1.500 euro per i nuclei familiari con due figli. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il caldo non allenta la sua morsa su molte regioni d'Italia, favorisce lo sviluppo di roghi, incendi spesso appiccati in modo doloso. Un'origine voluta paiono avere anche le fiamme che in Sicilia lambiscono pericolosamente Taormina. Marino Galdiero.
5: Non è finita. Il caldo record di quest'estate continua. Settembre non se lo porterà via prima della seconda metà del mese. In queste ore si discute del rinvio dell'apertura dell'anno scolastico a causa delle temperature alte. È una proposta di CGIL e CISL, d'accordo pure la UIL. In Sardegna ancora fiamme ad Arzana, domate dai vigili del fuoco. La Guardia Forestale è intervenuta nelle campagne di Giave per spegnere fuochi. L'allerta incendi della Protezione Civile resta arancione sul territorio di Cagliari, tutto il Campidano, fino a Oristano, Olbia, la Gallura e l'Ogliastra. La Sicilia negli ultimi giorni brucia, colpite tutte le province dell'isola. Un vasto incendio è scoppiato a Taormina, nel quartiere Zappulla. Le fiamme si sono prorogate vicino ad una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria della via Garipoli, principale punto di accesso dalla A18 alla Perla dello Ionio. Il rogo minaccia alcune abitazioni. Il sindaco De Luca dice: Taormina brucia, incontrata Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Chiesa, tra poco alle 18:30 Papa Leone XIV celebrerà nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo la messa in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il rito eucaristico apre il cammino ecumenico di preghiera e impegno per la cura della casa comune, noto come tempo del creato, che terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Rita Salerno.
6: Un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune attraverso gesti concreti di cura. È quello che inizia oggi in concomitanza con la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato istituita nel 2015. In un post pubblicato sul suo account X, Papa Leone XIV sottolinea che si tratta di una giornata a forte valenza ecumenica. I cristiani di diverse confessioni infatti osservano il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in concomitanza con l'ottavo centenario del transito del poverello. Il tema di quest'anno, ricorda il pontefice, è acqua viva. Leone celebrerà alle 18:30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Per l'occasione sarà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione da Roma. Roma, Rita Salerno.
1: A Benevento si è concluso oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il sesto anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita, spesso non facile, di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
7: Per avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo deve essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza, per esempio, nelle aree interne, che però se non trova rete, se non trova comunicazione, finisce. Oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
1: Enzo Bianchi è morto questa mattina a Torino nell'ospedale dove era ricoverato, aveva 83 anni. Scrittore, biblista e predicatore, fu il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese. Elio Anseno.
8: Le sue condizioni di salute già precarie si erano aggravate negli ultimi giorni. Enzo Bianchi è morto all'età di 83 anni all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Piemontese, studente di economia, quando si chiuse il Concilio Vaticano II nel 1965, fondò la comunità di Bose nel Biellese, una comunità monastica ecumenica di uomini e donne diventata nel tempo punto di riferimento per la vita spirituale. Enzo Bianchi l'ha guidata come priore fino al 2017, poi anni difficili segnati da tensioni nella comunità. Dopo una visita apostolica, un decreto della Santa Sede del maggio 2020 dispose l'allontanamento da Bose di Enzo Bianchi e di altri tre membri del monastero. Vicino ad Ivrea lui diede successivamente vita alla Fraternità della Madia. Intensa è stata la sua opera di predicazione, numerosi libri, saggi pubblicati da Enzo Bianchi nel segno del dialogo ecumenico e del dialogo con il mondo, un maestro per molti che ora lo affidano al padre. Elena Seno, linea allo studio.
1: In vista della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027, presentato a Roma il libro di padre Vincenzo Bordo, missionario nel paese asiatico da 36 anni. Al microfono della collega Caterina Dall'Olio sentiamo la voce di padre Bordo.
9: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento, in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la Chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la Chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi, e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita. Però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro. Preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui
4: a Pantheon
5: in semblance do
6: sono la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Entusiasmo, passione e competenza, l'impegno dei volontari al meeting di Rimini 2026, quando le vacanze diventano occasione di solidarietà e amicizia. Progetto On The Road, i giovani che hanno vissuto con la polizia stradale i servizi nel seguito papale in occasione della visita di Leone XIV al meeting e alla diocesi di Rimini. Le storie del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini al centro quest'oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Patrizio Ciprari. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243 722. Il meeting di Rimini non sarebbe neppure immaginabile senza l'apporto di tantissime persone che ogni anno mettono gratuitamente a disposizione l'entusiasmo, la passione e la competenza. Decine di migliaia di volontari di ogni età che hanno vissuto questa esperienza dal 1980 ad oggi, dai parcheggi alle sale, dalla ristorazione ai servizi generali, dalle mostre allo sport. Sono moltissimi i settori in cui ogni anno migliaia di volontari collaborano alla realizzazione dell'evento. Una testimonianza viva che la gratuità è un valore possibile, sperimentabile. E allora ascoltiamo le parole di tre giovani volontari che durante il meeting ci hanno raccontato la loro esperienza. Abbiamo raccontato in questa edizione 2026 del meeting tante storie del meeting, ma adesso andremo a raccontare delle storie nel meeting. Sembra una sfumatura magari banale, ma in realtà sono tanti ragazzi, giovani all'interno proprio dell'organizzazione del meeting che sono impegnati tante ore prima del meeting, durante il meeting e probabilmente anche a chiusura del meeting. E allora lo andiamo a chiedere proprio ad Andrea Zagaria. Benvenuto Andrea.
9: Grazie.
8: Emanuele Asinari, benvenuto Emanuele.
10: Ciao, grazie.
8: E Matilde Carcano, ciao Matilde.
11: Ciao, grazie.
8: E allora le esperienze vissute qui al meeting in questa edizione 2026, impreziosita anche dalla visita del Papa, allora raccontateci cosa avete vissuto. Andrea.
9: Allora, io sono appunto un volontario del meeting e ho fatto i cancelli, cioè molto semplicemente gestivo un po' macchine, persone che uscivano dal meeting perché era il turno serale, per cui erano più ovviamente le uscite che le entrate. E no, sicuramente come hai già detto, tutto è stato impreziosito dalla visita del Papa, che personalmente ho visto dalla Old Sud, quindi ero lungo il tragitto che ha fatto il Santo Padre. E no, è stato molto bello, e insomma era la prima volta perché non ero ancora nato quando è venuto San Giovanni Paolo II, e no, è stata un'esperienza molto, molto forte, sì. Non sono riuscito a entrare nell'auditorium, però sono contento di averlo visto comunque da vicino.
8: Emanuele.
10: Io sono molto contento, appunto io lavoravo insieme ad Andrea ai cancelli e abbiamo fatto i turni insieme, e questo meeting appunto ci è stata data questa grazia della visita papale, è stato bellissimo, e l'invito del Papa, a me è piaciuto un sacco l'invito che ha fatto nel discorso del Papa di usare tutta la comunità, il movimento, quello che viviamo come trampolino di lancio del mondo e vivere appunto il mondo in modo cattolico, quindi un invito comunque sempre al ritorno alla cristianità, alla cattolicità.
8: Matilde.
11: Per me è stata anche per me un'esperienza molto bella. Io non lavoravo ai parcheggi con loro, io facevo gli ingressi della mostra di Harry Potter. Un lavoro sembra facile, però è un po' devi correre dietro.
8: È impegnativo.
11: Sì. No, anch'io l'ho visto passare il Papa. Devo dire che sono molto contenta perché anche parlando con diversi amici, comunque il Papa è un po' della nostra generazione, cioè l'abbiamo visto eleggere insieme l'anno scorso, e quindi è un onore poterlo vedere dal vivo e comunque che sia venuto a vederci.
8: È la vostra prima esperienza al meeting quest'anno?
9: No. abbiamo già lavorato gli anni passati.
8: Tra l'altro ricordiamo avete più o meno 20 anni, giusto? Sì. Per cui insomma un'esperienza già sul campo, sì, qui a Rimini. E come ci avete in parte spiegato, poi ognuno qui ha un compito specifico. Ci sono la zona dei cancelli, la zona delle mostre, per cui anche qui come viene organizzato un po' gli impegni, allora, di attività?
9: Verso maggio tu mandi la tua domanda di partecipazione all'organizzazione del meeting e poi loro ti smistano, principalmente lasciandoti insieme alla tua comunità. Noi siamo tutte dell'Università Cattolica di Lettere, per cui a noi ragazzi ci hanno messo ai cancelli di sera e niente, ti smistano loro. Poi magari se hai qualche abilità nel campo tecnico, nel campo dell'audio, ti mettono a fare il tecnico dell'audio, se hai qualche... Insomma, cercano di sfruttare al meglio le tue capacità.
11: Poi se magari hai partecipato all'organizzazione, esatto, di qualche mostra, ti mettono ovviamente a spiegare la mostra che hai organizzato e preparato.
8: E quindi insomma ognuno con un compito ben preciso, però attività, lo stavate spiegando, anche insomma importanti, impegnative, ecco, è stata una bella esperienza ma anche impegnativa.
10: Sì, sicuramente. Allora, il nostro lavoro ai cancelli non è particolarmente impegnativo, il turno però è molto lungo, quindi è stancante poi la sera, però è bello salutare tutti quelli che escono, che sono grati di quello che hanno vissuto, ci ringraziano, ci portano anche del cibo molte volte, quindi...
8: Per ringraziarvi, esatto, insomma, anche dell'attività, del servizio che fate. C'è un aneddoto, ecco, una storia particolare di quest'anno del meeting che vi è rimasta impressa e che volete raccontarci?
9: Io sono rimasto molto colpito dalla mostra su Earl Crockett e la sua storia, insomma, è molto, molto particolare. Questa giovane ragazza che per caso finisce in questo pellegrinaggio in Spagna e poi decide di, insomma, con tutte ovviamente una

0: serie di episodi della sua vita, decide di farsi suora. Ragazza che tra l'altro era, insomma, una ragazza normale, andava molto bella, era pronta a entrare nel campo del cinema e fare lì la propria carriera, e invece poi ha deciso di farsi suora, e una volta in missione purtroppo è venuta a mancare dopo un terremoto, è rimasta schiacciata sotto le macerie. Quella è una storia che mi ha colpito molto, forse la mostra che mi ha colpito di più.
1: Emanuele.
2: Mi è piaciuta molto la mostra su Sant'Agostino, in particolare appunto spiegavano come a Sant'Agostino non bastasse mai quello che trovava. Lui nasce comunque, aveva una madre molto cristiana che comunque lo avvia al cristianesimo, ma poi lui abbandona, ma non è che abbandonando questo cristianesimo poi abbandoni anche la sete di cercare qualcosa di vero, ma continua appunto anche quando arriva a Milano, si lega ad altre credenze, insomma. Però è anche poi quando diventa cristiano cattolico non si ferma mai nella sua ricerca di verità. Questo mi ha colpito molto, di come lui vivesse la fede non come una ricerca di qualcosa che poi è statico, ma come una continua di un'amicità. Mi è piaciuto molto.
1: Matilde.
3: No, anche a me le mostre che hanno raccontato mi sono piaciute molto. Anche a me è piaciuta molto anche la mostra sull'artista contemporaneo delle radici, molto bella. Ma invece di aneddoto, io ero lì agli ingressi della mostra, che dovevo consegnare le radioline, verificare che fossero segnati per entrare, e c'è stata questa scena molto, sì, molto bella, cioè mi è piaciuta molto. Io ero lì con un ventaglio perché l'aria condizionata non funzionava molto bene, ero lì col ventaglio, poi l'ho lasciato giù, sono ritornata, non c'era più il mio ventaglio, e c'era una bambina lì in fila che mi fa: io ne ho due, e me ne ha dato uno dei suoi. Quindi questi piccoli incontri con le persone che ti stanno intorno, che non conosci, magari non rivedrai mai più, però è molto bello questi incontri.
1: Certo,
3: così.
1: Questi scambi, d'altronde gli incontri fanno parte del meeting, una parte fondamentale, non solo gli incontri organizzati nei vari luoghi, gli incontri che danno anima, ecco, un po' al meeting, ma anche questi incontri con persone a volte che non si conoscono, come immagino siano stati tanti i ragazzi che non conoscevate e che avete conosciuto qui al meeting. Sì. Com'è stato anche incontrarvi con tanti ragazzi?
0: Sì, ogni anno è sempre, insomma, si conoscono sempre persone nuove con le quali appunto lavori e fai il volontario, ma anche i visitatori, incontri sempre qualcuno di nuovo, e tutti i vecchi amici degli anni passati, insomma, è sempre stessa esperienza.
2: No, esatto, capita sia di lavorare con persone che non si conoscono, si conoscono poco, a noi è capitato, quindi anche col nostro responsabile dei cancelli è nata comunque una bella amicizia. E poi comunque anche incontri casuali, insomma, magari un pranzo, nasce sempre qualcosa di nuovo.
3: Sì, quindi cioè, non solo ragazzi che magari lavorano con noi, ma è bello anche l'esperienza di conoscere anche degli adulti che magari sono più ferrati su certi lavori, quindi ti seguono di più, e è molto bello anche conoscere, avere dei punti di riferimento adulti, diciamo.
1: Il 26 agosto si chiude il meeting di Rimini edizione 2026. Cosa succede dall'indomani?
0: Si inizia a studiare.
1: Si riprendono le attività
0: con appunto lo studio e tutto, però sicuramente più contenti anche di quello che è passato, di questa bellissima settimana.
1: Certo, un'esperienza che rimane addosso. Certo.
3: Sì.
1: L'amor che muove il sole e le altre stelle, è stato il titolo di questa edizione del meeting. Allora, in chiusura voglio chiedere a ciascuno di voi: cos'è stato qui per voi un esempio importante di amore?
0: Urca.
1: Questo è impegnativo. Domande difficili, però l'ultima.
0: Ma una cosa che a me colpisce tanto è che adesso non è qui con noi, ma il responsabile dei volontari, che anche lui è un volontario per cui lavora gratuitamente, ogni anno le sue ferie le spende per questo posto, per costruire questo posto. Lui dal 4 agosto è qua e ci rimarrà fino al prossimo weekend, e, insomma, non è scontato che un lavoratore che si stanca tutto l'anno poi le 4 settimane le fa correre avanti e indietro per la fiera, per sistemare il tutto per i volontari.
2: A me colpisce sempre comunque la contentezza e la volontà dei volontari, appunto, a metterci a fare tutto quello che possono per rendere più bello possibile questa manifestazione.
3: Anche per me è molto bello vedere sia i volontari che si approcciano al lavoro, che cercano di rendere tutto molto più bello, più comodo, ma soprattutto anche la gente che ci vede, che lavoriamo, che non è che rimane colpita, anche loro rimangono colpiti dal nostro fare gratuito. E quindi secondo me è una cosa emblematica, diciamo, del meeting, appunto, lo stare insieme e incontrare nuova gente.
1: Grazie Andrea Zagaria, grazie Emanuele Asinari e grazie Matilde Carcano per averci raccontato la vostra esperienza qui al meeting di quest'anno, ma in generale la vostra esperienza negli anni a Rimini al meeting, soprattutto quello che avete vissuto, soprattutto, ecco, le amicizie che si sono create e che, come dicevamo, dall'indomani il meeting si chiude, ma si prosegue con la vita ordinaria quotidiana, però il meeting rimane un po' sempre con voi.
3: Assolutamente.
1: Grazie. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo.
0: Assolutamente. Grazie.
3: Grazie. Ciao. Grazie mille.
1: Globetrotter per lavoro ma abitudinario per le vacanze. Per Alessandro Ortisi, sempre in giro per il mondo in qualità di responsabile di una grande multinazionale, la vacanza ha sempre coinciso con la settimana al meeting. Un'affezione a questo luogo condivisa con tutta la famiglia, anche nelle circostanze dolorose. Camminare per gli stand della fiera non significa solo guardare qualche mostra, ma è l'occasione privilegiata per incontrare amici che non si vedono da tempo o di conoscere persone nuove. E quanto ci ha raccontato proprio Alessandro Ortisi. Il meeting lo abbiamo ripetuto più volte in questa occasione, anche qui nel 2026, questa edizione del meeting, si parla di incontri, si parla di dialogo, si parla di storie. Una di queste storie che racconteremo quest'oggi, anzi ci faremo raccontare da Alessandro Ortisi. Alessandro, benvenuto.
4: Grazie mille per l'invito.
1: Una persona legata al meeting di Rimini da tanti anni, allora raccontaci perché e in che modo, Alessandro.
4: Io solo utilizzo il meeting come vacanza. Per parecchi anni, soprattutto dopo che è mancata mia moglie 17 anni fa, non riesco mai a fare vacanza, un po' per il lavoro che facevo prima e che faccio adesso, invece cambiato come volontario responsabile di un asilo di infanzia, per cui il mese di luglio e agosto sono sempre dedicati a sistemare l'asilo dopo 11 mesi di assalto dei bambini. Però io con mia moglie ancora avevo deciso di venire qui seguendo le indicazioni e la guida di Don Giussani, che diceva, se posso citarlo: l'attesa delle vacanze documenta una volontà di vivere, proprio per questo non devono essere una vacanza da se stessi o una proroga al prendere sul serio la vita. E noi abbiamo trovato tutto questo all'interno del meeting, perché è veramente un modo di far vacanza, e però facendosi provocare da tutto quanto qui accade e tutto quanto qui provi, nei convegni, nelle mostre, e come dicevo in un'intervista che avevamo fatto ieri, facendo le vasche, cioè camminando avanti e indietro per il meeting, perché lì si incontrano, ecco, amici che non incontri quasi mai, perché magari sono di altre parti d'Italia o addirittura del mondo, oppure gente che non conosci per niente e per un motivo o per l'altro ti fermi, scambi quattro chiacchiere, oppure un altro che ti presenta, parla con lui, salutalo. L'altra sera, come citavo nell'articolo, bevendo una birra al ristorante romano, conosco per caso il cameriere, e siamo finiti ad un tavolo a berci la birra e lui ci ha raccontato la sua tesi sulla storia medievale. E tu non ti immagini mai che un ragazzo di 22 anni abbia fatto una tesi sulla storia medievale. Ma quanti, se tu moltiplichi, come dicevo lì, per tutte le persone che partecipano, certo, al meeting, quante possibilità di intervento e quindi di incontro, scusami, e quindi di arricchimento per ciascuno di noi, è una cosa fantastica. Io all'inizio questo lo vivevo con la mia famiglia, quindi con mia moglie e le mie due piccole bimbe. Allora, quando poi mia moglie si è ammalata in 2 anni e poi è mancata purtroppo, lei proprio mi ha detto: porta le ragazze al meeting. E con lei che stava male, io sono stato qui, che è stata la cosa fosse un po' pesante, se vuoi, però perché loro potessero comunque godere di questo.
1: Certo, vivere di questa esperienza.
4: Dopodiché la partecipazione al meeting si è ampliata, perché sul nome e sulla conoscenza di mia moglie si è coagulato un gruppo di amici, alcuni dei quali non l'hanno mai neanche vista o non sono mai entrati in contatto con lei, perché abbiamo conosciuti dopo, e ci siamo trovati in uno stesso agriturismo e passavamo del tempo insieme, vivevamo il meeting insieme, e il gruppo si è diventato sempre più grande. Poi adesso qualcuno va in un albergo, qualcuno in un altro, eccetera, però guarda caso abbiamo sempre il ritrovo in qualche ristorante del meeting o a qualche incontro, certo, o allo spritz soprattutto perché
1: è d'obbligo, insomma.
4: È un obbligo. Però di base c'è proprio questo vivere gli incontri che qui tu puoi avere. L'incontro vero come convegno o incontro, esatto, come sto facendo qui, con gente che non ho mai visto e che comunque considero.
1: Certo, hai sottolineato una cosa importante, Alessandro, cioè noi qui al meeting parliamo per l'appunto di incontri, di ciò che viene organizzato, ecco, dall'universo meeting, però l'incontro è anche questo certo, che stiamo avendo noi, quello che si ha girando, ecco, per i vari padiglioni del meeting, le vasche, come le hai definite tu, Alessandro. Ecco, questo, se vogliamo, se questa edizione in particolare, ecco, dedicata in maniera speciale all'amore, l'amor che muove il sole e l'altra stella, il titolo di questa edizione, ecco, questo è proprio un esempio forte di amore.
4: Assolutamente, assolutamente, ed è bello come uno può sottolineare che c'è il Papa ci ha detto delle cose bellissime, vero, tutto vero, però non è quello che fa il meeting. Il prossimo meeting è già uscito oggi, da pochi minuti è uscito il nuovo titolo, è proprio basato su quanto il Papa ci ha chiesto, cioè di metterci in gioco, di non aver paura di buttarci. E qua dentro succede regolarmente. L'opinione esterna del meeting è qualcosa di totalmente sbagliata, errata, parziale perlomeno. Quando va bene è parziale, se non addirittura magari volutamente errata. Invece no, il meeting è tutt'altro. E basta camminare lungo, fare le vasche, appunto. E consideriamo che le vasche finiscono sempre con un aperitivo.
1: Quindi, insomma, l'aspetto anche quello quando si dice no, ci si ogni anno si crea, ci si ritrova. Esatto, l'amicizia si crea
4: e si consolida così.
1: Anche in questo modo.
4: Poi discutendo su quello che hai sentito. Abbiamo avuto delle bellissime discussioni con degli amici, per esempio già sul primo incontro che abbiamo avuto, quando l'astrofisico Bersanelli ha descritto come gli è venuta l'idea di rappresentare l'universo all'interno della Sagrada Famiglia, della Torre di Cristo, della Sagrada Famiglia, oppure l'intervento che ha fatto Padre Ielpo e che ci aspettiamo oggi pomeriggio faccia anche il Cardinale Pizzaballa. Provocano e fanno sì che l'amicizia che tu hai con altri intorno si consolidi, perché riesci ad arrivare al dunque, a quello che, ciò che è vero.
1: Ed è un'amicizia che, come hai detto, si consolida, ma è uno di quei casi in cui ricevere, cioè si riceve magari più di quello anche che si dona?
4: È solo meno di quello che tu puoi donare, è sempre meno di quello che ricevi.
1: Perché
4: dentro
1: tu,
4: qua,
1: Alessandro, insomma, sì, aiuti anche la...
4: Sì, io aiuto il meeting per quello che posso, che non è certo, non sono uno sponsor, certo, ufficiale, no? Ma credo che anche il meeting riconosca e gradisca questo, cioè il fatto che ciascuno di noi può far qualcosa per il meeting, sia economicamente e poi parlandone, perché come dicevo prima, riuscire a trasmettere l'immagine del meeting, trasmettere ciò che il meeting veramente è. E faccio un piccolo esempio: la mia consuocera, che non era assolutamente stata mai raggiunta dall'idea del meeting o di comunione e liberazione o quello che è, gli ho chiesto: vuoi venire al meeting? Ma no, ma dai, ma come? Non mi interessa tanto. Poi insomma è una cosa, suoi amici hanno detto no, non andare perché lì poi ti incastrano. Questo è un po' l'idea, no? Ed è bello perché lei è entrata qua e ha detto ma cos'è questa cosa? È tutto diverso da quello che mi aspettavo ed è bellissimo.
1: Forse una di quelle esperienze che noi qui in radio tramite i media vaticani raccontiamo, proviamo a raccontare, però ecco, forse viverla rende ancora, insomma,
4: trasmette quello che effettivamente, esatto, è. Quindi poi tutto questo, tutto quanto abbiamo detto fino adesso, non fa altro che dire bisogna sostenerlo questo, perché questa organizzazione è enorme e ci vuole un anno per partire, per preparare il prossimo meeting. E non è, ripeto, soltanto un discorso economico o finanziario, è proprio un parlarne,
1: certo,
4: comunicare che cos'è, utilizzarlo per approfondire dei temi che qui vengono lanciati, ma poi puoi approfondirli in tutti gli ambiti in cui tu sei, le persone con cui vivi, che incontri. Questo è dare ossigeno e spazio al meeting per il prossimo anno.
1: Certo, d'altronde se prima si parlava di amore, di bellezza, di speranza, ecco, contribuire a diffondere tutto questo, che diciamo Alessandro fa bene un po' in generale, un po' fa bene nella quotidianità e fa bene in tutto.
4: È una cosa che sentivo sempre da quella persona che ho invitato qui per la prima volta, mi dice: io tanti giovani così, tra virgolette, puliti non li ho mai visti. Comunque tanti giovani così, insieme, che cantano, che si danno da fare, perché quando si parla di 3.000 volontari la maggior parte sono giovani. Ecco, questo è un aspetto che nessuno conosce o pochi conoscono al di fuori di questi, di questo ambiente, ed è qualcosa che dà speranza. E il meeting è, assieme a tante altre cose ovviamente, però il meeting è sicuramente un segno enorme di speranza per il futuro.
1: Grazie Alessandro Ortisi per aver condiviso con noi la tua storia, la tua testimonianza, la tua esperienza, le tue esperienze qui al meeting. Grazie Alessandro.
4: Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
1: Dall'altra parte del finestrino, nel cuore di un servizio che normalmente si osserva soltanto dall'esterno, quattro giovani on the road hanno vissuto con la polizia stradale i servizi nel seguito papale in occasione della visita di Leone XIV al meeting e alla diocesi di Rimini. È la prima volta che i giovani vengono accolti dalla specialità in un servizio di questo tipo, non una simulazione ma la realtà, vissuta senza filtri, a tu per tu con le donne e gli uomini della polizia stradale, dalla preparazione al coordinamento, dagli spostamenti all'attenzione costante alla sicurezza, fino all'incontro con Leone XIV. Per qualche ora hanno potuto vivere ciò che normalmente resta dietro le quinte di un dispositivo complesso, con la polizia stradale impegnata nei servizi di sicurezza e accompagnamento del pontefice, anche nella sua veste di capo di Stato. E allora ascoltiamo la storia di questi ragazzi e il racconto della loro esperienza. Ancora storie, incontri qui al meeting di Rimini, e in questo caso parliamo di giovani, di ragazzi. Io saluto innanzitutto Luca Zanchi, direttore operativo dell'associazione On The Road. Luca, benvenuto.
5: Buongiorno Gianmarco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Insieme a te tre ragazzi che hanno partecipato a questo progetto On The Road, che ci spiegherete fra poco. Giovanni Paradiso, Giovanni, benvenuto.
6: Benvenuti a voi.
1: Giorgia Carcione, benvenuta Giorgia. E Gabriel Nalepa, benvenuto Gabriel.
7: Buongiorno.
1: Allora partiamo, Luca, dall'associazione in sé, l'abbiamo nominata poco fa, On The Road. Innanzitutto di cosa si tratta, Luca?
5: Allora, è un'associazione che porta avanti, organizza un progetto ormai ventennale, un progetto di, se vogliamo, educazione civica e sicurezza stradale rivolto a ragazzi over 16 anni. Un progetto che consente, tramite la formazione scuola-lavoro, tramite il volontariato, tramite progetti di riavvicinamento alla legalità, di vivere su turni reali di servizio per una settimana immersiva il lavoro e le attività delle polizie locali, delle forze dell'ordine e dei soccorritori sul territorio.
1: E questo è stato anche l'impegno, l'attività qui a Rimini in questi giorni.
5: È stata l'attività in impegno di questa settimana molto intensa a Rimini. È stata una sorta di fuori meeting, di fuori fiera per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sappiamo, in virtù di un importante protocollo interministeriale firmato insieme al Ministero dell'Interno, al Viminale, nell'ottobre del 2025, protocollo che appunto riconosce e valida il progetto in tutte le prefetture in Italia e consente a queste ragazze e a questi ragazzi di entrare, di salire in pattuglia, di vivere in doppia cuffia l'attività delle sale operative insieme agli operatori, a chi ogni giorno garantisce la sicurezza.

0: siamo riusciti, grazie all'Associazione Ragazzi on the Road, a salire in pattuglia per il seguito papale. Appunto, abbiamo seguito il pontefice e poi è questo.
1: Come è stato vissuto questo momento, Giorgia?
2: Allora, la giornata è iniziata, parlo in prima persona, iniziando con il sostegno al volontariato della diocesi, quindi alcuni di noi ragazzi si sono divisi con alcuni volontari in tutta Rimini, diciamo, per aiutarli a dirigere, diciamo, il traffico, i pass, il controllo dei pass, chi ce l'avesse e chi no. Insomma, è stata una collaborazione che è fondamentale all'ordine pubblico, diciamo. E dopo di questo abbiamo seguito le macchine della polizia stradale con appunto il pontefice, ed è stato molto emozionante vedere tutta la collettività riunita per l'arrivo del pontefice in città.
1: Quindi ognuno di voi aveva anche un compito, esatto, assegnato, sì, diverso, esatto, particolare.
0: Sì.
1: Gabriel, com'è stato? Anche tu raccontaci un po' quello che hai vissuto.
3: È stata un'emozione unica seguire il seguito papale, ma specialmente è stata un'emozione vedere tutti quei giovani per la Santa Messa al porto, e pieni di gioia, pieni di speranza, specialmente all'arrivo del Santo Padre per la Santa Messa. E mi è venuto anche in mente quando siamo stati in cattedrale per l'incontro con i malati, il passo del Vangelo di Luca, quando Gesù, diretto a Gerusalemme, incontra i 10 lebbrosi. E questo mi ha fatto riflettere molto sul Papa che ci tiene a incontrare i malati per dargli un messaggio del Cristo vivente.
1: Tutto questo ce lo state raccontando voi in questo momento, lo avete vissuto in quella giornata, possiamo anche definirlo un po' un dietro le quinte di quello che è successo, perché noi abbiamo seguito, insomma, la visita del Papa, sappiamo, insomma, che c'è una grande organizzazione dietro, voi in questo caso avete fatto parte di questa organizzazione.
0: Sì, certo, abbiamo fatto parte di un'organizzazione che ovviamente si impegna appunto a mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico, perché comunque l'arrivo del pontefice ha portato molti visitatori, molti pellegrini ovviamente della Chiesa, e ha garantito appunto la sicurezza. Quello che anche a me mi ha suscitato forte emozione anche all'arrivo proprio del Papa qui al meeting di Rimini è stato proprio il forte folklore, proprio
1: il calore
0: dei giovani, certo, della gente, le urla proprio degli apprezzamenti.
1: Luca, al di là, ecco, delle sensazioni, delle emozioni, anche una responsabilità importante per questi ragazzi, d'altronde hanno collaborato con le forze dell'ordine, per cui insomma è stata un'esperienza sicuramente formativa, emozionante, ma bisognava essere bene concentrati su quello che si faceva.
4: Senz'altro, una responsabilità quasi inaspettata e un riconoscimento per noi importantissimo. Ora vorrei fossero qui con me, in qualche modo porto la figura del nostro presidente Egidio Provenzi e del nostro fondatore Alessandro Invernici e della devozione insieme al nostro consigliere Maria Antonia Foglieni verso una figura come per esempio quella di Suor Maria Laura Mainetti, di fatto la protettrice, la santa protettrice per Ragazzi on the Road, e posso solo immaginare da Bergamo la loro soddisfazione del sapere appunto l'impegno di tutto il cordone operativo di Ragazzi on the Road sul seguito papale, un cordone peraltro iniziato fin dalla mattina dall'attività in sala operativa, quindi un po' la zona nevralgica del controllo della viabilità e stradale appunto dell'evento, concretizzatosi poi direttamente in pattuglia, direttamente al seguito della cosiddetta Papa Mobile, certo, di tutto quello che appunto è stato il cordone tra la fiera e la città e le strade appunto di una meravigliosa Rimini in festa.
1: E immagino ci sia stato anche un periodo di formazione per questi ragazzi.
4: Assolutamente sì, questa è una prerogativa per ogni progetto on the road. I ragazzi sono inizialmente selezionati, se vogliamo, e colloquiati da un'equipe educativa diretta e coordinata da uno psicologo con competenze specifiche in psicologia del traffico e dell'emergenza. Quindi a fronte di questa prima, uso una parola brutta, scrematura, i ragazzi vivono un vero e proprio percorso di avvicinamento poi alle attività, che si concretizza con la giornata di formazione, la consegna dei gilet catarifrangenti, di una sorta di vademecum comportamentale e dell'incontro poi con le forze del

0: ordine gli operatori che vengono affiancati lungo la settimana operativa.
1: E sono anche diverse le attività e i progetti all'interno dell'associazione On The Road.
0: È così, è corretto. In 20 anni abbiamo coinvolto su turni reali ormai 1800 ragazzi e, badate bene, quando parlo di coinvolgimento di ragazzi non parlo semplicemente di un approfondimento che si può tenere in classe, una serata tematica sulla sicurezza stradale. Importantissime anche queste, fondamentali. Qua stiamo parlando però di un impegno di 30, 35, 40 ore, una vera e propria full immersion. I turni che ricevono i ragazzi nel calendario personalizzato individuale rispettano la durata delle attività delle forze dell'ordine, quindi è davvero un impegno profondo e importante per ogni singolo membro dell'associazione e nuovo partecipante, come per esempio Giovanni, appunto.
1: Ci avete raccontato le vostre emozioni, le sensazioni vissute in questa giornata, ma c'è un particolare, ecco, un qualcosa che vi ha colpito maggiormente di questa esperienza che volete raccontarci? Partiamo da Giovanni.
2: Il particolare più importante è quando, ovviamente, con la Polizia di Stato abbiamo aspettato proprio l'atterraggio dell'elicottero. Quello è proprio stato un momento di attesa, di unione tra tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato, ovviamente, in modo appunto molto molto molto forte, perché c'era ovviamente la scorta papale, ovviamente c'era la Polizia di Stato, vigili del fuoco che ovviamente hanno messo in sicurezza tutta l'area. E proprio quando è atterrato l'elicottero, è sceso il pontefice attraverso anche la Papa Mobile, non so, una vettura che l'ha portato fino all'ingresso e ci è passato proprio davanti, veramente vicino, quello è stato veramente il momento più emozionante della giornata.
1: Giorgia.
3: Allora, l'associazione di per sé ad ogni turno che fa lascia qualcosa a noi ragazzi, che sia staff, che sia partecipante, però appunto la giornata del 22 agosto scorso è stata molto significativa, perché appunto oltre al volontariato che abbiamo affiancato per la diocesi, che già in quello, diciamo, è un simbolo di collettività, unione e collaborazione, vedere tutto l'impegno delle forze dell'ordine che sono state mosse per la visione di tutta la città, quello è molto significativo, è stato molto significativo per me. Entrare, diciamo, nel merito è stato molto importante.
1: Un po' quello che dicevamo anche prima,
3: sì,
1: cioè
3: sì,
1: andare
3: sì
1: a carpire quello che spesso
3: il dietro.
1: È nascosto, capire anche come funziona. Gabriel.
4: Esatto. Sì, la cosa più bella sarà stata la Santa Messa al porto. Diciamo che mi ha ricordato un po' il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, tutto quel calore dei canti e per il Papa. Quindi il momento più emozionante è sicuramente la visita del Santo Padre dal momento dell'atterraggio fino al decollo dall'eliporto.
1: E chiaramente quando si parla di questi progetti, di questi eventi, Luca, è anche motivo di incontro tra ragazzi, ecco, ci si conosce, nuove esperienze, ecco, per cui com'è stato anche questo da parte vostra, ragazzi?
2: È stato molto bello, perché comunque ci si incontra con altri ragazzi della stessa età, ci si confronta, si fanno nuove conoscenze, persone che realmente, che ne so, te incontri non riesci nemmeno a parlarci, invece ho incontrato veramente un team, uno staff anche tra ragazzi veramente veramente unito.
3: Concordo con quello che dice Giovanni, infatti nell'edizione di Roma abbiamo creato un bel gruppo che abbiamo portato anche qui nell'edizione di Rimini, e anche in questa di edizione ci sono stati molti nuovi incontri che ovviamente fanno sempre piacere.
4: Sì, ovviamente fa creare nuove amicizie. Io e Giorgia ci siamo conosciuti a Roma e salutiamo anche Valerio, che pure insieme a lui ci siamo conosciuti a Roma, ed è un progetto che aiuta a creare nuove amicizie ed ad aiutare anche a avere una sorta di non mi viene il termine.
1: Sì, nel senso, nuove amicizie, insomma, ci si permette anche di creare, ecco, degli incontri anche,
4: sì,
1: per il futuro, insomma,
4: sì,
1: delle conoscenze che perdureranno nel tempo.
0: Sì, il claim del progetto è proprio giovani che educano giovani, quindi attraverso questa educazione alla pari, portare con la voce della testimonianza di chi sulla propria pelle ha vissuto un certo tipo di esperienza, appunto in pattuglia al fianco delle forze dell'ordine, renderle l'impianto valoriale che consente all'associazione di comunicare davvero in modo giovane, in modo trasparente, senza filtri, un messaggio spesso difficile da veicolare, perché quando si fa educazione civica, quando si parla di sicurezza stradale, spesso se impartita, spiegata dalla persona un po' più senior, rischia un po' di, come dire, scadere nel solito bacchettone che prova in qualche modo a far passare tematiche importantissime che forse con una chiave diversa come quella che offre appunto Ragazzi on the Road possono ancora oggi nel 2026 essere importanti e lasciare un impatto e un'impronta vera per il futuro nei giovani.
1: Grazie Luca Zanchi, grazie Giovanni
2: Paradiso,
1: grazie
2: a
1: Giorgia Carcioli,
3: grazie
1: Gabriel Nalepa per averci raccontato la realtà dell'associazione On The Road, in particolare questo progetto legato insomma in questi giorni qui a Rimini alla visita del Papa a Rimini. Grazie a voi.
5: Un po' di musica, poi torniamo sempre qui al Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: L'Italia è un territorio a elevato rischio idrogeologico, con il 94,5% dei comuni esposti a frane, alluvioni, erosione costiera o valanghe. Questo secondo i dati ISPRA 2024, evidenziando una fragilità territoriale aggravata da cambiamenti climatici e urbanizzazione insostenibile. Circa il 23% del territorio nazionale è a pericolosità. Per frane, milioni di persone, abitazioni e beni culturali sono a rischio, con costi economici e sociali crescenti. Sentiamo cosa ci ha raccontato a riguardo Luca Brocca, dirigente di ricerca del CNR IRPI.
2: Il rischio idrogeologico è semplicemente il rischio legato all'acqua principalmente, e si intende per rischio idrogeologico tutti i rischi legati all'acqua, quindi tipo alluvioni, frane, soprattutto frane superficiali, e anche dall'altro lato della medaglia, che è quando abbiamo una siccità, cioè la mancanza di acqua.
1: Sì, in riferimento all'Italia, quali sono i rischi, i pericoli maggiori?
2: In Italia ovviamente il nostro territorio è molto sensibile al rischio idrogeologico, legato soprattutto alla conformazione del territorio. Si capisce bene che con il territorio montano, sia dell'alpino che appenninico, è un territorio molto, molto fragile, e in più la posizione dell'Italia al centro del Mediterraneo fa sì che l'Italia è spesso colpita da eventi di pioggia molto intensi, come ad esempio quello che sta accadendo in questi momenti in Sicilia, in Sardegna e nel sud della Calabria.
1: Certo, pensando anche alle regioni, ecco, i territori che ha appena nominato, può essere una causa, o comunque può riguardare il rischio idrogeologico anche l'alternanza di periodi di forti piogge susseguite appunto da periodi magari di siccità, il caso ad esempio anche della Sardegna e della Sicilia.
2: Allora, quello che oramai diciamo da diversi anni, l'Italia appunto è un classico esempio di questa tipologia di eventi, e per elencare diversi, è il fatto che gli eventi cominciano a diventare più persistenti. Che significa persistenti? Che significa che sia eventi intensi di molta pioggia, sia periodi di siccità, cioè di mancanza di acqua, sono sempre più o più intensi da un lato oppure più persistenti nel tempo. Questo genera un problema da entrambi i lati della medaglia, sia in termini di alluvioni sia in termini di siccità. Se poi messi insieme, come ad esempio quello che è successo in Emilia Romagna nel 2023, generano ancora più problemi.
1: E quanto è responsabilità tutto ciò dell'essere umano, ecco?
2: Responsabilità dell'essere umano, diciamo così, in maniera più diretta e indiretta, nel senso che da un lato quello è ovviamente il riscaldamento del clima, di cui noi siamo responsabili, fa sì che questi eventi diventino sempre più intensi, e fa sì che ad esempio c'è più energia in atmosfera, fa sì che il mar Mediterraneo è più caldo, e quindi per questo quando abbiamo eventi di pioggia sono sempre più intensi, e dall'altro lato fa anche sì che la circolazione atmosferica è cambiata e permette appunto di avere questi periodi più prolungati, sia di siccità che di eventi di piena. D'altro canto, il territorio è fragile per diverse ragioni, tra cui anche la mancanza di pianificazione del territorio in maniera appropriata, seppur diciamo così, considerando la morfologia dell'Italia e la morfologia del territorio, è sempre difficile pianificare il territorio in maniera appropriata in un territorio come il nostro.
1: Ecco, e quindi per l'appunto cosa si può fare, cosa è necessario fare, quali possono essere i rimedi contro il rischio idrogeologico?
2: I rimedi sono principalmente due, sono uno legato a quello che si chiama mitigazione e l'altro che è l'adattamento. Un classico esempio di adattamento, anche ritornando ai giorni di oggi, sono i sistemi si chiamano i sistemi di early warning, sistemi di allerta veloci, che sono quelli guidati dalla protezione civile, che qui nel nostro territorio in Italia funzionano molto bene. Questo va detto e va anche sottolineato, perché ad esempio quello che succedeva oggi e ieri in Sicilia e in Sardegna è stato annunciato già 2-3 giorni prima, quindi sono state chiuse le scuole, sono state messe in atto tutta una serie di interventi che hanno fatto sì che i danni ovviamente non si possono ridurre, ma il problema legato alla salvaguardia delle vite umane è decisamente corretto. D'altro canto, la mitigazione è quello che significa, diciamo così, intervenire sulle cause, e quindi qui nasce tutto il sistema, tutte le questioni legate alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e quindi ad esempio un'agricoltura più efficiente, l'irrigazione più efficiente, coltivare piante meno idrosegenti, tutti quegli interventi sul territorio legati a far sì che il territorio sia più in grado di assorbire l'acqua, quella che ad esempio si chiama agricoltura rigenerativa. I sistemi di piccoli invasi, ne potrei elencare tanti, di cose che l'uomo può fare affinché, diciamo così, il rischio idrogeologico venga mitigato, ce ne sono parecchie. Questo non riguarda soltanto le istituzioni, ma riguarda anche tutti noi, perché ad esempio quello che mangiamo è frutto della quanta acqua appunto andiamo a utilizzare, e quindi ad esempio mangiare meno carne sicuramente ha un minore impatto sul clima.
1: Certo, in tutto questo si incastra anche l'attività del CNR IRPI.
2: Sì, la nostra attività principalmente, noi ci occupiamo, il nostro tema principale si potrebbe chiamare idrologia satellitare, che significa idrologia satellitare, noi utilizziamo i satelliti che ormai l'Agenzia Spaziale Europea, così come il sistema Copernicus, rendono disponibili gratis per tutti, e sono dei sistemi di monitoraggio del nostro territorio molto efficienti e sempre più accurati, sempre più utili. Ad esempio quello che è uno dei progetti chiave che stiamo facendo è quello che si chiama Digital Twin, che praticamente sarebbe un gemello digitale del ciclo dell'acqua, e questo fa sì che utilizzando dati satellitari e modelli avanzati forniamo scenari di quello che potrà accadere, ad esempio scenari di quello che potrà accadere se pioverà sopra una certa soglia su un territorio come la Sicilia. Abbiamo ad esempio fatto già nell'ottobre 2021, abbiamo una simulazione dell'alluvione sul torrente Simeto, che molto probabilmente sarà affetto dalla stessa esondazione in questi giorni.
1: Per contrastare il degrado, la desertificazione dei suoli nelle aree aride europee del Mediterraneo, è nato il progetto Mona Lisa. Al progetto partecipano, guidati dall'Università di Sassari, 20 partner, oltre a due partner associati, un'entità affiliata provenienti da Italia, Spagna, Francia, Danimarca, Grecia, Romania, Svizzera, Tunisia e Palestina. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato la coordinatrice del programma Mona Lisa, nonché docente di agronomia e coltivazioni erbacee all'Università di Sassari, Giovanna Seddaiu.
0: Secondo una definizione che è riconosciuta a livello internazionale, il processo di desertificazione è un processo di degrado del suolo che fa specifico riferimento a terre aride, semiaride e subumide, che porta alla perdita di fertilità e di produttività del suolo. Questo non significa che comparirà il deserto, ma che il suolo, attraverso questo processo di desertificazione, diventerà sempre più fragile e meno produttivo. Le cause principali sono diverse, in particolare quelle su cui si punta maggiormente il dito sono il cambiamento climatico e anche un uso non sostenibile del territorio, ad esempio pratiche di agricoltura intensiva, consumo di suolo, sfruttamento eccessivo delle risorse idriche. Queste insomma sono considerate le cause principali. Quali rischi? I rischi sono molto concreti e sono in particolare la minore produzione agricola, minore accesso all'acqua, quindi riduzione delle disponibilità di acqua, perdita di biodiversità e maggiori difficoltà per le comunità locali, con impoverimento delle stesse.
1: Ecco, ma in Italia quindi si può parlare di desertificazione?
0: In Italia la desertificazione non è un rischio, ma è un fenomeno considerato insomma già in atto. Secondo ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca in campo ambientale del Ministero italiano, circa il 17-18% del territorio nazionale è già degradato e si stima che fino a circa il 30% questo territorio sia vulnerabile alla desertificazione, questo sulla base degli indicatori che vengono adottati a livello internazionale, ad esempio dalla Convenzione ONU contro la desertificazione. E le aree che sono considerate più esposte sono soprattutto il meridione d'Italia, le isole, in particolare la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Basilicata e la Calabria, dove si combinano sia siccità sempre più frequenti, scarsità d'acqua e anche pressione agricola. Tuttavia, insomma, Ispra segnala anche che ci sono delle aree di vulnerabilità anche in zone del centro e del nord Italia, legate in particolare soprattutto al consumo di suolo, a fenomeni di erosione e anche agli effetti del cambiamento climatico. E anche a livello europeo, ad esempio il Joint Research Center della Commissione europea, che collabora con Ispra in Italia, supporta insomma questi dati che riportavo attraverso ad esempio l'Atlante mondiale sulla desertificazione e anche lo European Soil Data Center, che mostrano che come l'Italia sia appunto una delle aree mediterranee sicuramente più sensibili alla desertificazione e al degrado del suolo.
1: Ecco, in merito a questo, una risposta al problema in Italia, ma non solo, proprio anche a livello europeo, è il progetto Mona Lisa, che è curato, coordinato dalla professoressa Sedaiu dall'Università di Sassari. Ecco, come nasce questo progetto, quali soluzioni propone soprattutto?
0: Sì, il progetto Mona Lisa, che è un acronimo ovviamente di un titolo ben più lungo, che riguarda sostanzialmente il monitoraggio e la valutazione di soluzioni di prevenzione e di recupero ecologico per combattere la desertificazione, è un progetto, ci tengo a dire che è uno dei due progetti finanziati dall'Unione Europea sul tema della desertificazione, di questo siamo molto orgogliosi, insomma, che un progetto coordinato dall'Italia sia solo uno dei due focalizzati su questo tema importante, durerà 4 anni fino a settembre 2028. L'obiettivo principale di Mona Lisa è quello di prevenire e contrastare la desertificazione e il degrado del suolo in aree mediterranee, aree aride e semiaride, combinando ricerca scientifica, innovazione tecnologica e conoscenze locali. Lavoriamo su 6 case di studio in 5 paesi, tra cui ovviamente c'è l'Italia, ma oltre all'Italia abbiamo case di studio in Spagna, Grecia, Tunisia e in Palestina, e proponiamo soluzioni concrete adattate ai territori, tra cui, insomma, giusto per citarne alcune le più importanti, modalità di gestione del pascolamento che siano sostenibili, tecniche di restauro ecologico del suolo, uso ad esempio di biofertilizzanti e soluzioni microbiche. E poi c'è un grosso, insomma, pilastro del progetto che si concentra sulla gestione efficiente dell'acqua, in particolare in Tunisia con l'uso di tecniche di raccolta delle acque piovane e in Palestina con il riuso delle acque trattate per l'agricoltura. Quindi questi sono gli approcci, diciamo, più importanti del progetto Mona Lisa.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, ringrazio i colleghi che hanno collaborato a questa puntata, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma continuate a seguirci perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Restate in Italia con In Blu 2000, non perché all'estero non ci siano posti belli, anzi, però questi viaggi quotidiani che vi facciamo fare ogni sera, orario aperitivo sul territorio italiano, ci aiutano proprio a conoscere meglio la nostra terra, anzi le nostre terre. Una regione al giorno moltiplicata per città, comuni, frazione, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, come cantava Tiziano Ferro. E oggi, caro Livio Cosentini in regia, ci fermiamo in una splendida regione che se ne sta lassù, in alto a destra, guardando la cartina geografica. È il Friuli Venezia Giulia, nello specifico vi portiamo a Codroipo, dove a guidarci c'è il vice sindaco Giacomo Trevisan. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, chi non conosce Codroipo, che cos'è che deve sapere? Perché è così bella e perché uno ci deve tenere così tanto, come immagino tu ci possa tenere da vice sindaco?
2: Beh sì, sono appassionato del mio territorio e se dovessi pensare perché una persona deve venire, intanto diciamo dov'è precisamente,
1: esatto.
2: È a metà strada fra Udine e Pordenone, e a metà scorre il Tagliamento che divide un po' in due la regione e il Friuli, e Codroipo è sulla sponda, noi diciamo di cao di là da Laghe,
1: giusto,
2: appunto. Laghe, che è l'acqua, cioè il fiume, divide la regione, e noi, guardando dalla nostra parte, noi siamo di cao da Laghe, ma uno di Pordenone potrebbe dire la stessa cosa. Noi siamo insomma a metà strada, ripeto, fra Udine e Pordenone, e la città ha 16.000 abitanti, quindi una cittadina magari media per, come dimensione, e per il Friuli Venezia Giulia anche abbastanza grandicella, perché è il secondo comune della provincia di Udine dopo Udine, e una città principalmente diciamo residenziale, di servizi, e nasce la sua storia a quasi 2000, risale a quasi 2000 anni indietro, perché è una città di fondazione romana, e dove proprio si incontravano un cardo e un decumano, e quindi le due strade principali, e Codroipo, si dice probabilmente lo stesso nome, deriva da quadruvium, cioè incrocio, e la città ha un po' questa caratteristica, nel senso che a noi piace dire, cerchiamo di fare il tutto possibile, è un posto dove stare bene, dove incontrarsi appunto, e dove passare il tempo nel più piacevole dei modi, e quindi alcune attrattive ci sono e ci fa piacere insomma farle conoscere, forse quella a livello nazionale più conosciuta sono le frecce tricolori, la pattuglia acrobatica ha sede nell'aeroporto di Rivolto, che è sempre nel comune di Codroipo. Rivolto è una delle frazioni, e loro insomma sono l'orgoglio sia del nostro territorio, penso, che
1: anche
2: di tutta,
1: orgoglio nazionale,
2: di tutta la nostra nazione, certo, e quindi si, penso che molti conoscano Codroipo appunto per questa presenza importante, e Codroipo e tutto il territorio friulano sono da sempre un po' punteggiati dalle caserme. Noi abbiamo appunto la pattuglia acrobatica e il secondo stormo dell'aeronautica, che hanno sede a Rivolto, e a Goricizza, in un'altra frazione, il quinto reggimento dei lancieri di Novara, che è un'altra presenza importante, sentita, perché entrambi sono parte fondamentale, direi, della comunità, perché anche numericamente molto presenti, insomma. Quindi questa può essere forse l'attrattiva nazionale, insomma,
1: assolutamente, che locale, nazionale, si incontrano con le frecce.
2: Ha sentito. Però ci sono, io penso, almeno due cose veramente molto belle da vedere, da visitare. Una è Villa Manin, che ha sede nella frazione di Passariano, è una villa veneta, sede appunto da Villa Manin.
1: Una villa veneta che non sta in Veneto.

0: Veneto, perché questa sta
1: in Friuli. Non sta in Veneto, è forse una delle più grandi anche come estensione, un parco molto molto bello e dagli anni 60 è proprietà della regione e ospita grandi concerti, anche qui forse qualcuno ha visitato il nostro territorio appunto per assistere a qualche grande concerto e quindi adesso è anche un centro d'arte contemporanea e ospita arte contemporanea e moderna, ospita mostre di richiamo, la più recente è stata Confini che ha chiuso il 12 aprile e ha visto quasi 150.000 visitatori e quindi Villa Manin è una bellezza e è anche un pezzo di storia.
0: E chi volesse... sede... Prego.
1: Prego, sì, è stata sede di Napoleone, ci è trascorso quasi un mese e mezzo quando erano in corso le trattative del Trattato di Campo Formido 1797 e quindi anche volendo scoprire un po' della storia del nostro territorio è un crocevia importante.
0: C'è la storia e c'è anche la geografia, perché a livello paesaggistico e di natura c'è qualcosa da sottolineare.
1: Eh sì, noi siamo sulla linea delle risorgive cosiddette, quindi diciamo spiegandolo a grandi linee, l'acqua ai piedi delle montagne del Friuli diventa sotterranea, scorre sotterranea, infatti anche per questo il tagliamento ha questo paesaggio sassoso, è un grande e largo torrente che in certi punti supera il chilometro di ampiezza, il greto del fiume, e in tanti tratti è privo d'acqua perché l'acqua scorre in forma sotterranea, però giunti all'altezza di Codroipo, non solo perché poi continua anche in altre zone del territorio, c'è questa zona delle risorgive in cui appunto l'acqua incontra più in profondità un terreno argilloso e quindi deve risalire e si creano le olle che sono delle pozze d'acqua sorgiva appunto e il nostro territorio qua è una rete di canali, di torrenti, di acque. Ecco, possiamo dire così. E abbiamo un parco che è proprio il Parco delle Risorgive, è un'oasi naturale splendida, molto amata dai cittadini di Codroipo che la frequentano quotidianamente perché è un posto dove correre, passare una bella mezza giornata magari a rilassarsi, ma è anche conosciuta, insomma è un bel posto anche questo da visitare. E poi proprio a partire dal Parco delle Risorgive e andando verso sud c'è tutta una zona denominata dei mulini in cui anche il comune ne ha recuperato uno che è il mulino Bosa recentemente, alcuni visitabili appunto e in cui si intrecciano acque, luoghi comunque abitati dall'uomo, ecco,
0: antropizzati. No, mi stavo domandando anch'io qual era, antropizzati. Sì, ci può stare.
1: E quindi da visitare diciamo a passo lento, camminando ma anche con la bicicletta, sono luoghi molto molto piacevoli da visitare.
0: E allora a passo lento o in bicicletta, questo è il consiglio che vi stiamo dando, perché il Friuli è una terra bellissima e Codroipo è un luogo che è sicuramente da vedere, da camminare, da percorrere in bici, a piedi, come volete, ma andateci. Vice sindaco Giacomo Trevisan, grazie allora per essere stato con noi.
1: Grazie Giacomo e grazie a tutti gli ascoltatori e grazie a InBlu.
0: Grazie mille e adesso è il momento di un po' di musica e vi lasciamo con una musica che a noi piace, con un gruppo che a noi piace molto, che sono i Coldplay. È una canzone di un po' di tempo fa, era del 2002, è tratta da un album che conteneva altri capolavori come In My Place e Green Eyes, e questa è The Scientist, un brano che è stato inserito nella posizione 54 dei 100 migliori brani musicali degli anni 2000.

0: E sulle note di The Scientist ci risentiamo nuovamente su Restate in Italia. Beh, questa canzone veramente non smetteremo mai di ascoltarla. Nessuno avrebbe detto che sarebbe stato semplice, cantava Chris Martin. Noi vogliamo farvela semplice quest'oggi, continuando a girare per il Friuli Venezia Giulia e facendolo con chi se ne intende non solo della regione ma anche delle sagre. Sagre FVG. Buonasera Wally.
1: Buonasera a tutti, ciao, piacere. Ciao.
0: Io ti chiamo col tuo nome d'arte, ti vuoi presentare anche col tuo nome anagrafico?
1: Certo, mi chiamo Thomas Marcuzzi, ma tutti mi conoscono come Wally perché da un soprannome è diventato il mio nome d'arte da almeno una ventina di anni.
0: E te lo porti addosso e tutte le persone che ti conoscono o che ti incontrano attraverso quello che ti sei inventato ti chiamano Wally perché? Perché tu sentivi l'esigenza di trovare le sagre, che ce ne sono tantissime in Friuli Venezia Giulia, ma non c'era nessuno che le raccogliesse. Allora che cosa hai pensato?
1: Esatto, cioè in primis è stata un'esigenza da un normalissimo privato che ogni fine settimana, appassionato di sagre, perché i miei genitori mi ci portavano sempre da piccolo e mi è rimasta nel cuore questa cosa, anche se poi nella vita ho fatto tutt'altro e ne parleremo, ma ero il primo ad avere un po' di difficoltà a reperirle perché dovevi incrociare 3, 4, 5 siti diversi per scoprire almeno un buon 50% delle sagre che c'erano in regione, per poi scoprire appunto che non era nemmeno esaustiva questa ricerca. Allora ho detto ci provo perché alla fine io in qualche modo con i miei contatti, il mio girovagare, riuscivo a trovare sagre di cui nessuno parlava, banalmente anche solo girando con il mio cane nei paesini piccoli, alle fermate dei bus, nei baretti dimenticati dal signore, trovavo locandine e volantini di sagre di cui nessuno parlava e da lì mi è venuta l'idea di provare a fare questa cosa che nemmeno la regione Friuli Venezia Giulia è riuscita a fare.
0: E tu sei riuscito a farlo, nel senso che ormai è diventata una realtà, le persone ti seguono, vi seguono e ve le segnalano anche.
1: Esatto, sì, me ce le segnalano, ma un po', devo dire, non per tirarmela, ma inutilmente, perché quando me le segnalano sono già
0: le sapevi.
1: Inserite e trovate. Sì.
0: Alcune delle prossime sagre che ci sono in giro per il territorio? Alcune,
1: siamo nel periodo proprio clou. Diciamo che ce ne sono di belle, grosse, famose, la Festa delle Pesche di Fiumicello, Villa Vicentina, molto grossa, che ogni anno porta anche nomi di musica leggera italiana sul palco, importanti. E poi c'è la famosa sagra del prosciutto di Sauris, bella famosa, in quanto il prosciutto di Sauris è un'eccellenza.
0: È un'eccellenza del territorio, certo.
1: Esatto, e 3 giorni di festa in un borgo montano, tra i più belli forse che abbiamo in Italia. E altrimenti mi viene in mente la sagra della quaglia a Prata di Pordenone, la sagra delle patate di Ovoledo di Zoppola, la sagra dell'anguilla nella zona delle risorgive di Aris, di Rivignano, splendida.
0: Ma c'è una sagra che hai scoperto in questi anni che proprio non conoscevi e hai detto ma questa me l'ero persa per tanti anni?
1: Ma sì, diciamo una decina, sì, onestamente. Poi essendo un girovago le conoscevo un po' meno tutte di fama, però una decina, indagando e facendo questo lavoro seriamente, me ne sono apparse di nuove interessanti, soprattutto alcune in Carnia o nelle valli del Natisone, che erano molto sperdute e difficilmente raggiungibili, ecco.
0: Wally, tu dicevi, tu sei un girovago, giri con il tuo cane e in cerca di sagre, ma non sei solo questo, sei tanto altro. Che cosa sei stato, che cosa sei nella vita e quali sono gli altri aspetti da conoscere di te?
1: Ma insomma, io sono sempre stato un regista fondamentalmente, un regista però di forme brevi. Mi è sempre interessato promuovere video musicali, spot, sigle, trailer, cose molto brevi, al massimo di 3-4 minuti. Perché la dimensione è lunga, o quindi raccontare, narrare non fa parte tanto di me. Mi piace più costruire mondi e raccontarli brevemente. In questo senso sì, ho fatto tanti video musicali per band italiane più o meno famose, da Bruno Rizzazza, Franco Battiato, Niccolò Fabi, Meg dei 99 Posse, eccetera, e anche tante sigle per festival importanti, tra cui anche la sigla per la Mostra del Cinema di Venezia. Detto questo, poi ho iniziato a insegnare regia e video all'università e in varie scuole di questa regione e molti appunto si chiedono come mai da tutto questo mondo alternativo, di musica alternativa eccetera, poi sono finito a occuparmi di sagre e non solo, anche di frasche o di posticini autentici del Friuli, semplicemente per questo, cioè cercavo un po' di autenticità, cioè nel mondo del commercio, insomma, non c'è tutta questa sincerità, ne avevo fortemente bisogno per decomprimere il mio lavoro.
0: E questo poi sicuramente
1: dedicarmi a cose sincere.
0: Ha a che fare anche con l'attaccamento, il legame probabilmente col territorio, con quanto il territorio è in grado di dare e quanto tu riesci anche tramite questo a restituire al territorio. Wally, io sì, ti ringrazio.
1: Per fortuna, scusa, aggiungo prego, una postilla, per fortuna siamo in una regione in cui, a differenza magari di altre, dove ci sono in tutte le regioni tante sagre, però da noi ce ne sono sia molto blasonate, grosse, famose, con orchestre da ballo dalla Emilia Romagna, ma ce ne sono per fortuna ancora la maggior parte, sagre campestri, sagre piccoline, sagre da scoprire che ti fanno conoscere borghi e angoli nascosti del nostro territorio. Ecco.
0: E io ti ringrazio per avercele fatte scoprire questa sera. Grazie Wally.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Sagra FVG e grazie naturalmente ai biglietti rossi, che sono quelli che vincono, perché vincono solo quelli. Grazie ancora. Non c'è che dire, le sagre sono sicuramente un aspetto splendido del periodo estivo, la gente che si riversa nei luoghi delle sagre, si mangia, si beve, si sta insieme. Chissà, Livio Cosentini in regia, se questa sera ci sono delle sagre sul nostro territorio, andiamo a scoprirlo e nel frattempo ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia!

Michael.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, il tempo che vale, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Esiste una vita che non sia plurale? È una domanda che forse dovremmo porci più spesso di fronte alle tante solitudini di cui è costellata la nostra società. Il bisogno di essere parte di qualcosa riguarda tutti, in particolar modo il mondo della disabilità. La comunità Pier Giorgio di Udine porta avanti una missione dagli anni 70, dare alle persone con gravi patologie fisiche, psichiche e sensoriali un punto di riferimento non solo per la socialità, ma anche per lo sviluppo di competenze e di abilità. Gli obiettivi naturalmente dipendono dal tipo e dal grado di disabilità. La comunità ha un centro diurno e un servizio residenziale ed eroga molteplici servizi, dai percorsi riabilitativi alle prove con simulatore per il test delle abilità alla guida, alla ricerca e fornitura di ausili, fino alla formazione professionalizzante. I disabili non sono soltanto utenti, ma spesso anche fornitori a loro volta di servizi e protagonisti della vita associativa. La storia della comunità, che da diversi anni svolge la sua attività anche nella sede satellite di Caneva di Tolmezzo, parte con l'esempio di un sacerdote, Don Pier Giorgio Fain, che per togliere i disabili dall'isolamento sociale di quei tempi accompagna un primo gruppo di 6 persone alla comunità di Capodarco di Fermo. Alla morte prematura di Don Pier Giorgio, durante un viaggio di accompagnamento, lo sconforto si trasforma in forza propulsiva. Don Onelio Ciani, sacerdote disabile, fa partire la comunità di Udine. Elisa Vidussi è l'attuale vicepresidente della comunità e ricorda molto bene i primi anni della realtà in cui si è mossa inizialmente da volontaria.
2: Quando abbiamo iniziato, devo essere sincera, c'era un pregiudizio fortissimo nei confronti dei disabili. I disabili si vedevano poco, non andavano da nessuna parte in quegli anni lì, e giovani insieme anche ad altre persone disabili qui che vivevano in comunità, abbiamo ottenuto la possibilità di andare allo stadio. E si stava sul terreno di gioco, quella volta, e dopo hanno fatto anche il parterre più accessibile un po' a tutti, e tutti adesso possono andare. Quindi abbiamo lottato perché i servizi comuni, le poste, le banche avessero degli sportelli accessibili, si potesse accedere. Abbiamo veramente fatto tantissimo, grazie anche al coinvolgimento di altre associazioni o anche professionisti. Abbiamo lottato perché ci fosse il diritto anche di andare in vacanza, di poter godere anche di usufruire degli aspetti culturali della città. Per la prima volta siamo entrati in un teatro dove non c'era nulla, bisognava andare c'erano le scale, bisognava tirar su le carrozzine a mano, e dopo hanno messo una rampa, insomma un montascale. Quindi abbiamo cercato in tutti i luoghi, in tutti i modi, di poter ottenere i diritti di cittadinanza, no?
1: Paolo Cernetic è uno degli utenti della struttura residenziale, ma anche un formatore in diversi ambiti, dall'informatica al marketing. Racconta di come la comunità gli abbia consentito di riscoprirsi.
3: Qua in comunità ho riscoperto che ho delle potenzialità, perché ho visto il bicchiere mezzo pieno. Venendo qua, vedendo persone con disabilità più gravi delle mie, ho capito che io riesco a darmi da fare, riesco ad aiutare chi è in difficoltà, ecco. Ho una vita sociale piena.
1: La comunità Pier Giorgio ha deciso, con il progetto IDA, di sostenere i bisogni delle persone fragili del quartiere San Domenico in cui è inserita. Margherita Caporusso, che fa parte del consiglio di amministrazione, spiega come non si tratti soltanto di un'erogazione di servizi di carattere sanitario.
4: Questo è un quartiere particolare, un quartiere popolare, in cui la maggioranza della popolazione è una popolazione anziana. È stato fatto un lavoro proprio di ricerca e ha confermato questo dato, molti anziani, ma soprattutto molti anziani soli. La cosa bella è che le solitudini disperse nel quartiere trovano invece una maggiore compattezza all'interno della comunità.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Dai, come è? Cazzo al buio!
2: Taxi!

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine

0: promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Termini Imerese. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
2: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia in positivo ma anche in negativo di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche. E oggi è un piacere veramente accogliervi, perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
1: Una città che ingloba tantissime epoche.
2: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 409 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5, tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro anche oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
1: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium, però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
2: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi, uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco, che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla soprintendenza dei beni culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le Vie dei Tesori, che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati. Ne abbiamo veramente tanti apprezzati. La Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia, e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
3: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti, ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
3: Sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti, sì. Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
3: Sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso,
3: sì,
1: molto...
3: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolone, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla resurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
3: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso. Tante chiese presenti nel centro storico. Qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
3: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
3: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
3: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Imera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
4: Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
1: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
4: Esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in punto in cui ci troviamo.
1: Poi abbiamo altri piatti, no?
4: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
1: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
4: Esattamente, per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
1: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
4: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spada e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con le alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
1: Un'altra specialità è il tonno.
4: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche diciamo diversi primi o anche secondi.
1: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
4: Quello è sempre un antipasto nostro caratteristico sempre del Baglimera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gamberi in salsa rosa e granella di pistacchio e il tris fumé, ovvero pesce spada, tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
1: E lì anche un altro primo piatto, no?
4: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
1: Vedo anche dei pomodori essiccati.
4: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
1: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno e lei ha ereditato questa passione.
5: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito, anziché tenerlo solo per me cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
1: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
5: sì,
1: no?
5: Sì.
1: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
5: Sì. Tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
1: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
5: Sì, sì, sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
1: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
5: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana, e c'era il cantastorie che diceva: curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
1: Chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Iato. E dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
6: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Mera Soiuntegliato e siamo nel sito di Mera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi, e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli, e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla Regione Siciliana, ma di concerto con le Ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare, umani più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 a.C., quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Mera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata al nord della Sicilia, e il sito di Mera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Mera, era in realtà, oggi lo potremmo definire, un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli,

0: Cristo abbiamo la meglio noi, e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, i Mera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, i Mera viene rasa al suolo. Mentre prima, nella prima vittoria, avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio della bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Himera, poi si trasferiscono nella attuale Himera, un residuo diciamo di quella popolazione.
1: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
0: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Himera è una città, è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima. E qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché Himera gode di un privilegio che la natura gli ha dato, gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
1: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
0: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello, dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Himera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Himera oggi, per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia, se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
0: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo, di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. E l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Himera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: Grazie direttore, e quindi Termini Himerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito www.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Termini Himerese in provincia di Palermo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Restate in Italia con In Blu 2000, non perché all'estero non ci siano posti belli, anzi, però questi viaggi quotidiani che vi facciamo fare ogni sera, orario aperitivo sul territorio italiano, ci aiutano proprio a conoscere meglio la nostra terra, anzi le nostre terre. Una regione al giorno moltiplicata per città, comuni, frazione, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, come cantava Tiziano Ferro. E oggi, caro Livio Cosentini in regia, ci fermiamo in una splendida regione che se ne sta lassù, in alto a destra, guardando la cartina geografica. È il Friuli Venezia Giulia, nello specifico vi portiamo a Codroipo, dove a guidarci c'è il vice sindaco Giacomo Trevisan. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, chi non conosce Codroipo, che cos'è che deve sapere? Perché è così bella e perché uno ci deve tenere così tanto, come immagino tu ci possa tenere da vice sindaco?
2: Beh sì, sono appassionato del mio territorio e se dovessi pensare perché una persona deve venire, intanto diciamo dov'è precisamente,
1: esatto.
2: È a metà strada fra Udine e Pordenone, e a metà scorre il Tagliamento che divide un po' in due la regione e il Friuli, e Codroipo è sulla sponda, noi diciamo di cao di là da Laghe,
1: giusto,
2: appunto Laghe, che è l'acqua, cioè il fiume, divide la regione, e noi guardando dalla nostra parte noi siamo di cada Laghe, ma uno di Pordenone potrebbe dire la stessa cosa. Noi siamo insomma a metà strada, ripeto, fra Udine e Pordenone, e la città ha 16.000 abitanti, quindi una cittadina magari media per, come dimensione, e per il Friuli Venezia Giulia anche abbastanza grandicella, perché è il secondo comune della provincia di Udine dopo Udine, e una città principalmente diciamo residenziale, di servizi, e nasce la sua storia a quasi 2000, risale a quasi 2000 anni indietro, perché è una città di fondazione romana, e dove proprio si incontravano un cardo e un decumano, e quindi le due strade principali, e Codroipo, si dice probabilmente lo stesso nome, deriva da quadruvium, cioè incrocio, e la città ha un po' questa caratteristica, nel senso che a noi piace dire, e cerchiamo di fare il tutto possibile, è un posto dove stare bene, dove incontrarsi appunto, e dove passare il tempo nel più piacevole dei modi, e quindi alcune attrattive ci sono e ci fa piacere insomma farle conoscere, forse quella a livello nazionale più conosciuta sono le frecce tricolori, la pattuglia acrobatica ha sede nell'aeroporto di Rivolto, che è sempre nel comune di Codroipo. Rivolto è una delle frazioni, e loro insomma sono l'orgoglio sia del nostro territorio, penso che
1: anche di orgoglio
2: tutta,
1: nazionale,
2: di tutta la nostra nazione, certo, e quindi si, penso che molti conoscano Codroipo appunto per questa presenza importante, e Codroipo e tutto il territorio friulano sono da sempre un po' punteggiati dalle caserme. Noi abbiamo appunto la pattuglia acrobatica e il secondo stormo dell'aeronautica, che hanno sede a Rivolto, e a Goricizza, in un'altra frazione, il quinto reggimento dei lancieri di Novara, che è un'altra presenza importante, sentita, perché entrambi sono parte fondamentale, direi, della comunità, perché anche numericamente molto presenti, insomma. Quindi questa può essere forse l'attrattiva nazionale, insomma,
1: assolutamente,
2: che
1: locale, nazionale, si incontrano con le frecce.
2: Ha sentito. Però ci sono, io penso, almeno due cose veramente molto belle da vedere, da visitare. Una è Villa Manin, che ha sede nella frazione di Passariano, è una villa veneta, e sede appunto della famiglia Manin.
1: Una villa veneta che non sta in Veneto, perché questa sta in Friuli.
2: Non sta in Veneto, è forse una delle più grandi anche, come estensione, un parco molto molto bello, e dagli anni 60 è proprietà della regione, e ospita grandi concerti, anche qui forse qualcuno ha visitato il nostro territorio appunto per assistere a qualche grande concerto, e quindi adesso è anche un centro d'arte contemporanea, e ospita arte contemporanea e moderna, ospita mostre di richiamo, la più recente è stata Confini, che ha chiuso il 12 aprile e ha visto quasi 150.000 visitatori, e quindi Villa Manin è una bellezza e anche un pezzo di storia.
1: E chi volesse...
2: sede...
1: Prego, prego.
2: Prego, sì, è stata sede di Napoleone, ci è trascorso quasi un mese e mezzo quando erano in corso le trattative del Trattato di Campofornido 1797, e quindi anche volendo scoprire un po' della storia del nostro territorio è un crocevia importante.
1: C'è la storia e c'è anche la geografia, perché a livello paesaggistico e di natura c'è qualcosa da sottolineare.
2: Eh sì, noi siamo sulla linea delle risorgive cosiddette, quindi diciamo, spiegandolo a grandi linee, l'acqua ai piedi delle montagne del Friuli diventa sotterranea, scorre sotterranea, infatti anche per questo il tagliamento ha questo paesaggio sassoso, è un grande e largo torrente che in certi punti supera il chilometro di ampiezza, il greto del fiume, e in tanti tratti è privo d'acqua perché l'acqua scorre in forma sotterranea, però giunti all'altezza di Codroipo, non solo, perché poi continua anche in altre zone del territorio, e c'è questa zona delle risorgive in cui appunto l'acqua incontra più in profondità un terreno argilloso e quindi deve risalire, e si creano le olle che sono delle pozze d'acqua sorgiva appunto, e il nostro territorio qua è una rete di canali, di torrenti, di acque. Ecco, possiamo dire così. E abbiamo un parco che è proprio il Parco delle Risorgive, è un'oasi naturale splendida, molto amata dai cittadini di Codroipo che la frequentano quotidianamente, perché è un posto dove correre, passare una bella mezza giornata magari a rilassarsi, ma è anche conosciuta, insomma è un bel posto anche questo da visitare. E poi proprio a partire dal Parco delle Risorgive e andando verso sud c'è tutta una zona denominata dei mulini, in cui anche il comune ne ha recuperato uno, che è il mulino Bosa, recentemente, alcuni visitabili appunto, e in cui si intrecciano acque, luoghi comunque abitati dall'uomo, ecco,
1: antropizzati. No, mi stavo domandando anch'io qual era, antropizzati forse?
2: Antropizzati.
1: Sì, ci può stare.
2: E quindi da visitare, diciamo, a passo lento, camminando, ma anche con la bicicletta, sono luoghi molto molto piacevoli da visitare.
1: E allora, a passo lento o in bicicletta, questo è il consiglio che vi stiamo dando, perché il Friuli è una terra bellissima e Codroipo è un luogo che è sicuramente da vedere, da camminare, da percorrere in bici, a piedi, come volete, ma andateci. Vice Sindaco Giacomo Trevisan, grazie allora per essere stato con noi.
2: Grazie Giacomo, e grazie a tutti gli ascoltatori, e grazie a InBlu.
1: Grazie mille, e adesso è il momento di un po' di musica, e vi lasciamo con una musica che a noi piace, con un gruppo che a noi piace molto, che sono i Coldplay. È una canzone di un po' di tempo fa, era del 2002, è tratta da un album che conteneva altri capolavori come In My Place e Green Eyes, e questa è The Scientist, un brano che è stato inserito nella posizione 54 dei 100 migliori brani musicali degli anni 2000.

0: sulle note di The Scientist ci risentiamo nuovamente su Restate in Italia. Beh, questa canzone veramente non smetteremo mai di ascoltarla. Nessuno avrebbe detto che sarebbe stato semplice, cantava Chris Martin. Noi vogliamo farvela semplice quest'oggi, continuando a girare per il Friuli Venezia Giulia e facendolo con chi se ne intende non solo della regione ma anche delle sagre. Sagre FVG. Buonasera Wally.
1: Buonasera a tutti, ciao, piacere. Ciao.
0: Io ti chiamo col tuo nome d'arte, ti vuoi presentare anche col tuo nome anagrafico?
1: Certo, mi chiamo Thomas Marcuzzi, ma tutti mi conoscono come Wally perché da un soprannome è diventato il mio nome d'arte da almeno una ventina di anni.
0: E te lo porti addosso e tutte le persone che ti conoscono o che ti incontrano attraverso quello che ti sei inventato ti chiamano Wally perché? Perché tu sentivi l'esigenza di trovare le sagre, che ce ne sono tantissime in Friuli Venezia Giulia, ma non c'era nessuno che le raccogliesse. Allora che cosa hai pensato?
1: Esatto, cioè in primis è stata un'esigenza da un normalissimo privato che ogni fine settimana, appassionato di sagre, perché i miei genitori mi ci portavano sempre da piccolo e mi è rimasta nel cuore questa cosa, anche se poi nella vita ho fatto tutt'altro e ne parleremo, ma ero il primo ad avere un po' di difficoltà a reperirle perché dovevi incrociare 3, 4, 5 siti diversi per scoprire almeno un buon 50% delle sagre che c'erano in regione, per poi scoprire appunto che non era nemmeno esaustiva questa ricerca. Allora ho detto ci provo perché alla fine io in qualche modo con i miei contatti, il mio girovagare, riuscivo a trovare sagre di cui nessuno parlava, banalmente anche solo girando con il mio cane nei paesini piccoli, alle fermate dei bus, nei baretti dimenticati dal signore, trovavo locandine e volantini di sagre di cui nessuno parlava, e da lì mi è venuta l'idea di provare a fare questa cosa che nemmeno la regione Friuli Venezia Giulia è riuscita a fare.
0: E tu sei riuscito a farlo, nel senso che ormai è diventata una realtà, le persone ti seguono, vi seguono e ve le segnalano anche.
1: Esatto, sì, ce le segnalano, ma un po', devo dire, non per tirarmela, ma inutilmente, perché quando me le segnalano sono già
0: le sapevi,
1: inserite e trovate. Sì.
0: Alcune delle prossime sagre che ci sono in giro per il territorio? Alcune,
1: siamo nel periodo proprio clou. Diciamo che ce ne sono di belle, grosse, famose, la Festa delle Pesche di Fiumicello, Villa Vicentina, molto grossa, che ogni anno porta anche nomi di musica leggera italiana sul palco, importanti. E poi c'è la famosa sagra del prosciutto di Sauris, bella famosa, in quanto il prosciutto di Sauris è un'eccellenza.
0: È un'eccellenza del territorio, certo.
1: Esatto, e 3 giorni di festa in un borgo montano, tra i più belli forse che abbiamo in Italia. E altrimenti mi viene in mente la sagra della quaglia a Prata di Pordenone, la sagra delle patate di Ovoledo di Zoppola, la sagra dell'anguilla nella zona delle Lissorgive di Aris, di Rivignano, splendida.
0: Ma c'è una sagra che hai scoperto in questi anni che proprio non conoscevi e hai detto ma questa me l'ero persa per tanti anni?
1: Ma sì, diciamo una decina, sì, onestamente. Poi essendo un girovago le conoscevo un po' meno tutte di fama, però una decina, indagando e facendo questo lavoro seriamente, me ne sono apparse di nuove interessanti, soprattutto alcune in Carnia o nelle valli del Natisone, che erano molto sperdute e difficilmente raggiungibili, ecco.
0: Wally, tu dicevi, tu sei un girovago, giri con il tuo cane e in cerca di sagre, ma non sei solo questo, sei tanto altro. Che cosa sei stato, che cosa sei nella vita e quali sono gli altri aspetti da conoscere di te?
1: Ma insomma, io sono sempre stato un regista fondamentalmente, un regista però di forme brevi. Mi è sempre interessato promuovere video musicali, spot, sigle, trailer, cose molto brevi, al massimo di 3-4 minuti. Perché la dimensione è lunga, o quindi raccontare, narrare non fa parte tanto di me. Mi piace più costruire mondi e raccontarli brevemente. In questo senso sì, ho fatto tanti video musicali per band italiane più o meno famose, da Bruno Risassa, Franco Battiato, Niccolò Fabi, Meg dei 99 Posse, eccetera, e anche tante sigle per festival importanti, tra cui anche la sigla per la Mostra del Cinema di Venezia. Detto questo, poi ho iniziato a insegnare regia e video all'università, in varie scuole di questa regione, e molti appunto si chiedono come mai da tutto questo mondo alternativo, di musica alternativa, eccetera, poi sono finito a occuparmi di sagre e non solo, anche di frasche o di posticini autentici del Friuli. Semplicemente per questo, cioè cercavo un po' di autenticità, cioè nel mondo del commercio, insomma, non c'è tutta questa sincerità, ne avevo fortemente bisogno per decomprimere il mio lavoro.
0: E questo poi sicuramente
1: a cose sincere.
0: Ha a che fare anche con l'attaccamento, il legame probabilmente col territorio, con quanto il territorio è in grado di dare e quanto tu riesci anche tramite questo a restituire al territorio. Wally, io
1: sì,
0: ti ringrazio.
1: Per fortuna, scusa, aggiungo solo una postilla, per fortuna siamo in una regione in cui, a differenza magari di altre, dove ci sono in tutte le regioni tante sagre, però da noi ce ne sono sia molto blasonate, grosse, famose, con orchestre da ballo dalla Emilia Romagna, ma ce ne sono per fortuna ancora la maggior parte, sagre campestri, sagre piccoline, sagre da scoprire che ti fanno conoscere borghi e angoli nascosti del nostro territorio. Ecco.
0: E io ti ringrazio per avercele fatte scoprire questa sera. Grazie Wally.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a
1: voi,
0: Sagra FVG e grazie naturalmente ai biglietti rossi, che sono quelli che vincono, perché vincono solo quelli. Grazie ancora. Beh, non c'è che dire, le sagre sono sicuramente un aspetto splendido del periodo estivo, la gente che si riversa nei luoghi delle sagre, si mangia, si beve, si sta insieme. Chissà, Livio Cosentini in regia, se questa sera ci sono delle sagre sul nostro territorio, andiamo a scoprirlo e nel frattempo ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia!

Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà.

Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arrivato.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli della radiogiornale della Radio Vaticana, giornata mondiale di preghiera per il creato, il Papa, ciò che è usato per distruzione sia orientato alla vita. Bombardamenti su Kiev e Odessa, mentre allarme droni russi in Estonia e Lettonia. L'Unione Europea, rimaniamo a fianco dell'Ucraina. Al via la marcia tra Assisi e Gubbio sul sentiero di Francesco, 3 giorni di cammino per riflettere sulla relazione tra uomo e natura. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Con un post pubblicato sull'account @Pontifex, Papa Leone ricorda l'odierna giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, istituita nel 2015 da Papa Francesco. Per celebrarla, alle 18:30 presiderà la messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Benedetta Capelli.
3: Una giornata dalla forte valenza ecumenica perché i cristiani di diverse confessioni osservano a partire da oggi, 1 settembre, il tempo del creato, un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune, che termina il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in coincidenza con l'ottavo centenario del transito del poverello. Il tema di quest'anno, sottolinea Papa Leone in un post sull'account @Pontifex, è acqua viva. Come ho ricordato nel messaggio per questa giornata, la cura della nostra casa comune, scrive, richiede una conversione del cuore affinché ciò che è stato usato per portare distruzione possa invece essere orientato alla vita. Invito tutti a unirsi in preghiera e azione affinché possiamo farci canali di acqua viva della pace di Dio che dona ristoro al nostro mondo ferito. In occasione della giornata il Vescovo di Roma celebrerà alle 18:30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si. Verrà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione, frutto del percorso condiviso tra vari dicasteri e usato una prima volta dal Papa il 9 luglio 2025, quando, nell'omelia, aveva invitato ad ascoltare il grido della terra e dei poveri, un grido

0: giunto al cuore di Dio e che interpella ancora l'uomo di oggi.
1: E Papa Leone ha comunicato a Monsignor Mario Delpini che lo scorso 29 luglio ha compiuto 75 anni, la proroga per un anno del suo incarico di arcivescovo di Milano, lo rende noto la diocesi del capoluogo lombardo. Apriamo la pagina internazionale. Pesanti bombardamenti su Kiev e Odessa tra ieri sera e stanotte, almeno 12 i morti. Proteste dai paesi europei per la presenza del ministro delle finanze russo Anton Siluanov al G20 di Asheville. Intanto l'alto rappresentante UE Kaja Kallas ha invitato i paesi europei a rimanere a fianco dell'Ucraina. Il servizio di Marina Tomarro.
2: La Russia sta intensificando gli attacchi contro la popolazione civile ucraina. Luglio e agosto sono stati i mesi più sanguinosi dall'inizio della guerra, ma gli ucraini continuano a resistere con forza. Dobbiamo essere al loro fianco, ad affermarlo è l'alto rappresentante UE Kaja Kallas in vista della riunione dei ministri della difesa dell'UE. Intanto la presenza del ministro delle finanze russo Siluanov al G20 di Asheville ha creato imbarazzo per i rappresentanti europei, i cui governi sostengono con determinazione l'Ucraina. Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia e alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento, la NATO vigile e pronti a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Questa notte è stato lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni contro aziende del complesso militare industriale ed energetico di Kiev e contro magazzini e infrastrutture portuali nella regione ucraina di Odessa, e il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere un rafforzamento della difesa aerea e maggiori forniture di sistemi antimissile.
1: Gli Stati Uniti stanno valutando attacchi mirati con l'Iran nello stretto di Hormuz per impedire che Teheran ricostruisca radar e capacità missilistiche usate per colpire navi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian interviene dal Kirghizistan sul memorandum di intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. E il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato la cattura di un membro di alto rango del movimento islamista Hamas dopo che una milizia palestinese sostenuta da Tel Aviv avrebbe condotto un'incursione a Gaza City. Cambiamo scenario, è salito a 987 morti e 4.462 dispersi il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Ad oggi sono circa 590 i cittadini stranieri provenienti da 39 paesi che risultano ancora dispersi. In Nepal opera l'ONG Vispe in collaborazione con l'associazione Gonesa. Alessandro Guarasci ha chiesto al presidente Livio Carnevale di cosa il paese ha bisogno in questo momento.
3: Cibo, acqua, tende, piuttosto che prodotti per l'igiene personale, vestiti, coperte, medicine di base, insomma, e tutto quello che può servire per le famiglie che hanno perso la casa. Ecco. E noi ci stiamo organizzando per aprire anche un canale di raccolta fondi, perché penso che nell'immediato la cosa più opportuna è mandare risorse che possono servire a chi sarà sul campo, quindi come mediazione la Caritas nepalese, poi loro recupereranno con queste risorse i materiali più opportuni.
4: È un paese che in qualche modo sta facendo dei passi in avanti verso lo sviluppo, oppure c'è ancora molto da lavorare, anche in seguito a quello che avete visto?
3: Il fatto che le persone sono più coinvolte nella gestione della cosa pubblica è positiva, anche se esistono ancora dei grandissimi problemi, c'è sicuramente ancora molto da lavorare.
1: Ci spostiamo in Pakistan, dove per la comunità cristiana del paese la tragedia della scorsa settimana all'ospedale pediatrico di Islamabad con 14 neonati morti per un incendio è anche l'occasione per rinnovare una presenza fatta di compassione concreta. Andrea De Angelis.
5: Il 26 agosto è divampato un incendio nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale. Su 15 neonati, solo uno è sopravvissuto, quello tratto in salvo da un'infermiera, Razia Noren, che nonostante le fiamme e il fumo è entrata nel reparto e ne è uscita con un neonato tra le braccia. Le immagini della telecamera di sicurezza hanno raccontato i pochi istanti in cui l'infermiera cristiana ha poi tentato di rientrare nel reparto, ma il calore le ha impedito di proseguire. Amo i bambini, prendermi cura di loro È il mio lavoro e la mia passione, ha raccontato ancora profondamente provata. Volevo salvare gli altri, ma l'incendio si è propagato nel reparto in un minuto. La sua testimonianza, assieme alle immagini e la videosorveglianza, ha suscitato una vasta commozione nel paese. Il governo ha approvato per lei il conferimento della stella del servizio, una onorificenza civile. Ma accanto al gesto di questa infermiera, la piccola comunità cristiana sta vivendo da giorni la tragedia nella preghiera e nella vicinanza concreta alle famiglie.
1: Come abbiamo ricordato in apertura, oggi è la giornata mondiale del creato. Tra le manifestazioni c'è il Sentiero di Francesco 2026, partito stamattina da Assisi verso Gubbio. Don Maurizio Giannella ne ha parlato con Fra Giulio Cesareo, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi.
6: È un'iniziativa che nasce da diversi anni oramai e vuole sottolineare come l'insegnamento di Papa Francesco nella Laudato Si, e cioè che tutto è connesso, si esprime in un atteggiamento nei confronti della natura che non è solo conservativo, ma è anche contemplativo, ma anche relazionale, sulla cura, che riguardano sia gli esseri umani che l'ambiente. E il cammino è un'esperienza, no? In cui si gusta la realtà, si gusta la bellezza della natura, e lo si fa insieme come un cammino di fraternità, no? In qualche modo esprime questa visione integra. Custodia della casa comune non è semplicemente fare azioni ecologiche, ma ripensare la vita nell'ottica della cura.
7: Perché il tema scelto è Acqua Viva?
6: L'idea nasce dal fatto che viviamo in un mondo assetato, assetato di pace, assetato di giustizia, assetato di relazioni autentiche. Allora, questo tema dell'acqua non è tanto l'idea di dire facciamo una campagna sull'acqua, ma è un modo per, prendendo anche, come dire, ispirazione dalla Bibbia, che parla dell'acqua viva, riprendere il tema ciò di cui abbiamo bisogno.
1: Ed è morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i fondatori della comunità monastica di Bose. In chiusura di giornale, il restauro del chiostro della Basilica di San Lorenzo fuori le mura a Roma, Paolo Ondarza.
8: Magnifica. 56 archi incorniciano un piccolo giardino, colonne di marmo provenienti in gran parte da antichi edifici romani e sulle pareti epigrafi e reperti funerari pagani e cristiani. È il chiostro medievale di San Lorenzo fuori le mura, costruito alla fine del XII secolo come cuore della vita della comunità religiosa. Un luogo di passaggio, lettura, preghiera, segnato anche dalle ferite del bombardamento del 19 luglio 1943. Il recente restauro, realizzato nell'ambito del programma Caput Mundi PNRR, ha interessato la messa in sicurezza e la valorizzazione del complesso, un intervento che restituisce alla città un luogo raccolto dove ancora oggi architettura, natura e spiritualità invitano al silenzio e alla contemplazione.
1: Ed è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Carissimi amici, carissimi radioascoltatori, bentrovati nuovamente in questo pomeriggio al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco. Ed oggi a Dritti al Cuore vogliamo fermarci a guardare ad una testimonianza che parla di famiglia, di fede vissuta nel quotidiano. Il 26 agosto è stato l'anniversario della morte della Beata Maria Beltrame Quattrocchi, una donna che insieme al suo sposo Luigi ha scritto una pagina straordinaria della storia della Chiesa. Nel 2001, infatti, Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi sono stati proclamati beati da San Giovanni Paolo II, la prima coppia di sposi ad essere beatificate insieme nella storia della Chiesa. Una santità vissuta non lontano dal mondo, ma dentro la propria casa. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare con padre Massimiliano Noviello, al quale chiediamo di aiutarci a rileggere la storia di Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi attraverso la loro esperienza a riscoprire la bellezza di una santità possibile anche tra le mura di casa. Benvenuto padre Massimiliano, anzi bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te, sono Emanuela. E ringrazio di questo momento di grazia che viviamo insieme.
0: Padre Massimiliano, il 26 agosto, come dicevo, è stato l'anniversario della Beata Maria Beltrame Quattrocchi, l'anniversario del transito della Beata Maria Beltrame Quattrocchi. L'esperienza della Beata Maria Beltrame Quattrocchi, unitamente a quella dello sposo Luigi, cosa ha da trasmettere in un tempo di deforestazione della memoria cristiana?
1: Sì, l'esperienza di Maria Beltrame Quattrocchi, della Beata, ecco, teologa e pedagogista anche, ci aiuta a cogliere con uno sguardo profondo che oltrepassa l'apparenza delle cose, l'attimo sempre nuovo della vita. E questa è la cosa meravigliosa. Ella, unitamente al suo sposo Luigi, ha trasmesso, ecco, proprio come tu dicevi, in questa deforestazione della memoria cristiana, ha trasmesso una profonda cultura cattolica. E non mi riferisco semplicemente a quella trasmessa dai libri, dall'istruzione, dallo studio, che pure è fondamentale. Ricordiamo che la Beata Maria, in quanto pedagogista, scrittrice fiorentina, ha scritto ben 14 volumi, tutti concentrati sulla cultura cattolica. Ebbene, mi riferisco anche a quella cultura che deriva anzitutto dall'atteggiamento della persona, dallo sguardo che cerca e riconosce in ogni aspetto della vita il nesso con ciò che alla vita dà senso, dà valore. E questo è meraviglioso, riconoscere una connessione profonda tra quello che può essere la banalità di un fatto quotidiano, di un avvenimento, e poi, ecco, il destino del mondo, la direzione del mondo. Questa è quella che il servo di Dio Don Luigi Giussani, ecco, definiva posizione culturale, cioè la coscienza del nesso fra il particolare e l'universale, cioè lo scopo ultimo della vita. Ecco, Maria, unitamente al suo sposo e anche all'intera famiglia, ha vissuto, l'ha praticata questa posizione culturale, e anche vissuta in mille occasioni. Pensiamo ai gruppi, alle persone, agli eventi. Tutti venivano in casa Beltrame accolti per il loro valore e guardati per il bene che erano e non per il male che avevano fatto magari. Ricordiamoci che Maria accolse ad Anzio, dove loro avevano una villa a mare, ecco, e approfitto dell'occasione anche per dire che il prossimo 28 settembre ci sarà l'inaugurazione di due monumenti ad Anzio, rappresentativi della Beata Famiglia Beltrame, una targa commemorativa della casa e un monumento iconografico dell'intera famiglia beata, e questo grazie, ecco, alla città di Anzio, nella persona del sindaco il dottor Aurelio Lofazio, il tenente Vincenzo Liparulo e del dottor Gabriele Federici. Ebbene, accolse in quella casa ad Anzio un sacerdote in crisi, disorientato. Maria lo ascoltò maternamente, lo rincuorò, lo incoraggiò a seguire il Vangelo puntando al fine ultimo di tutta la vita della storia, cioè Gesù Cristo. Da qui, e termino, da qui anche la capacità della venerabile Richetta, della loro figlia, proclamata venerabile, ecco, proprio alla fine di questo mese, neanche a farla apposta, il 30 agosto, di comprendere la domanda di senso e di significato che stava dietro a tanti comportamenti, la capacità di questa donna di saper leggere, ecco, tutto questo, di persone che incontrava, cioè ogni cosa veniva vista, come dice von Balthasar, dall'angolo visuale di Dio. E questa è un'esperienza veramente profonda di tutta la famiglia Beltrame.
0: Padre Massimiliano, come la Beata Maria ha aiutato a riflettere sulla famiglia e a rimettere la famiglia nel suo posto d'onore?
1: Guardi, nella famiglia Beltrame emerge la grande personalità di questa donna, Maria Corsini, sposa, madre ed educatrice, una donna che, come scrisse Giulio Andreotti, che ha conosciuto la famiglia, come scrisse Giulio Andreotti, grande statista democristiano, abbina questa donna alla capacità di abbinare alle virtù bibliche di guida della casa e di educatrice rigorosa dei ragazzi doti non comuni di letterata e di scrittrice, ed insieme anche all'esercizio molteplice di opere esterne, di carità e di assistenza. Intensa infatti è l'attività nell'associazionismo cattolico. Nell'antologia dei suoi scritti di Maria Corsini Beltrame Quattrocchi troviamo delle considerazioni di grande valore. Scrive infatti, e faccio la sintesi, scrive Maria Corsini: tutti credettero che amare Dio fosse conculcare e disprezzare le doti materiali dell'intelletto e del cuore, sopprimendo e contrariando quello che Dio stesso sempre rispettò con gelosa cura anche nei santi, e cioè la natura, l'indole e le inclinazioni naturali. Noi sappiamo dal Vangelo che non le energie buone vanno soppresse, ma il cattivo uso di esse. Non gli intelletti vanno mortificati, ma la volontà deve essere fortificata e diretta all'unico fine. Non la coscienza delle leggi naturali è dannosa, ma la cattiva applicazione che si fa della scienza prescindendo da Dio. Ecco quanto scrive Maria. Allora, ne emerge allora da questa considerazione, una piccola considerazione ma di estrema importanza, ne emerge una donna profondamente ispirata nel testimoniare i valori. E termino. E anche riguardo ai figli, è bello constatare come Maria Corsini l'incalzi alla maniera di Caterina da Siena a un comportamento vigoroso e coerente con la fede cristiana e con la responsabilità di ministri di Dio. Ecco, e questo è quanto emerge da un semplice scritto e fa capire la profondità e lo spessore di questa donna profondamente cristiana, convinta, coerente.
0: Dicevamo prima che i coniugi Beltrame sono stati i primi ad essere dichiarati beati insieme nella storia della Chiesa. Dove loro hanno attinto la forza per testimoniare il Vangelo in una società così fluida?
1: I coniugi, Sor Emanuela, ci dicono che il matrimonio è una scelta di dono totale di se stessi, di appartenenza reciproca, di mutua educazione, di fecondità, di fatica anche, di lotta, ma sempre con l'idea straordinaria di diventare due una cosa sola, per aprirsi a una forma di condivisione sempre più ampia, profonda, alta. Tutto ciò essi lo hanno vissuto come scelta di santità, ed è bello l'articolo dello storico Clemente Marigliani, ecco, al riguardo, scritto proprio nel Mestolino di Dio, la rivista ufficiale, proprio di questa considerazione di questa donna straordinaria. Tutto ciò essi lo hanno vissuto come scelta di santità, come scelta di amore, come pienezza della vita e di risurrezione. Questa famiglia non ha attinto o scavato dall'esterno, ecco, della vita coniugale, qui la straordinarietà, ma hanno scavato dall'interno del loro matrimonio. Questo lo ebbe a dire anche il cardinale Semeraro, il prefetto del dicastero delle cause dei santi. Hanno attinto dal loro piccolo tempio, dal loro piccolo sacrario familiare, la forza, l'energia. Non è che andavano attingendo all'esterno. Questi coniugi ci indicano una via di santificazione. Essi ci dicono come vivere l'aldiqua concentrati nell'aldilà. Da qui nascono le domande profonde che sempre ci accompagnano. Chi siamo? Da dove veniamo e dove andiamo? Qual è il nostro destino eterno? Perché stare insieme una vita così lunga? Perché questa somma cura nel sistema educativo? Essi, e concludo, hanno creduto nella potenza dell'amore, che è dono di vita ogni giorno, perseguito però nell'impegno, nella passione, passione come massimo dolore, ma anche come amore per ciò che è vero, giusto e nobile, e quindi anche sacrificio, e quindi l'eroicità del loro stare insieme, che non è una cosa scontata. Guardiamo oggi un po' alle trasmissioni, guardiamo un po' oggi alle riviste, guardiamo un po' oggi a come vanno certe esperienze, è tutto da riconsiderare alla luce di questa bellissima esperienza di vita coniugale.
0: Padre Massimiliano, quale stile hanno vissuto i coniugi nella vita domestica e quale eredità lasciano alle famiglie del mondo?
1: Nella famiglia regnava la cura minuta, nella famiglia Beltrame, la cura minuta, dettagliata, ma non ossessiva però, minuziosa. Perché? Perché c'era armonia, decoro, bellezza, sorriso. Per loro è il quotidiano che educa. L'associazionismo cattolico, la parrocchia, l'oratorio, la scuola, gli amici, lo sport, la fede, era tutto vissuto senza enfasi, era la vita ordinaria, la vita di tutti noi. Questo stile di coppia non era il risultato di un come dire, progetto sociale pensato a tavolino. Entrando in una parrocchia io feci un consiglio pastorale familiare e i membri del consiglio, lo sai di che cosa si preoccupavano, signor Emanuele? Di fare un documento di fare un documento, e io nel mio cuore, nella mia mente dicevo: quanto è distante lo stile di Dio che invece scende nelle periferie, altro che documenti. Quelli ci vogliono, ma già sono tanti e già su quelli possiamo applicarci, perché fare nuovi documenti? Quindi questo era il progetto di questi coniugi, partire proprio dalla concretezza della vita, considerando la naturale destinazione di un matrimonio vissuto come radicale dedizione in un rapporto solido, di vicendevole sostegno, in una fede vera, sobria, domestica, mai giudicante, non si giudicava in famiglia Beltrame. Poi c'erano le letture spirituali, il rosario serale, la messa quotidiana, questi erano gli ingredienti della loro vita, della loro quotidianità. Che dire poi della loro capacità di educare senza cattedra, ma con l'autorevolezza mite e audace di chi sa accompagnare e di chi si lascia anche accompagnare. Loro educavano i figli, ma si lasciavano anche educare dai loro figli. Nel tempo questa loro scelta produsse frutti inattesi, le vocazioni dei loro figli. La sostanza, e termino, la sostanza della loro eredità sta proprio nella capacità di questa coppia di compiere gesti straordinari nella normalità dei giorni, nell'offrire dedizione senza clamore, nel trasformare la sofferenza in offerta col sorriso, Maria diceva, gioiosa per l'avvento del regno di Dio. Questa esperienza di coniugalità dei beati coniugi Beltrame, riletta alla luce del bellissimo documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, e mi riferisco alla Una Caro Elogio della Monogamia del 25 novembre 2025, d'altronde anche memoria liturgica dei beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, ricorda che l'amore coniugale, quando resta unito, come quello dei coniugi, diventa fecondo, oltre ogni attesa, e che la fecondità, lungi dall'essere un vincolo, può aprire percorsi nuovi, generativi, e che due sposi, semplicemente rimanendo tali, sposi, uniti, possono cambiare il destino di molte persone, a partire dai figli e quelli che li circondano. Questa è la bellezza e la luce che hanno trasmesso, come disse San Giovanni Paolo II nel discorso della loro beatificazione.
0: Grazie mille padre Massimiliano, grazie per essere stato con noi e per averci veramente fatto ancora una volta approfondire la bellissima spiritualità di questa famiglia, no? Di questi due sì. coniugi. La loro storia ci lascia una domanda importante: è davvero possibile vivere la santità dentro la normalità di una famiglia, nella responsabilità vita, nelle gioie, nelle fatiche, nelle prove di ogni giorno, e loro ci dicono di sì, ci danno anche la risposta. Grazie Padre Massimiliano.
1: Grazie a te, Suor Emanuele, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Continuiamo la nostra trasmissione, carissimi, e parliamo adesso di un frate cappuccino di 71 anni che alla fine del 600 partì a piedi da Bassano e attraversa mezza Italia per arrivare a Roma. Un viaggio difficile, molto duro, fatto per obbedienza tra neve, fatica e fede. È il viaggio di Giovanni Antonio da Pordenone, che ancora oggi ci parla di un cammino non solo fisico ma soprattutto interiore. Ne parliamo con Don Alessandro Moro. Benvenuto Don Alessandro.
1: Grazie dell'accoglienza e sono contento di poter raccontare di Fra Giovanni Antonio da Pordenone, perché io sono di Pordenone.
0: Partiamo subito, ma chi era Giovanni Antonio da Pordenone?
1: Giovanni Antonio da Pordenone era un provinciale della provincia veneta, vicario, ed era un uomo, diciamo così, un letterato del suo ordine, quindi aveva anche scritto, anche se di lui non sappiamo molto oggi, ma se non questo manoscritto che è rimasto in copia dell'originale. Molto amico, diciamo così, del generale dell'ordine di quel tempo, che era Agostino da Latisana, sempre un friulano.
0: E oggi ha ancora senso, Don Alessandro, parlare di un santo viaggio?
1: Certo, ha ancora senso parlare di un santo viaggio, perché noi possiamo trasformare un cammino, un viaggio da turistico in religioso in base a come noi lo viviamo. Il cammino, il pellegrinaggio dal punto di vista spaziale rimane sempre lo stesso, dal punto di vista delle testimonianze della fede rimangono sempre le stesse. Ma siamo noi che le viviamo in maniera diversa, o da turisti al nostro tempo, ma nella misura in cui ci coinvolgiamo in quello che è appunto l'iniziazione che il pellegrinaggio fa su di noi, perché il pellegrinaggio ti trasforma, tanto più il cammino, allora può diventare veramente un santo viaggio.
0: Questo frate parte non per scelta ma per obbedienza. Oggi è ancora un concetto comprensibile questo dell'obbedienza oggi, secondo lei?
1: No. Noi oggi andiamo in pellegrinaggio per assoluta scelta, anzi attratti molte volte dalla pubblicità turistica e anche dei cammini. Quindi il pellegrinaggio è una scelta ed è sempre stata una scelta. Per i cappuccini in questo caso era un'obbedienza, perché loro affidavano la loro libertà all'ordine, alla regola, e quindi vivono questo per obbedienza. Però non è solo per obbedienza che è andato, è andato anche proprio perché è chiamato da padre Agostino dalla Tisana, che lo voleva a Roma come segretario in quella circostanza, e mandato anche con lo scopo di lucrare l'indulgenza in suffragio di benefattori del convento. Questo era l'impegno di quel tempo, si chiama pellegrinaggio vicario in suffragio delle anime dei defunti, quindi un'obbedienza che trova diverse motivazioni. Ecco.
0: Questo frate aveva 71 anni a piedi nella neve, cioè veramente una cosa molto faticosa, no? Che rapporto c'è fra fatica e fede, soprattutto oggi dove si cerca sempre la strada più facile?
1: Ah beh, sicuramente oggi cerchiamo la strada più facile, però la fama che hanno oggi i cammini, sono stato alla fiera dei cammini a Milano, più di 100 cammini che vengono proposti, dice che oggi riscopriamo l'importanza di andare a piedi con meno fatica, sicuramente molto più attrezzati. Per i cappuccini di quel tempo era un obbligo, per tutti gli ordini mendicanti dal 1300 in poi era un obbligo andare a piedi come segno di povertà. La cavalcatura non era prevista se non in casi eccezionali di malattia. Lo stesso San Francesco cavalcò un'asina soltanto quando era infermo e dolorante per le stimmate per gli occhi. Quindi era un'espressione di povertà, che era una testimonianza vivente quando vedevi passare questi pellegrini della povertà e dell'umiltà.
0: E nel racconto il vero viaggio è quello dentro se stessi. Come facciamo oggi concretamente a iniziare questo viaggio?
1: Beh, il viaggio sicuramente diventa, ecco, non, molte volte non comincia oggi come un viaggio dentro se stessi, comincia come un bisogno di evasione, di rigenerazione, di liberazione dall'oppressione della vita quotidiana frenetica, o come bisogno di rilancio di se stessi dopo un lutto, dopo un trauma. Comincia come una ricerca e diventa un viaggio spirituale nella misura in cui appunto ci soffermiamo con attenzione sui segni, sulle persone, sulle testimonianze che incontriamo e cominciamo a meditare, a rivisitare la nostra vita. Ma appunto il viaggio a piedi, scandito dalle tappe, per molti giorni prolungato, il cammino di frate Antonio, Giovanni Antonio fu di 28 tappe all'andata e 35 al ritorno, quindi un tempo molto prolungato, porta a un ripensamento di sé spirituale, e se poi diventa un diario come nel suo caso, diventa proprio una rielaborazione della propria fede, del proprio vissuto, e diventa anche uno strumento come il suo di meditazione per altri, perché in verità il suo diario aveva lo scopo di diventare un itinerario, sia una guida per chi volesse andare a Roma, ma anche un itinerario spirituale per chi non poteva andare a Roma. E tutti i conventi delle monache che lui visita al ritorno raccontando fruirono sicuramente del suo manoscritto.
0: Don Alessandro, questo mondo era fatto di reliquie, santuari, gesti. Certo. Oggi possiamo dire che la fede è un po' più astratta, no? Qual è la differenza
1: di fondo.
0: Secondo lei?
1: Avevano un'idea del sacro molto forte, legata alle reliquie, legata ai luoghi, testimonianza della fede, Roma in particolare, legata alle origini, alle reliquie, diciamo così, che richiamano all'origine evangelica della nostra fede. Loreto, la Santa Casa di Loreto, l'incarnazione dove tutto è cominciato, legata a questi luoghi, diciamo così, concreti, a queste realtà corporee, le reliquie. Era una fede corporea, mistica ma corporea, proprio come vuole la fede cristiana, che è aderente alla storia, aderente al corpo, aderente al corpo di Cristo, aderente ai segni, e quindi è una fede fondata sulla testimonianza e sulle origini storiche. La nostra fede è un po' più astratta, un po' più emotiva, un po' più sentimentale, e noi cerchiamo più l'emozione che ci dà la folla che celebra in San Pietro, la presenza del Papa che è un mediatore tra Dio e gli uomini, lo stupore della bellezza, è più un sentimento estetico, diciamo così, comunionale che noi cerchiamo. Per noi il sacro è più legato a un sentimento, per loro è più legato alla realtà storica e testimoniale della Chiesa. Però alla fine è comunque un'esperienza mistica in entrambi i casi, ecco. Anche se la nostra è un po' più disincarnata, è comunque un'esperienza mistica che rigenera la fede e il cammino delle persone.
0: E dal punto di vista dell'attualità si dice che l'Italia può riscoprirsi attraverso il senso del sacro. Secondo lei è davvero così, Don Alessandro?
1: Sì. Perché il bisogno di riscoprire il sacro è notevole, anche se è un sacro molte volte puramente appunto emotivo, anche se è un sacro legato alle testimonianze antiche, oggi tutto ciò che è antico sembra sacro solo perché è antico, anche se è un sacro meno fondato, il bisogno c'è. Il problema è che bisogna aiutare. Ecco che una guida spirituale, uno strumento come quello di Frate Antonio per i pellegrini, aiutava ad entrare nel mistero, non soltanto visitare un luogo, ma entrare nel mistero che lì in quel luogo si testimonia o si è vissuto. Cioè, senza degli aiuti, senza una guida, senza un certo tipo di accoglienza nei luoghi, quel sacro rimane molto ambiguo e non assume le forme del volto di Cristo, perché noi sappiamo che la somma esperienza del pellegrino che andava a Roma, oltre alle reliquie, era l'incontro con il volto santo di Cristo, l'ostensione del velo della Veronica. Quindi alla fine il sacro per noi è il volto di Cristo. Bisogna riscoprirlo, c'è bisogno di fare un cammino per riscoprirlo, e gli strumenti, altrimenti rimane molto velato, confuso e ambiguo.
0: E per concludere, ai nostri radioascoltatori, se lei dovesse tradurre oggi quel santo viaggio, qual è il primo passo da fare?
1: Ma il primo passo da fare è sicuramente accostarsi a chi l'ha vissuto, perché il fascino di chi ha fatto un cammino, un pellegrinaggio, già quello è una prima testimonianza che ti spinge a metterti in cammino, a trovare il tempo, il modo, per prendere sul serio la testimonianza di chi l'ha vissuto. Sono molti, oggi si parla in Italia di persone che fanno un cammino spirituale o meno spirituale, 300.000 all'anno, quindi gente che può testimoniare l'esperienza che ha vissuto rigenerante c'è, bisogna prenderla sul serio, e allora forse nasce un desiderio, poi uno fa il cammino di cui è capace. Le monache che leggevano il manoscritto di Frate Giovanni Antonio lo facevano leggendo, perché questo non era altro possibile. Quindi l'importante è maturare un desiderio attraverso le testimonianze che troviamo. È così che nasce il fenomeno e si sviluppa del pellegrinaggio.
0: E noi la ringraziamo, Don Alessandro, grazie per essere
1: grazie
0: stato con noi.
1: E a tutti gli ascoltatori.
0: E un'ultima cosa, per poter leggere questo diario del Santo Viaggio del Frate Cappuccino, dove è possibile trovarlo?
1: È pubblicato dalla libreria Il Segno, è stato fatto in collaborazione tra associazioni, l'associazione Casa della Gioventù di Maniago, l'associazione Augusto del Noce e il comitato Beato Marco Daviano, che ci ha dato accesso ai documenti antichi della provincia veneta. Ma l'editrice, ecco, è Libreria Al Segno di Pordenone.
0: Grazie mille ancora una volta e le auguro un buon pomeriggio.

E anche oggi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione di questo momento pomeridiano insieme, ed io vi ringrazio per essere stati con noi come ormai consuetudine in questi mesi estivi, in questo periodo di riposo, in questo periodo di ferie. Concludiamo in musica. Allora vi invito a restare sintonizzati con noi, ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana e a continuare a seguire i nostri programmi. Buon pomeriggio.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722 e poi c'è la possibilità di riascoltare tutte queste trasmissioni, lo sapete, tramite il sito vaticannews.va, cliccate sull'icona di Radio Vaticana e naturalmente potete scaricare questa trasmissione e anche le altre su Pop Theology, Hashtag Pop Theology. E io ringrazio che ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie tante.
1: Grazie anche sempre dell'invito che mi rivolgete in occasione di queste trasmissioni che cerchiamo di fare al meglio.
0: Certo padre Antonio, senti, allora io ti inviterei a parlare di quello che è un tema d'attualità, di super attualità, mi concedi questa terminologia, no? Perché è l'intelligenza artificiale. Sappiamo tutti quanto sia importante, il Papa Leone ci ha fatto anche un'enciclica che credo sia importante, sia dirimente, perché ci spiega poi come funziona l'intelligenza artificiale, i pericoli ma anche le opportunità, e però te la farei legare l'intelligenza artificiale al tempo della educazione, perché l'educazione sta, come dire, mobilitandosi per cercare di capire quali sono le differenze con il passato dell'educazione e soprattutto come utilizzare al meglio questa opportunità, che dobbiamo vederla sempre come opportunità, ma non dobbiamo mai dimenticare che è anche foriera di pericoli. Ecco, l'intelligenza artificiale e l'educazione. Perché è importante cercare di capire, come dire, anche la possibilità che questo strumento dà?
1: Perché effettivamente oggi viviamo in questo ambiente, in questa cultura, diciamo, reale, anche immaginario, ipotetico, a mio avviso veramente stiamo in un contesto completamente nuovo rispetto al passato. L'intelligenza artificiale, è proprio il termine stesso, ci indica che è qualche cosa che noi esseri umani abbiamo messo in essere attraverso l'intelligenza umana, quelle che sono le possibilità di ogni essere creato di far sviluppare quelle che sono i doni di Dio. Poi certamente con tutto il sistema matematico, con tutti gli algoritmi che sono entrati in gioco per sviluppare questo processo di formazione, di ricerca, di approfondimento, ma anche di potenziamento della cultura, che è appunto l'intelligenza artificiale, noi ci troviamo in questo contesto così ampio, come dicevi tu, il problema dei problemi, l'attualità assoluta nei termini più veri, perché da quello che facciamo normalmente nella ricerca attraverso i social, attraverso altre forme di informazione, a quelle che poi anche la tecnologia, quella che è la scienza, quella che è la medicina, sappiamo benissimo come oggi l'intelligenza artificiale venga utilizzata in tanti campi. Tu hai accennato al Papa, giustamente, che ha scritto questa sua prima enciclica molto bella, appunto Magnifica Humanitas, in cui ci richiama essenzialmente l'importanza dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo umano, ma globale, complessivo, perché sai benissimo chi ha in mano questo potere, questa possibilità rispetto ad altri popoli che non hanno sviluppato tecnologie oppure non sono nelle condizioni come l'Occidente oppure altri paesi sviluppati di poter poi accedere a tante cose che noi abbiamo accesso. E c'è l'altro rischio, come dicevi tu prima, di poter strumentalizzare questo sistema informativo, formativo, scientifico, di potenziamento del sapere, anche del controllo del sapere stesso ai fini del male, perché questo rischio è reale, non è che immaginario. Se Santo Padre appunto nell'Encica ne evidenzia tutta la problematicità, è perché effettivamente è così, carissimo Federico. Tu dicevi anche il fatto come è importante ai fini della formazione e dell'educazione. Oggi è tutto basato attraverso questo nuovo metodo, e nella ricerca, nello studio e nell'elaborazione, attraverso la ricerca dell'intelligenza artificiale, che ti aiuta a sovvenire alle necessità, a cercare, a interpretare e soprattutto anche a far progredire quelli che sono i sistemi informativi, scientifici e del benessere generalizzato.
0: Ecco, padre Antonio, che rapporto si sta costruendo tra l'intelligenza artificiale, questo sistema ancora fantascientifico per certi aspetti, per altri è conosciuto da molto tempo e soprattutto dagli esperti, e l'educazione?
1: Penso che sia un rapporto strettissimo, perché effettivamente non possiamo prescindere oggi, Federico, da questa realtà nuova. Prima studiavamo sui libri, prima sviluppavamo quelle che sono le doti personali di ognuno di noi per poter crescere, per poter maturare, per poter acquisire il sapere. Oggi lo vediamo ogni giorno nell'uso anche dei media che tutti quanti impegniamo nell'utilizzo quotidiano. Sappiamo che l'intelligenza artificiale ci aiuta a trovare risposta a certe domande di fondo, da quelle esistenziali, da quelle scientifiche, le mediche, a quelle della semplice vita quotidiana, per cui le nuove generazioni avranno questa esigenza, non possono prescindere da questa formazione, e sappiamo benissimo anche a livello di istruzione nel nostro paese come il Ministero competente stia dando molta importanza a questa nuova forma di educare nell'ambito della scuola, dalle scuole, non dico dell'infanzia, ma certamente dalle medie, dalle superiori in poi fino all'università, sappiamo che è essenziale. Quindi per me, come pensai, che ho insegnato tanti anni, certamente rispetto a oggi era un metodo diverso, c'è un stretto rapporto tra la formazione e questa nuova tecnologia, dico io, perché è un metodo tecnologico di ricerca, di approfondimento e a volte anche del sapere immediato. Attraverso l'intelligenza noi possiamo sapere in breve tempo anche se mi posso prendere una medicina o meno, quale effetto può avere sulla salute, se effettivamente corrisponde alla realtà, perché attingono a un database, cioè un sistema di informazione a cui fa riferimento questa nuova metodologia di ricerca, anche di lettura dei dati.
0: Ecco, padre Antonio, Papa Leone XIV dedica proprio appunto a questo capitolo dell'alleanza educativa digitale una riflessione molto importante nell'enciclica Magnifica Humanitas, e chiede il ruolo centrale delle scuole e dei docenti. Questo è importante, no? Che ruolo possono avere le scuole e i docenti?
1: Un ruolo importantissimo, perché i docenti, come sai benissimo, sono coloro che trasmettono almeno tradizionalmente il sapere, l'acquisiscono, lo trasmettono agli altri, una metodologia didattica, di informazione, di educazione, anche di verifica del cammino e del processo come un alunno fa. Avendo insegnato per 40 anni nelle scuole superiori, anche nel magistero per quanto riguarda la teologia morale, anche negli studi di scienze religiose, so benissimo come effettivamente è importante quella comunicazione immediata che ogni docente può attuare attraverso il suo sistema, il suo metodo di insegnamento. Dall'altro lato però sappiamo che oggi questa necessità di utilizzare gli strumenti nuovi dell'intelligenza artificiale emerge nell'ambito anche del sapere dei docenti stessi, per cui diciamo che in linea di massima i docenti si devono preparare all'utilizzo di questa nuova tecnologia, questa nuova metodica, e poi la scuola si deve attrezzare nei modi più opportuni, anche attraverso quel controllo sistematico, perché non tutto ciò che noi attingiamo attraverso intelligenza artificiale corrisponde esattamente alla verità, per cui va fatta sempre una verifica effettiva sui dati che noi acquisiamo attraverso questa forma moderna di sapere, di conoscenza e di apprendere.
0: Ecco, c'è un rischio, padre Antonio, che io vedo, ma tu correggimi se sbaglio, perché appunto dicevi tu che sei stato per tanti anni insegnante, hai avuto rapporti intensi con i giovani, perché c'è il rischio che l'apprendimento in qualche modo venga ridotto a meri parametri di calcolo e insomma si perda per i giovani quel confronto relazionale umano che c'è e ci deve essere con gli insegnanti. Ecco, questo è un rischio che
1: sì,
0: è possibile.
1: Un rischio reale, carissimo Federico, è vero quello che dici tu, perché il rapporto a tu, face to face, dicevo una volta, cioè umano con l'alunno, con lo studente, si perde, perché attraverso la ricerca sistematica, spasmodica, dico io, di informazioni che passano con i cellulari, con i tablet, con i computer, noi disancoriamo l'alunno dal rapporto con il docente, e quindi l'alunno si abitua a una dipendenza assoluta di informazione mediatica o mediata, possiamo dire, nel senso acquisita attraverso quelli che sono i sistemi moderni di informazione. In realtà il docente fa da tramite, far sì che quello che noi leggiamo, apprendiamo attraverso intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione di ricerca, di sapere in più, ma proprio di sviluppo poi del sapere, di potenziamento del sapere, di prospettive, di progetti per il futuro, possa essere corrispondente a quella che è l'etica, la morale, alla dignità della persona, al sistema di giustizia universale, alla pace, ai valori fondamentali che poi devono essere alla base di ogni discorso scientifico, perché se la scienza viene disancorata dalla fede, per noi cattolici penso io, ecco perciò Papa Leone ha ribadito questo concetto, c'è il rischio effettivamente che noi il progresso illimitato senza nessun controllo possa determinare un rischio effettivo per l'umanità. Quindi ci vuole certamente un'idea di sviluppo che può passare e deve passare attraverso questo sistema moderno del sapere che è l'intelligenza artificiale, ma ci vuole un controllo e non dei potenti, il controllo di cui tutta la gente, perché molte volte chiaramente con i sistemi attuali chi c'è il potere in mano può sviluppare anche un sistema di controllo a livello globale, per cui rischiamo effettivamente di ridurci ad essere umani subalterni.
0: C'è anche un aspetto un po' più generale che riguarda l'ecologia digitale che l'educazione deve promuovere. Mi viene in mente il fatto che bisogna sostenere, padre Antonio, che bisogna anche cercare di creare un'educazione proprio che eviti la standardizzazione, no? Sostanzialmente, e poi che le famiglie anche aiutino i ragazzi a vivere in un'ecologia positiva per quanto riguarda anche tutte le piattaforme, non solo l'intelligenza artificiale, ma anche i social, no? E quindi evitare un po' quella che è la dinamica della predazione, la dipendenza, che sono tipiche.
1: Sì, sì, ti rispondo subito a questa domanda, effettivamente è così, perché rischiamo una dipendenza eccessiva. Qualsiasi cosa andiamo a interpellare, qualsiasi cosa chiediamo e c'è la risposta immediata, vera, non vera, diciamo attendibile, è un dato di fatto. Chi è che va a controllare effettivamente la veridicità, l'efficienza di un'affermazione del genere? Se c'è effettivamente la possibilità o dei genitori o della scuola o dell'autorità competente a verificare i dati informativi, noi possiamo effettivamente valorizzare questa risorsa. Faccio un esempio, tante volte anch'io faccio queste ricerche, l'intelligenza artificiale, a parte le fotografie, le immagini, tutto ciò che è modificabile attraverso l'intelligenza artificiale, vado a fare una domanda su un medicinale, mi dice in dettaglio tutto ciò che si fa per poter far fruttificare quest'uso di un medicinale, però alla fine di sempre bisogna consultare il medico, quindi c'è un certo modo di garantire a chi legge, a chi magari si informa circa un medicinale, circa una procedura, circa qualche cosa, di avere un confronto con l'autorità competente, il professionista, nel caso specifico della medicina, ma immagino nel campo così della legge, nel campo della morale, nel campo del settore anche di tecnologie avanzate. Bisogna sempre utilizzare le risorse da un lato che vengono dall'informazione attraverso intelligenza artificiale e dall'altro quelli che sono i controlli che si possono e si devono effettuare. Io dico effettivamente, come dici tu, i genitori devono avere un potere enorme, devono ridurre possibilmente il tempo che i ragazzi stiano davanti ai computer, che utilizzano appunto il cellulare, ma perché già a scuola questo viene in qualche modo bloccato, non viene autorizzato, però al di fuori della scuola il ragazzo sta dalla mattina alla sera con il cellulare in mano e non soltanto per mandare messaggi, ma andare alla ricerca di fatti nuovi, di curiosità o addirittura elaborare attraverso intelligenza artificiale anche fake news oppure modificazione del proprio assetto fisico, della propria immagine, del proprio ambiente. C'è effettivamente un rischio reale che ci troviamo di fronte a un mondo nuovo con cui ci dobbiamo rapportare e che non possiamo escludere, dobbiamo inglobarlo in un sistema di pensiero, quello che è nostro, che è di carattere religioso, quindi non mai bypassare la dignità della persona umana, dal piccolo, dal bambino fino all'anziano, la persona che sta verso la fine dei suoi giorni.
0: Che cosa sono le derive del transumanesimo e del postumanesimo che vengono, come dire, adombrate nell'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, padre Antonio?
1: È quello che dicevo prima, effettivamente se non stiamo attenti noi rischiamo di andare oltre quelle possibilità di interpretare la dignità dell'essere umano nella logica del Vangelo. la persona umana è alla base della nostra fede, della teologia, della morale, della nostra scienza. Se noi cominciamo a escludere questa visione umanistica e andiamo oltre, andiamo, si chiama appunto trans, cioè oltre quella che è la possibilità di un'interpretazione oggettiva dell'umanesimo, umanesimo integrale una volta si diceva, noi rischiamo di utilizzare questi sistemi moderni che è appunto l'intelligenza artificiale per fare del male all'essere umano, non per farlo progredire. È pur vero che, come dicevamo prima, questi strumenti di conoscenza, di ricerca, di approfondimento ci possono far crescere nell'umanesimo, nell'umanità. Perché immagino se io utilizzo una risorsa di informazione per il bene di tutti quanti, non per un gruppo soltanto di persone o di una nazione, mi rendo conto che quell'efficienza del conoscere, del sapere, del produrre mi porta a inglobare quante più persone nel mondo, soprattutto a livello delle grosse nazioni, dei grossi popoli che hanno presenza anche numericamente elevate. Chiaramente il problema si pone proprio con questi mostri, diciamo, del sapere, del conoscere, faccio riferimento a tutti i potenti della Terra, i 7-8 grandi del mondo, che pure si riuniscono ogni tanto per parlare di queste cose. E sappiamo negli ultimi tempi, oltre che il Santo Padre, anche i politici, anche le persone di questo livello che sono impegnate sociali, si stanno preoccupando non soltanto della valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma anche dei rischi che può produrre qualora non andiamo oltre, andiamo ad accedere, andiamo a strausare questa tecnologia dimenticandoci del rapporto umano, del rapporto diretto tra persona e persona.
0: Ecco, ma secondo te come integrare l'etica nei percorsi scientifici, anche di formulazione di questi sistemi tecnologici, che poi sono le cose che non solo ha chiesto Papa Leone, ma lo ha fatto prima anche Papa Francesco, insomma la Chiesa lo ha sempre detto in tutte le epoche e davanti ad ogni tecnologia nuova alla quale si è trovata davanti.
1: Federico, dobbiamo utilizzare quel che è l'esperienza del passato. Se siamo arrivati a questa modernità nel campo del sapere è perché qualcuno ci ha preceduto nel sapere stesso, quindi non possiamo bypassare tutta una storia anche della conoscenza. Faccio riferimento per esempio a un'opera d'arte, la possiamo modificare anche attraverso l'intelligenza artificiale, però quello che è stato prodotto nel 1200 e quella è un'opera che va conservata, va protetta e va anche interpretata. Come vai a saltare quelle che sono le esperienze di secoli precedenti per quanto riguarda l'arte, la cultura, la preghiera, la religione, la fede, le tradizioni, dicendo vabbè tutto è nuovo e modifichiamo tutto l'assetto culturale valorizzando esclusivamente ciò che ci dice l'intelligenza artificiale? Ecco, la risposta che ti do a questa domanda è che noi dobbiamo valorizzare il passato del sapere, non il passato soltanto della singola persona che pure magari è preparata nell'ambito della conoscenza, della filosofia, della scienza, della medicina, ma nell'insieme è tutta l'umanità che ha dato un contributo alla crescita dell'umanità stessa nel corso dei millenni. Stiamo nel 2026 e quindi non è che siamo adesso nati come umanità. Considerando pure il nostro passato come storia dell'umanità, ebbene possiamo ben dire che c'è stata pure molto prima di noi, a livello anche di esperienza di quelle che sono le culture dell'impero romano, tutto ciò che noi vediamo, osserviamo anche a livello di costruzioni, di millenni, fa parte anche di questo sapere, conoscenze tecniche, ingegneristiche, di produzione, di trasmissione dell'acqua da una zona all'altra, di tutti i sistemi anche moderni che poi noi oggi mettiamo in risalto attraverso quella che è la valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma in realtà fanno parte del passato, il passato non si può dimenticare.
0: Senti, lo chiedo ad un insegnante, ecco, come cambierà secondo te l'approccio all'insegnamento, no? Con l'intelligenza artificiale, quali saranno i cambi principali, insomma, non solo per quanto riguarda l'insegnamento, diciamo così, tecnico, ma anche lo scopo, l'approccio antropologico, come cambierà?
1: Avendo insegnato fino al 2016, esattamente 10 anni fa l'ultima volta che ho insegnato, poi ho fatto qualche altro corso successivamente, ti posso dire che cambierà nel modo in cui vogliamo dare un'impronta nuova a questa cultura. Come dicevo prima, si tratta di partire dal passato e valorizzare le nuove tecniche, quindi l'insegnante, l'educazione, la metodologia, la metodica, come si dice, deve passare attraverso un contemperare le esigenze del tradizionale con l'innovativo. Se vogliamo far progredire veramente l'intelligenza artificiale come strumento del benessere, di crescita, di cultura, di ricerca, dobbiamo non escludere quelle che sono le tecniche antiche, la metodologia dell'insegnamento della faccia a faccia, tu a tu. Non basta soltanto avere tra le mani un computer, avere una LIM per dire vabbè, leggiamo insieme questo testo. Bisogna riamare, dico io, anche i testi scritti, i libri non soltanto quelli digitali che possiamo utilizzare attraverso un accesso su un sito, ma i libri reali, quelli veri, quelli che sono fatti di carta. Noi abbiamo dimenticato, immagino, parlando anche di questo, la crisi dei giornali, dello stampato, è tutto ormai tutto digitale e poco leggiamo a livello cartaceo, perché dice parte il discorso del consumo della carta e dell'abbattimento degli alberi, però fondamentalmente noi stiamo escludendo un sistema di agire, pensare, di produrre, di elaborare, che fa parte di millenni di storia. Dalle pergamene siamo arrivati adesso ai computer e quindi non abbiamo bisogno di più carte, tutto viene fatto attraverso, lo sai benissimo, attraverso il digitale. Di fare una domanda, tutto in forma digitale, di presentare un documento, lo scannerizzi e lo mandi, tutto a forma digitale. Siamo dipendenti ormai da questa realtà con cui ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo discriminarla, ma dobbiamo indirizzarla verso il bene. Quindi l'educazione futura nella scuola deve saper contemperare la necessità del tradizionale con l'innovativo, e penso che questo è un compito che spetta ogni docente, spetta ogni istituto.
0: Ecco, io ti faccio una domanda specifica sulle scuole cattoliche, che nel mondo sono tantissime e possiamo dire con orgoglio, Padre Antonio, in molti casi sono state le prime ad educare, no? In tante parti del mondo, anche in Occidente. Ecco, quindi hanno un ruolo di primo piano, nonostante quello che si pensi, le scuole cattoliche sono il fiore all'occhiello anche dell'aspetto sociale, non solo ecclesiale. Ecco, io ti chiedo questo, come dovranno cambiare, no? Non come stanno cambiando e se stanno cambiando, ma come dovranno cambiare, quali sono le opportunità che dovranno cogliere?
1: Tutte le scuole statali, ho riconosciuto, verificate, sappiamo, sono messe in questo stato giuridico perché devono presentare un programma corrispondente ai ministeri, parlo dell'Italia, stiamo in Italia, ma anche all'estero la stessa cosa. Le scuole cattoliche devono rispettare quelli che sono i criteri standard di formazione a livello nazionale. Certo, poi la specificità dell'insegnamento della religione, degli educatori che tendono essenzialmente più all'aspetto così formativo, etico, morale, personalizzato. In questo caso anche le nostre scuole cattoliche, dalle scuole dell'infanzia fino alle università, sappiamo che fanno percorsi specifici. Basta fare un accenno all'insegnamento della religione. Tu sai benissimo che nelle scuole statali si deve scegliere, si deve in qualche modo optare per se la vuoi fare o meno, e attualmente in Italia siamo all'82% di scelte, ma nella scuola cattolica non è chi frequenta la scuola cattolica che può fare l'opzione dell'insegnamento della religione cattolica. Se tu scegli un insegnamento di scuola cattolica, chiaramente segue un progetto, oltre quello statale, anche quello specifico della scuola stessa, con incontri, con formazione, con momenti di approfondimento che bypassano quelli che sono soltanto gli schemi nazionali oppure ufficiali delle scuole stesse. Quindi ritengo che le scuole cattoliche sono eccellenza nel mondo e soprattutto nel nostro paese. Immagini chi l'ha avviato, queste scuole sono a maggior parte tutti educatori, pedagogisti, faccio accenno a San Giovanni Bosco, ti rendi conto quanto siano importanti oggi, perché non è che devono sopperire le necessità dello Stato, che non sempre ci arriva, ma semplicemente perché hanno una loro idea.

0: sentita. Nel terzo e quarto mondo, diciamo in Africa, in Asia, le scuole cattoliche funzionano molto bene, sono il centro propulsore di quell'esperienza di formazione dei bambini e dei ragazzi, dei giovani e anche delle università.
1: Ecco, quindi Padre Antonio, l'intelligenza artificiale anche a loro dà un'opportunità che non devono perdere, in sostanza, potremmo concludere così, no?
0: Esattamente, tutti quanti devono utilizzare questi strumenti, non possiamo escludere, vabbè, siamo cattolici, non utilizziamo la tecnologia oppure il progresso serve anche a tutti coloro che hanno una fede forte nel Signore. Certo, ogni cosa che noi facciamo come cattolici deve partire sempre da una visione di fede, partire da lì per poi estendere quell'esperienza di coinvolgimento, di motivazione, per guardare oltre quelli che sono i limiti anche di quelle che sono le ricerche di oggi. L'intelligenza artificiale sarà potentissima, sarà eccezionale, però ha anche i suoi limiti, i suoi rischi, come dicevo. Però come chiesa, come scuole, come istituzioni religiose dobbiamo valorizzare questa risorsa, un'opportunità che non possiamo dimenticare nel contesto globale dell'informazione, della formazione e della cultura.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi e naturalmente grazie ancora di cuore Padre Antonio.
0: Grazie a voi della bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
1: Grazie a Padre Antonio Lungi, io vi do la possibilità di riascoltare, cliccate su vaticannews.va, andate nella pagina di Radio Vaticana e potete scaricare tutte le trasmissioni di Hashtag Pop Theology. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata attraversiamo terra e mare, passiamo dall'Italia all'Africa e torniamo indietro per parlare di radici e futuro. Oggi Riflessi incontra Muluye Feraboli, protagonista di una storia iniziata in Etiopia, arrivata a Cremona, in un viaggio che ha cambiato la tua vita e oggi forse cambierà quella di qualcun altro. Benvenuta con noi.
2: Grazie, grazie per avermi invitata.
1: È un piacere averti qua e soprattutto scoprire la tua storia, che appunto si è poi tradotta in una canzone o un libro, ma su questo arriviamo dopo. Intanto partirei dal tuo nome, Muluye, che è etiope, ma tu porti un cognome cremonese. Intanto sì. Ti chiedo cosa significa Muluye e come